0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Donne, è arrivato al barlucchino.
3: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
4: Sono qui, non mi vede?
3: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
4: Le stavo appunto cercando.
3: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
5: Sono la nuova barista.
3: Ancora lei?
4: Ah, io non so nulla, eh?
6: Non mi meraviglia, mio sire.
3: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
7: Però si poteva far meglio.
0: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One. Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
1: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
2: Andrea, pensavo a un tema geniale.
1: Sì.
2: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
1: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
3: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
4: La musica che cerchi.

0: Radio Number One, un minuto alle 4. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ma Manu, ma sei impazzita? Sono troppi quei chili lì!
3: 75 chili a sinistra, 75 chili a destra! Ma cosa serve? E...

0: allenarmi tutti i giorni.
1: La Combriccola, da lunedì al venerdì dalle 7 alle 10 solo su Radio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights,
1: il suono della notte su Radio Number One.
2: And now you're lying in this

musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: mattino.
1: Buongiorno scombricolati e benvenuti. Inizia un'altra puntata degli scombricolati del mattino, dove ascolteremo i vostri messaggi migliori e soprattutto divertenti.

0: Attenzione, è arrivato il momento di riscoprire le perle degli sgombricolati. Allora preparatevi ad ascoltare i messaggi più divertenti.
1: Nessuno dei tre fenomeni conduttori è mai stato sottoposto a violenza durante il programma. Sono proprio così di loro.
2: Buongiorno, patatoni!

Buongiorno, sono Romano Prodi. Volevo augurare a tutta Combrecola una buona giornata.

0: momento della giornata in cui anche il caffè ha bisogno del caffè. Quindi scombriccolati del mattino con energia discutibile, ma entusiasmo autentico.
1: E niente, il mio rito propiziatorio è accendere la radio la mattina sperando che voi siate guariti, ma niente, è il tempo di 30 secondi e mi rendo conto che anche oggi è andata male.
2: E comunque sia, miei cari fanciulli, miei tre conduttori che fanno tanto finta di nulla, di non sapere il grande furto che tutti e tre avete combinato, che manco la banda del buco. Su, la vogliamo dire? Lo vogliamo dire? Lo vogliamo dire che avete rubato il cuore di tutti noi ascoltatori che vi amiamo alla follia? Un bacio grande, siete sempre i migliori.
3: Gli scombriccolati del mattino!

0: Abbiamo ricevuto una valanga di messaggi divertenti dagli scombriccolati di tutto il mondo, altro sì che no, e non vediamo l'ora di condividerli con tutti voi.
1: Ma non è vero che il tonno non capisce le battute, non le capisce tutte, però tipo le battute di pesca le capisce.
2: Sì, buongiorno a tutti, io vorrei fare i complimenti a Patromano per le sue grandissime doti di ballerino. Ho potuto notare una grande prestanza nella canzone Patlus e vorrei dire solo che potrebbe andare a fare la danza del pavone. Buona giornata.

0: non piglia pesci, ma chi ascolta gli scombricolati del mattino si prende una risata prima del caffè. E scusate se è poco, eh.
1: Ciao ragazzi, sono Daniele, ex tassista milanese, adesso Umarell. Io sono in viaggio in autostrada, però sappiate che se mi succede un incidente perché mi sto capottando dalle risate, torno a casa subito e vi spacco le ossa. Ciao ragazzi, grazie della musica stupenda.
2: Buongiorno Combriccoli, indovinello, cosa ci fa un gallo in chiesa? Il chicchirichetto.
3: I vostri messaggi raccontano tutto e niente, e a volte, sappiatelo, il niente è più del tutto. A tra poco.
4: La Combriccola.
5: La Combriccola.
4: La Combriccola.
6: Gli scombriccolati del mattino.
7: Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
8: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
7: Oh, taci e rispondi.
8: Va bene, ci provo.
7: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
8: Ma è facile, Federici.
7: No, la risposta è PN1, ti maledico!
9: Pomeriggio number one, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17 solo su Radio Number One.
10: Tutta la musica che cerchi è

0: Se siete svegli, siete i nostri eroi. Se non lo siete, ascoltate lo stesso. Qui gli Scombricolati del Mattino, il programma che dalle 5 alle 7 accende la vostra giornata.
1: Buongiorno, scombricolati. Un'arancia dice a un arancio: vai a farmi la spesa. Mandarino, non ho voglia. Ciao.
2: Boh, bei patasniau, buongiorno, così. Perché mi andava augurarmi buongiorno. E buongiorno soprattutto quel bel patatone di Sergio Sirone. Saluti Sara da San Mauro Torinese.
3: Bisogna ripristinarlo l'anno di militare, bisogna ripristinarlo, anche quella signora che ha detto che il figlio non è carne da macello. Al militare anche lei, avanti, in riga, uno, due, uno, due, uno, avanti, pulire i cessi e via andare.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: con Bricolati del mattino, il programma dove il pigiama è ancora un'opzione valida e le sinapsi si accendono molto molto lentamente.
1: Perché se non paghi un panino con la salamella almeno 200 euro? Sei povero, un poveraccio.
2: Buongiorno, la mia missione impossibile di oggi sarà arrivare a sera portando pazienza con gente che farebbe perdere la pazienza anche un morto. Ho già detto tutto, comunque buona giornata da Mantova.
3: E comunque ci stanno due anguille, no? Uno dice all'altra: uè, ciao anguilla, come stai? Mica tanto bene. E l'altra dice: vabbè dai, stai tranquilla.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
6: Di Radio Number One.
7: Gli scombriccolati del mattino.

0: Grazie agli scombriccolati che stanno illuminando la nostra giornata con messaggi irresistibili. Non perdetevi questa carrellata di sorrisi.
1: E io rinascerò, cervo di montagna, e poi mi trasformerò in un tonno emigratore. Ciao ragazzacci, buona giornata con Bricola.
2: Ciao con Bricola, ve ne racconto uno anch'io. Chi è la cantante che non si diverte mai? Fiorella Mannoia, ciao.
3: Ma buongiorno scombricolati, ma quanto ci divertite e quanti sorrisi ci regalate. Allora io ve ne voglio regalare uno questa mattina. Sapete che cosa dice una supposta a razzo? Gli dice: beato tu che vedi i cieli. Ciao, buona giornata amici, siete troppo bravi.
4: Number one, gli scombriccolati del mattino.

0: Di condividere il divertimento, e allora preparatevi a sorridere con gli esilaranti messaggi dei nostri scombricolati.
1: Ciao, buongiorno a tutti. Si è poi scoperto a cosa servisse suonare il flauto alle medie? Ciao a tutti scombricolati.
2: Buongiorno Combriccola, buongiorno number one. Certo che esistono gli alieni, basta guardare il mio capo reparto quando mi deve dire di andare a lavorare, fa di quei versi incomprensibili, di quelle gesticolazioni, sicuramente alieno, chi lo capisce quello. Ciao a tutti, buona giornata.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Abbiamo ricevuto così tanti messaggi divertenti degli scombriccolati che non possiamo tenerceli tutti per noi. E allora alzate il volume e godeteveli.
1: Ragazzi, ma quando è che sarà la giornata internazionale della giornata internazionale?
2: Ma sì! Per ridere basta la combricola con la Doriani, Sergio Sironi e c'è pure il coso. Ciao Pat! Ciao Max!
3: Sergio, ciao! Pat, ciao! Manu, buongiorno! Pensavi che ti dicevo Manu ciao, eh? Eh sì, siamo tutti così anormali.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola. Gli scombriccolati del mattino.

0: È arrivato il momento di versare il concentrato di umorismo che renderà la vostra giornata più leggera e divertente.
1: Oscar, ti ho appena fatto le magliette, appena posso te le spedisco. Frutta e verdura, tutta roba dura.
2: Allora, vedi, Pat, che è giusto che siamo sotto attacco, sotto complotto dal chimico delle Valpadana, dei catini della Valpadana. Ci deve essere una ditta di catini che rovescia tutta la sua chimichezza nella Valpadana. E noi stiamo qua al freddo e sotto la nebbia col PM, col piccolo missionario e con tutto quanto.
3: Il bello dei vostri messaggi? Che non si sa mai che cosa aspettarsi. Poesia, filosofia o un delirio mentre si infila la scarpa sbagliata. A tra poco.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.
1: Trying on these shoes, 'cause I'll be singing.

0: Well, who's next?
1: State ascoltando Radio Number One, sono le 6. Buongiorno.
2: Scombriccolati del mattino.
3: Restate con noi perché tra poco sugli scombriccolati i nostri scombriccolatissimi vi racconteranno le storie più divertenti e assurde da non perdere.

0: apriamo gli occhi, spalanchiamo il cuore e accendiamo la radio. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, la vostra compagnia fin dall'alba con zero filtri e tanto caffè.
1: Ma la smettete di far casino, che qui c'è gente che lavora, eh? Ciao fenomeni.
2: Buongiorno ragazzi, mi sembra già di vederlo Sergio Sironi con guinzaglio e museruola alla Hannibal Lecter. Deve essere fantastico.
3: Ma cosa dico fa? Ma cosa dico fa?
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
6: Di Radio Number One.
7: Gli scombriccolati del mattino.

0: dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Diciamola tutta, i vostri messaggi hanno reso oggi la nostra giornata più luminosa. Adesso però è il vostro momento, quello di brillare ancora di più riascoltando le vostre divertenti scombriccolate.
2: E no, se volete capirci qualcosa non va mica bene, io non vi ascolto più. E qua è il nonsense che regna sovrano, cioè se volete cercare di capire qualcosa non va mica bene. State snaturando il programma, non va bene.
3: Buongiorno scombriccoli, guarda, per come mi sento io stamattina, svarionato come sono, perché ho dormito praticamente quasi un bischero, mi sento un biscotto con gli all'erba, sai, quelli tipici di Amsterdam. Mamma mia come sto stamattina.
4: La combriccola. La combriccola. La combriccola.
5: Gli scombriccolati del mattino.

0: la nostra community di scombricolati, scombricolatosi e scombricolatissimi è davvero unica e oggi vogliamo condividere con voi i messaggi più simpatici.
1: Attenzione, attenzione a tutti gli ascoltatori. Siete ancora in tempo a cambiare frequenza. Radio Number One crea dipendenza.
2: Buongiorno Scombricola, buongiorno miei cari radiofonologi, buongiorno Scombricola, buongiorno Numbers One, buongiorno bella patatona, buongiorno miei cari fagianoni, ragazzacci buongiorno, buongiorno scombricolati del mio cuore. Bene, intro fatte, buona giornata a tutti, si può tornare a casa.
3: Gli scombricolati del mattino.

0: dicono che chi ben comincia è a metà dell'opera. Noi siamo ancora alla bozza. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, dove l'unica certezza tra le 5 e le 7 è la risata.
1: Buongiorno, gruppo di pazzerelloni.
2: Per allungare la vita non c'è problema, io ascolto Radio Number One. Ciao da Giovanni Di Lecco.
3: Per quest'anno a Natale un regalo ti devi fare, compra un bel panettone da mangiare tutti assieme a Namberone.
4: La combriccola,
5: la combriccola,
4: la combriccola
5: di Radio Number One.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: amici, il divertimento continua con i vostri messaggi, grazie a voi scombriccolati che ci regalate sempre sorrisi e aneddoti divertenti.
1: Buongiorno ragazzi, io ho un amico pieno di soldi guadagnati meritatamente, devo dire è stato davvero bravo, e quando è nato suo figlio l'ha chiamato Federico, un bellissimo nome che ho ribattizzato subito Federico.
2: Buongiorno, cercate di arginare il signor Sironi perché io stavo facendo una lunga, un tornante.
3: In arrivo sugli scombriccolati una sfida di messaggi tra i nostri ascoltatori. Chi riuscirà a farvi sorridere di più? Scopritelo tra poco.
4: Gli scombriccolati del mattino.
5: Benvenuto nel futuro.
6: Siamo nell'anno 2046.
5: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
4: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
8: La musica che cerchi è qui.

0: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
1: Radio Number One Meteo.
2: Un cordiale buon mattino da Denny Nardi. Come di consueto diamo un'occhiata al tempo. Condizioni meteo estive per questo martedì 15 settembre sul centro nord Italia. Il tempo si mantiene asciutto e ben assolato, qualche nube di passaggio più compatte sui rilievi alpini, ma in assenza di precipitazioni. Il tutto con temperature diurne in linea con le medie del periodo, un po' ovunque prossime ai 27-28 gradi. Qualche picco più elevato sulla Toscana, prossime anche ai 30 gradi. Al sud cielo sereno, poco nuvoloso, salvo instabilità diurna tra Sicilia orientale e Calabria con locali piogge. Temperature stabili con massime tra i 27 e i 31 gradi. E per il meteo è tutto. Buona giornata.

0: cervello ancora non risponde, ma la radio sì. Benvenuti gli Scombriccolati del Mattino, il programma che vi propone tutti i vostri messaggi più divertenti.
1: Sono Scombriccolato. Io ho un'amica che per parlare, chiacchierare, ma è il suo pane, lei starebbe ore e ore e ore a chiacchierare, tanto che l'altro giorno è stata al telefono ben 1 ora e 10 a parlare, notare che chi aveva chiamato lei aveva sbagliato il numero.
2: Buongiorno, non importa quante cattive notizie ci dà Pat Romano, ha una voce talmente bella che la giornata parte alla grande. Grazie Number One di tenerci compagnia mentre strisciamo lungo questa settimana.
3: La combriccola. La combriccola. La combriccola. Di Radio Number One. Gli scombriccolati del mattino.

0: È il momento di riascoltare i gioielli inviati dai nostri fantastici scombriccolati.
1: C'era una volta una barzelletta, quella sulla mucca pazza, che una mucca pazza gli dice l'altra: non sei mica preoccupati per questa nostra malattia della mucca pazza? E lui gli fa: no, io sono un elicottero. Ciao Sergio Wanda Credaro.
2: Scombricolati, vorrei farvi notare che c'è gente che tenta di guidare in mezzo al traffico senza andare contro a niente, e se fate ridere così noi non ce la possiamo fare, eh? Ciao.
3: Scombriccolati del mattino.

0: A quest'ora le idee sono poche, ma le parole pure. Benvenuti agli scombricolati del mattino, dove i vostri messaggi più divertenti sono la sveglia migliore.
1: Allora, adesso io dirò una cosa, insomma, che potrebbe magari suscitare qualche polemica, ma è dovuto assolutamente dirlo e restituirvi un feedback su quanto in generale sia necessario. Cioè, allora, premesso che non dobbiamo offendere mai nessuno e premesso che bisogna sempre rispettare le idee degli altri, non mi ricordo più cosa dovevo dire.
2: Mamma, ma la canzone mia più bella sei tu la vita e per la vita non ti lascio mai più. Siete fantastici!
3: Scombricolati di tutto il mondo, preparatevi, sta per arrivare l'universo dei vostri messaggi, la vera onda nuova della radio. A tra poco.
4: La combricola.
5: La combriccola
4: di Radio Number One. Gli scombriccolati del mattino.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Se anche oggi vi siete svegliati pensando ma perché, perché, sappiate che non siete soli. Ma non temete, ci siamo noi, gli Scombriccolati del mattino.
1: Buongiorno Scombriccola, buongiorno Radio Number Ones. Allora, sono tante le domande della vita. Perché io non rimango mai chiuso in ascensore? E poi, perché sto andando a lavorare? Ma forse per ascoltare la vostra radio? Ciao a tutti, un bacione, Omar da Verzo.
2: Ah, ma quindi, Pat, le scie chimiche sono opera tua? Sei uno sciatore nato.

0: più.
1: Gli scombriccoli sono i veri protagonisti della nostra trasmissione e oggi celebriamo il vostro talento. Preparatevi a riascoltare le storie più divertenti che ci avete inviato.
2: In Cironi incontra Pat Romano, si prendono per mano, le previsioni fan.
3: Ciao ragazzi dal Tigre, allora se potessi fare un intervento chirurgico per migliorare, nonostante io lavori 13-14 ore al giorno, 6 su 7 per forza, da 32 anni, anzi quasi, facciamo quasi 40, va? Comunque vorrei dare favore di farmi impiantare un dosatore di voglia di lavorare, perché purtroppo non ci sono ancora abituato e non ne ho. Se conoscete un chirurgo che mi impianta questa storia qua, subito. Per il resto, diciamo che nella mia bruttezza vado bene come sono. Ma se mi impiantano sta voglia di lavorare, ragazzi, grandissimo. Ciao, ciao.
4: La combriccola. La combriccola. La combriccola. Di Radio Number One. Gli scombriccolati del mattino.

0: Sì, è davvero mattina. E no, non abbiamo ancora capito perché. Ma siamo insieme e tutto il resto può aspettare. Benvenuti, gli scombricolati del mattino.
1: Buongiorno scombricoli, noi qui nel grande Veneto abbiamo risolto il problema della velocità con le automobili. Ogni 500-600 metri mettiamo un punto ristoro con del buon prosecco, un vino, un bicchierino di prosecco gratuito, e la gente rallenta di conseguenza, addirittura si fermano, facciamo delle piccole sagre e beviamo qualche bicchierino tutti insieme, poi si va dove che non si, la gente non si ricorda neanche dove che doveva andare, quindi ciappa va a casa e va in letto. Beh, abbiamo risolto il problema della velocità.
2: Per dirvi, rendina, il Sironi è diventato fighetto, mi beve la cicoria, no vabbè, era meglio il cicchetto. Ciao!
3: Grazie per essere stati con noi. Gli scombricolati tornano domani mattina per iniziare un'altra giornata insieme, ma non andate via, tra pochissimo c'è la combriccola.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Buongiorno, buongiorno, Magherico, buongiorno, buongiornissimo. Questa è Radio Number One, sono le 7.
3: Un saluto e ben ritrovati da Danny Nardi. Oggi è martedì 15 settembre 2026. Queste le notizie del nostro giornale. In apertura la guerra in Ucraina, giorno 1665. Trump, Mosca e Kiev non attaccheranno obiettivi energetici, ma l'accordo ancora non c'è. Zelensky, servono garanzie. Merz, pace a rischio in Europa. Intanto un caccia NATO abbatte un drone sui cieli della Lituania. Un oligarca russo pagò il matrimonio del figlio di Trump. Lui conferma. Le guerre in Medio Oriente, Netanyahu contro il film Nazza, il documentario sulle strade.

10:30 i funerali di Stato per la storica leader radicale. Per la cronaca, incendi dolosi, brucia la costiera ad Amalfi e Sorrento, evacuato un ristorante. Alte fiamme distruggono la macchia mediterranea, a rischio anche alcune case, probabile siano state appiccate volontariamente. Castellammare di Stabia sequestra e violenta una ragazza conosciuta sui social, immobilizzata in una cantina, abusata e picchiata per ore. Lei si libera e lo denuncia, arrestato un 26enne. Il caso, ferita da una pistola d'aria compressa mentre cammina in strada a Roma, la donna colpita da un pallino di plastica ha riportato ferite al braccio, accade in zona Prati, testimoni, non è la prima volta. Estero, la polemica, Trump, i rischi dell'IA sono bufale come il riscaldamento climatico, il presidente USA, le preoccupazioni dei leader tecnologici sono una cospirazione malata, prudente invece la Cina, sia maggiori controlli ma niente allarmismi. Sport in chiusura, posticipi della quarta giornata di Serie A, Inter Udinese 5-3, Torino-Roma 0-2, Nerazzurri e Giallorossi a punteggio pieno, nell'altra gara il Como ha battuto il Parma per 2-1, stasera in campo la Coppa Italia con le partite Genoa su Tirol e Fiorentina-Pisa. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.

0: attiva, attivati le manine. Buongiorno Pat Romano.
1: Buongiorno, buongiorno, tutti in Südtirol con Sergio Sironi.
2: Buongiorno, pagliacci per le mobili, chi hai tu pagliaccio? Dov'è il tuo mandolino? Suona sempre, mangia tutto quello che vuoi, ma non rompere scatole, no getta carta terra.
0: Buoni spezzel, mi piacerebbe spezzel adesso con birretta, eh? Ci sarebbe proprio bene.
2: Spezzelemo le reni a chi sporca.
0: Ti spezzel le braccine. Sì. Allora, buongiorno dalla copricola di Radio Number One, sono le 7:02. Eccoci in forma smagliante. Come state? Cos'è successo? L'Inter ha vinto, tipo, mi sembra di capire, da quello
2: sì,
0: che sono gli ascoltatori.
2: Perché l'Inter prima perde, poi vince. Sì. Cioè, sono entrati in campo dopo il quindicesimo del primo tempo.
1: Prima deve prendere un paio di schiaffoni.
2: Esatto.
1: Perché tre partite di fila che va sotto due gol. E due le riprese, una non ce l'ha fatta. Vabbè, però insomma, mi sembra.
0: Ma alla fine, che se lo sei capito un tubo, cosa ha fatto? Ha vinto?
1: 5-3.
0: Per l'Inter.
1: Sì, per l'Inter.
0: Contro?
2: L'Udinese.
0: Vabbè, insomma, salutiamo l'Udinese.
1: Ciao.
0: Salutiamo gli Udinesi.
1: Anche su Tirol.
0: Allora, insieme fino alle 10, questa è la

Parlare d'amore, la prima canzone di oggi è quella di Saif su Radio Number One. Benvenuti, su le mani per la copericola.

0: Bam bam bam.
1: Allora, ok.
2: Buongiorno Copricola, buongiorno Radio Number Ones. Allora, c'è qualche partita di calcio ieri?
0: Sì.
2: Non mi sembra, quindi a me che non piace il calcio. Oggi parliamo un po' di gnagna. Dai Manu, che... tira fuori qualche argomento, te che sei del settore.
3: Sei
2: dai
3: del tutti settore.
2: Un bacione a guarda aperto con la gnagna grittosa.
3: Viva la gnagna.
0: Io non lo so perché, ma ultimamente preferisco il calcio.
3: Va bene, ok. Sono visioni personali, sì, lui sì, preferisce sì. La gnagna in questo momento.
1: Va periodi, ragazzi, va periodi, ecco, la vita è così, è bella perché varia.
4: Buongiorno Copricola, buongiorno Michele Mariacci, radiofonologi.
1: Voilà.
4: Sergio, i campioni dell'Italia siamo noi.
0: Pom.
4: Sì, ma che sofferenza lunedì sera. Che dovrebbe essere un giorno tranquillo. Ciao dal Max!
3: Ma dai, su, che l'avanti già 3-2 al 60esimo, dai.
1: Come mai di lunedì?
0: Perché uno aveva un matrimonio domenica e non poteva intervenire, gli ha detto: oh raga, io non ci sono, gli altri fuori. Allora cosa andiamo a fare noi? Spostiamola lunedì.
1: Ok, capito.
5: Un saluto a tutti i lavoratori di Radio Number One.
1: Grazie.
5: Una buona serata e una buona giornata.
1: Ciao.
0: Una buona serata. È partito da adesso per la buona serata. Quindi,
1: come educato lui?
0: Mi piace.
1: Io gli voglio bene, mi piace tanto. Bravo. Educatissimo. A tutti i lavoratori. Lavoratori! Ma perché? Perché bisogna sempre buttare in cacciara, era così elegante questo nostro ascoltatore.
0: Lavoratori ispira, diciamo.
1: Lavoratori ispira, è vero, sì, va da sé. Summer in arrivo su Radio Number One per augurarvi ancora buongiorno, questo è Andress.

0: si chiama Undressed, quella che abbiamo ascoltato questa mattina. Ancora buongiorno dalla combriccola di Number One.
1: Sì.
0: Chi c'è? Chi c'è? I primi?
1: I primi della classe, certo.
0: I primi della classe.
2: Buongiorno a tutti, scombriccolini, scombriccolati della vostra Dani D'Alevati. È secondo giorno di scuola e già non ne posso più. Aiuto!
0: E mi sembrava che il buon umore fosse
1: durato tantissimo, ore, ma neanche, caspita.
0: Nulla sfugge ai nostri ascoltatori, qualsiasi cosa venga detta, loro la memorizzano.
3: Pronto, Patrizio, amore mio.
4: Ciao.
3: Riguarda, io ti ascoltavo, magari ho capito male,
4: capito.
3: Ma mi sembra che tu hai detto che facevi parte dei Beehive.
4: Ieri, sì, sì.
3: Ma veramente sì. Facevi parte dei Beehive. Non dirò nessuno, se ti prendo per il culo. È due giorni che rido. Comunque ti amo sempre tanto, Monello Batterista.
4: Grazie tesoro.
1: Perché qui in questa radio
4: 5 puntate, ragazzi.
1: Sì,
4: dai,
1: però
4: ci
1: si passa dai Maroon 5 ai Beehive.
4: Guardate che alla fine degli anni 80 erano tanta roba i Beehive.
0: Ammazzalo, un sex symbol. Certo.
5: Buongiorno. Stavo ascoltando Omar D'Averzo. Quindi l'argomento è la gnagna. Benissimo.
0: Così si dice.
5: Da che parte iniziamo della gnagna?
1: Ma non so.
5: Viva la gnagna!
4: Quanto mai siamo caduti in questa buca qua? Abbiamo...
1: Io punterei sul calcio, devo dire.
0: Abbiamo scatenato l'inferno. Sì. Io punterei sulla musica invece, così no? Ecco, qualche cosa. A naso, secondo me, potrebbe essere la mossa vincente. La musica di Radio Number One, arrivano in Red Hot Chili Peppers. Hai sentito che è What's American Boy?
4: What's
0: madrelingua.

0: Torrone, dopo questa bella scarica di energia, Red Hot Chili Peppers, Danny California, chi non si è svegliato? C'è qualcuno che ancora non si è svegliato?
1: Io.
0: Tu?
1: Sì.
0: Non ti è bastato?
1: No.
0: Di cosa hai bisogno stamattina?
1: Di qualcuno che parli.
0: Di qualcuno che parli, sentiamo.
2: Sì, ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Tornato dopo due settimane da Fuerte.
0: Au.
2: Ma io vado a vivere alle Canarie.
0: Bravo.
2: Deciso. Bellissima la lingua, ma che fighe sono le spagnole.
1: Toccata sì, piano in calcio d'angolo.
3: L'argomento vero che tira,
1: sì, sì, sì.
0: E vabbè, l'ho messa perché tiravo l'acqua al mio mulino.
4: Ciao ragazzacci.
3: Ciao.
4: Francesco da Brescia. Viva la gnagna, ecco. E chi la sgagna.
1: Benissimo,
3: grandissimo.
1: Grazie di tutto, arrivederci.
0: Niente, stamattina così. Questo programma si chiama Eleganza. Proprio sì, Eleganza su Radio Number One.
5: La combriccola di Radio Number One.
6: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
7: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
8: Andrea, pensavo a un tema geniale.
7: Sì.
8: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
7: E mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
9: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
10: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
11: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
1: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
0: MCA, materassi da 50 anni.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
6: Liberi di viaggiare.
7: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
8: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
7: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
8: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
9: Radio Number One. Viabilità.
10: Ah, buongiorno, buongiorno dalla nostra redazione. Vediamo allora qual è la situazione del traffico questa mattina sulle autostrade del nord Italia. Sulla 8 la Milano-Varese, incidente tra Castronno e Gazzada, direzione Varese con code fino a Solbiate Arno. Abbiamo poi code sulla 4 nel tratto Milano-Brescia in entrambe le direzioni, tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni. Rallentamenti anche sulla tangenziale ovest di Milano tra allacciamento A4 e allacciamento A1 e sulla tangenziale nord in vari tratti. Per quanto riguarda la tangenziale est, traffico intenso tra Brugherio e Lambrate. E poi spostandoci sulla 1, la Bologna-Ancona, code per lavori tra Bologna-San Lazzaro e Bologna-Fiera verso la Milano-Napoli. Abbiamo poi code anche sulla 10, la Genova Ventimiglia, per un veicolo fermo tra Albissola e il raccordo con la 6 verso Ventimiglia. Spostandoci al centro Italia, Roma e dintorni, sulla 1 diramazione Roma Nord, traffico rallentato per la circolazione intensa tra Sette Bagni e l'allacciamento proprio con il grande raccordo anulare. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combricola.
11: La Fiera della Musica ti aspetta a Cremona. Cremona Musica dal 2 al 4 ottobre.
12: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
13: A Franciacorta Designer Village dal 17 al 20 settembre c'è il Crazy Weekend. Sconti del 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. È il momento che aspettavi per il tuo shopping preferito. Scopri i negozi aderenti su franciacortadesignervillage.com.
14: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

0: Igu con Woman, Radio Number One, sono le 7:30. Ascoltiamo con attenzione il primo focus di Pat Romano di oggi.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Buongiorno dalla redazione, un focus di respiro, come dire, internazionale. Vertice dei leader dell'Unione Europea a Rovaniemi, in Finlandia, dove tra l'altro ha la propria casetta Babbo Natale, vicino al circolo polare artico. 12 paesi, tra cui Germania e Francia, hanno esortato l'Unione a rafforzare la propria presenza nell'Artico, dato che la regione sta diventando un terreno di scontro geopolitico fondamentale a seguito delle minacce provenienti dalla Russia, ma anche dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Netto anche il cancelliere tedesco Merz, qui nell'estremo nord dell'Europa, dice: si può vedere quanto sia a rischio la pace. Non posso che esortare tutti noi a prendere sul serio questo pericolo. La Russia rappresenta la minaccia più grave a lungo termine per la sicurezza e la stabilità dell'Artico, rilancia il premier finlandese Petteri Orpo al termine del vertice europeo. Spostiamoci dall'altra parte dell'oceano. Ecuador torna l'incubo del traffico di animali esotici dalle Galapagos. Dietro il fenomeno, secondo gli investigatori, ci sarebbe un business criminale che vale milioni di dollari e che ha per bersaglio le specie più rare al mondo. Negli ultimi 5 anni sono stati scoperti 324 casi di traffico illegale di iguane e tartarughe alle Galapagos, diventate merce per collezionisti disposti a pagare cifre folli. Qualcuno cattura gli esemplari, poi c'è chi si occupa del trasferimento fuori dal paese via mare oppure via aereo. Animali che sul mercato nero valgono circa 25.000 dollari ciascuno. Un'iguana rosa, ad esempio, specie rarissima, può arrivare a 500.000 euro. Una tartaruga gigante invece viene venduta tra i 5.000 e i 60.000 dollari a seconda dell'età. Insomma, uno scempio criminale da brividi. È tutto, ragazzacci.
3: Radio Number One.

0: ma che capolavorone stamattina, Whitney Houston. Era il 2009 l'anno di uscita di questa canzone che si chiama Million Dollar Bill su Radio Number One.
1: È arrivato il domandone.
0: Fermatelo!
2: Mi è arrivato senza fiato.
1: Sono arrivato senza fiato. Allora, ragazzacci, stavo controllando un po' i social e ho notato che nelle ultime settimane è diventato virale questo trend social che praticamente mette in mostra ciò che davvero c'è nelle rispettive borse.
2: Poi da.
0: Cioè, borse, come si borsette. Chiama?
1: Si chiama cosa c'è davvero nella mia borsa. Proprio questo è il nome del trend
2: nome originale.
1: Social. Sì, infatti. Però è abbastanza chiaro. E allora la domanda sorge spontanea. Svuotate la borsa, svuotate le tasche, svuotate il cruscotto dell'auto. Qual è l'oggetto più inspiegabile o curioso, quindi non tutto quello che avete, quello più inspiegabile o curioso che vi portate dietro in questo momento?
0: Allora, io ho una maschera alla bava di lumaca che ho comprato ieri in un negozio di skincare coreana. Okay. Che sai che la skincare coreana mi va via di
1: come
0: brutto.
1: Pane,
0: è un trend. Guarda, sono troppo moderna. E insieme alla maschera che promette grandi cose, quindi domani quando arriverò da voi avrò 25 anni, non mi riconoscerete.
1: Certo,
0: ma chi è sta ragazzina?
2: Mettiti un fiore all'occhiello.
1: Sì, che domani ti riconosciamo, sì.
0: Esattamente. Mi hanno regalato un sacchetto di carta con dentro tre quadernini, degli sticker con dei pupazzi. Un pupazzo che è uguale a quello degli sticker, una spilla e una penna per scrivere sui quadernini.
2: Bello.
0: Basta.
2: Bello. Pupazzo.
0: No, bello direi di no. Però
1: ragazzi, sto controllando le tasche e io ho il solito, da boomer, da buon boomer, il solito fazzoletto di stoffa. Che non ce l'ha più nessuno.
0: È vero, non ce l'ha più nessuno.
1: Non ce l'ha più nessuno. Ma guardiamo anche qual è il disegnino. Ci sono.
0: Avrai
1: praticamente
0: le tue iniziali come tutti i boomer?
2: No,
1: non ci sono.
2: Cioè i disegnini.
1: Che cosa
2: sembrano,
1: cosa
2: caccole?
1: Rappresenta?
2: Ah, scusa, no, pensavo fossero le caccole.
1: No, schifo. Sono
2: delle coppe, dei trofei.
1: Delle coppe.
0: Bello.
2: Bello.
0: E tu, Sergio?
2: Io ho sempre, non capisco perché, un pacchetto, una confezione di fazzoletti per il naso, ma vuota.
1: Vabbè, tra tutti si è messi bene.
2: Non lo so mai perché. In mezzo alle altre cose dico: prendi i fazzoletti, è vuota.
0: È vuota.
2: Ne metto una piena, tiro fuori, è vuota.
0: È vuota. Il mistero dei fazzolettini, il mistero. Allora, cosa avete voi invece? La cosa più strana che avete nella borsa, nelle tasche, nel cruscotto dell'auto, insomma, dipende da dove siete. 393-444-0444, voglio sapere.
3: La combriccola di Radio Number One.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
8: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
9: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
10: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
11: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
12: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
13: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: 98 ci hanno riportato fino lì, indietro di un bel po', i nostri programmatori musicali con la grande canzone, la prima di oggi, Life is a Flower degli Ace of Base. Non ho pipponi particolari, non ho niente di particolare da raccontarvi su questa canzone, se non che è molto bella e che insomma ci ha dato una bella energia, o no?
1: Trend social, cosa c'è davvero nella mia borsa?
2: Cottonito.
1: E allora svuotate borse, svuotate tasche, svuotate il cruscotto dell'auto. Qual è l'oggetto più inspiegabile, più curioso che vi portate dietro in questo preciso momento?
0: Che meraviglia! Alberto ha parlato tipo per 30 secondi e non ho capito un tubo. Sentiamo.
3: Allora, se guardo in scarsea e ne scarsemi.
0: La scarsetta.
3: Chiave del negozio 1.
0: Ah. Sì.
3: E chiave del negozio 2.
0: Chiave del negozio 2?
3: Eh sì, perché che si da fatturare, se no hanno che vengono non te a mare. Scontrinde del bar del cinese che sono andato a grattare vinci, ma ho vinto una beata, ecco. Bastano che si più niente, che si solo che andare a lavorare.
0: Eccolo là.
3: Baci tutti, orso da Legnano.
1: Bravo. E lo scontrino degli spritz?
2: Ma non c'è. Non c'è ancora all'abbonamento. No, all'abbonamento.
1: Ah, ok, va bene.
0: Che cos'è lo stick emostatico per barba?
2: Allora, è a lume di rocca che si bagna leggermente con l'acqua, tu lo sfreghi nella
0: a lume
2: parte
0: di rocca.
1: Sì, famoso così. Lume di rocca.
2: A lume di rocca lo sfreghi sulla parte lesa dove ti sei appena tagliato e stoppa l'emorragia.
0: Ah, pensa
1: sì, quando
0: te.
1: Ti tagliuzzi.
0: Ah, ok, sai, non faccio la barba. Volevo dire che anche il mio moroso usa i fazzoletti di stoffa, vedi Pato, non sei
1: siamo noi, grandi boomer.
2: I casi sono due, o è lei è la morosa di Pat Romano.
0: Oh, oddio, uno scoop.

0: visto il video del singolo nuovo che abbiamo appena ascoltato, Barspa Swiddles, su Radio Number One. Mazzalo, bellissima lei e bellissimi tutti, diciamo.
1: Sì, sì. Hai guardato le presenze maschili. Brava,
0: ovviamente,
1: brava.
0: Un groviglio di belloni che veramente.
1: Svuotate la borsa, le tasche, il cruscotto dell'auto. Qual è l'oggetto più spiegabile o curioso che avete?
0: Leggi.
2: Ciao. Io in macchina ho un cuscinetto con le sfere in ceramica per un winch da barca e da regata. Gianluca da Varese. Il winch è quella specie di manopola che serve per avvitare le corde,
1: sì,
2: per tirare
1: un vermicello.
2: Per tirare le vele.
0: Sì. Certo.
1: Per
0: e poi
1: più
0: chi
1: trazione.
0: È che non ha una borsa balsamo per i pupastrelli del cane,
1: certo,
0: in borsa.
1: Ma
2: sì,
1: non ce l'ha,
2: che è un burro cacao però per il cane.
0: Ma scusami, ma tu non ce l'hai per la tua...
1: Per la mia chihuahuina? No, no, ma dobbiamo comprarlo però, e sarà il prossimo regalo.
0: Esattamente, sentiamo.
3: Ecco, sono la moglie di un altro ormai raro esemplare che usa i fazzoletti di stoffa. Un appello, allineatevi alla massa che io di lavare e stirare sti fazzoletti ne ho piena la vita. Grazie.
1: Un attimo, li butti in lavatrice e poi però, non li stiri tanto.
2: Beh, però li devi lavare.
0: Però la lavatrice non la fai tu, mi sembra di capire.
1: In questo momento no. Però di solito la faccio io.
4: Un bricolà qui di strano che ho notato ora nelle tasche del mio zainetto nero. Ho uno sticker di un gruppo horror punk che ho conosciuto recentemente a un festival cinematografico, e c'ho ancora l'adesivo.
0: Horror punk.
1: Sì.
0: E insieme all'horror punk anche le chiavi di casa della sua amica e delle noci. Le noci possono per servire, ti viene un attacco di fame così.
2: È vero, ma le noci sono dell'amica come le chiavi o sono sue?
1: Sono noci di cocco.
0: Sono noci di cocco, esattamente.

0: Alza.
1: È di alzate.
0: Di sopra o di sotto? Elodie, bagno a mezzanotte su Radio Number One. Questa cosa dei fazzolettini di stoffa ha generato dello scompiglio, devo dire la verità. Insomma. Per voi boomer, sentiamo.
2: No ragazzi, no. Fazzoletti vecchi di stoffa no.
1: No.
2: Non sono solo da buttare in lavatrice. A volte vanno anche spazzolati prima, altrimenti
0: che schifo.
2: Non si puliscono.
3: Come i cani.
2: Ma rabbrividisco, sì, orrore.
0: Sì. Ma anch'io, orrore.
4: Buongiorno ragazzacci, io sto guidando la macchina di mia figlia, ho aperto il cruscotto così per curiosità, ho tirato fuori una paperella con in testa un cappello da cowboy, con una mollettina tipo, sai, i cagnolini che metti di dietro che dondolano,
3: certo, che dondola la testa.
4: Non so da dove arriva né cosa ne fa.
3: Fazzoletti ci sono?
4: È mia figlia, è normale. Ciao da Simona da Bergamo.
0: Ciao da Simona da Bergamo.
1: Ciao.
0: Vabbè, ma io, e chissà,
1: questa cosa del cagnolino che muove la testa, sai come si chiama il fenomeno? Dasequilibre.
3: Sì. Su questo direi che possiamo andare in punto.
0: A posto così. Vabbè, sì, io sono a posto così, però.
5: La combriccola, quando vuoi.
6: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.
5: A

0: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
1: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
0: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
1: Oro d'Oro, paga il tuo oro! Subito e in contanti.
0: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
2: Buongiorno scombriccolati del nostro cuore, manca un minuto alle 8, questa è Radio Number One.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
4: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
5: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
4: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
5: Meno male che ho la Bennett Club.
6: Radio Number One Notizie.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sui cieli della Lituania i caccia della NATO hanno abbattuto un drone. Il presidente del paese baltico accusa indirettamente la Russia. Intanto incertezza sull'accordo tra Mosca e Kiev, annunciato ieri da Trump, per evitare di colpire gli impianti petroliferi. Il servizio è di Nicola De Muro.
8: Caccia della NATO hanno abbattuto nella notte un drone sopra la Lituania. Dalle prime informazioni si tratterebbe di jet italiani di stanza nel paese baltico, mentre non c'è alcuna conferma ufficiale sull'origine del velivolo senza pilota abbattuto. Intanto rimane avvolto nell'incertezza l'annuncio, pubblicato con un post ieri da Trump, circa un accordo tra Ucraina e Russia per non colpire i rispettivi siti energetici. Kiev avrebbe accettato, l'Ucraina è pronta ad adottare misure di de-escalation se la Russia farà altre. Tanto, ha detto il presidente Zelensky. Nessuna conferma ufficiale da Mosca, ma secondo diverse fonti stampa internazionali Putin sarebbe riluttante. Nella notte

0: Ciro, la replica dei due registi, tutte dichiarazioni verificate, vogliamo proiettare il documentario in Israele. Oggi l'ultimo abbraccio a Emma Bonino, morta venerdì all'età di 78 anni. Alle 12.30 a Roma, i funerali di Stato in forma laica nella sala della Protomoteca in Campidoglio, dove è proseguito anche ieri l'omaggio di cittadini, rappresentanti delle istituzioni e forze politiche alla storica leader radicale. Alle esequie parteciperanno anche il capo dello Stato Mattarella e la premier Meloni. Ieri sera, sempre a Roma, c'è stata anche una veglia laica, ma sentiamo il ricordo di due ex premier, Massimo D'Alema ed Enrico Letta.
1: Ciò che ci mancherà in questo momento così difficile della vita del paese è il suo femminismo determinato, il suo essere dalla parte delle donne, in un momento in cui ancora oggi sono minacciati i diritti delle donne, e il suo europeismo.
2: Veramente una grande perdita per l'Italia, una grande perdita per l'Europa, perché non è un caso, ma proprio tutte le sue battaglie sono tutte oggi messe in discussione, tutte messe sotto attacco, sul ruolo della donna, le sue battaglie sul multilateralismo, sul multiculturalismo. Credo che il messaggio forte sia quello di non lasciare le sue battaglie senza che queste vengano portate avanti.
0: Calcio in chiusura, Serie A, l'Inter vince in rimonta per 5-3 contro l'Udinese e si conferma in testa alla classifica a punteggio pieno con 12 punti insieme alla Roma, che nell'altro posticipo della quarta giornata ha sconfitto 2-0 fuori casa il Torino. Continua a vincere anche il Como, che supera il Parma per 2-1. L'Ariani ha 10 punti in classifica, secondi insieme alla Lazio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: quelli qua erano gli Another, De Bergen, De Una. E beh, insomma, ci voleva questo remix ogni tanto,
1: sì,
0: ancora.
1: Sì, serve.
0: Cosa ridi, pazzo? Come no, un pazzo.
2: No, quando parli bergamasco sei gustosa. Sei gustosa.
0: Sì.
2: Allora,
0: sì, sì.
2: Torniamo a questo trend social. Cosa c'è davvero nella mia borsa? Allora, svuotate borse, tasche, cruscotti dell'auto, trovate l'oggetto più curioso che vi portate appresso.
0: Ma in realtà sono due argomenti che viaggiano paralleli, perché abbiamo scoperto che c'è un sacco di gente che ha i fazzoletti di stoffa e un sacco di gente che li detesta.
3: E comunque anch'io uso orgogliosamente fazzoletti di stoffa, rigorosamente maschili, come quelli che aveva il mio papà.
1: Tra l'altro gli stessi.
0: Esatto, magari sì.
4: Sasco Bricolati, buongiorno. Allora, io ho svuotato la mia borsa sul tavolo. Visto che volete sapere che cosa c'è, allora c'è spray peperoncino, fazzoletti di carta,
1: fiduciosa,
4: scontrino, il mio portafoglio, burro cacao,
0: niente di pruriginoso,
4: tessere per fare la spesa,
0: niente di pruriginoso.
4: Beh, tutto qui, il contenuto della mia borsa è tutto qui.
2: Contenuto
4: interessa?
2: Contenuto normale, sì, ci interessa.
5: Ehi, hey, ragazzacci, buongiorno.
2: Hey, buongiorno.
5: Ciao. Non ho ancora capito cosa c'è di male nell'avere i fazzoletti di stoffa.
2: Appunto.
5: Vieni qui, la gente ce l'ha su. Io sono uno di quelli che ce l'ha e mi trovo benissimo.
0: Bravo.
5: Da ormai 48 anni. Comunque, battute a parte, la cosa più strana che ho nello zainetto è la castagna dell'ippocastano, che sarà del 1995, perché tiene via il raffreddore. Ciao, buona giornata.
0: Funziona, cioè, se tieni la castagna dentro la borsa non ti viene il raffreddore.
1: Sì, castagne matte le chiamano.
2: Ma anche
1: così.
2: In tasca bisogna
1: tenere. Sì, bisogna tenere in tasca.
0: Dove la trovo la castagna Gran Canaria?
1: Vai sotto un ippocastano e la trovi.
0: Il famoso ippocastano Gran Canaria.
1: Buongiorno, Cobricola. Il venerdì faccio le pulizie in ufficio e per evitare di dibetticarli a casa porto sempre appresso la confezione di guatti buono uso per proteggere le bali.

0: Corsa della Felepa.
1: Sì, credo che sia la felpa.
2: Credo che sia la borsa
0: del martello. Mi hanno della borsa, l'em della felpa.
1: La felpa.
0: E così. Ah, buongiorno.
2: Ma buongiorno a tutti voi. Guarda, mi avete preso in castagna perché io sono la persona con le cose più strane della borsa.
0: Non avevo dubbi.
2: Guarda, buongiorno al vostro Melegari, allevatore spiritoso, grintoso, ma soprattutto disperato, perché nella borsa, nell'ordine, c'ho un termometro per vacche, intese come mucche, perché si sa mai, c'è la Margherita ultimamente che mi sembra bella calda. Allora tutte le mitune ci misuro la temperatura per capire se vengono fuori il latte o direttamente le mozzarelle.
1: Okay. Dove si misura la temperatura?
2: Lascia stare. Vabbè. Poi c'è un pettine. Ho un pettine, sì, metteglielo sotto la scena, la mucca è un po' più difficile. Allora, un pettine, ragazzi, perché c'è la pecora, perché lei ci tiene all'immagine. Tutte le volte che cerca di parlare, aia, perché ci tira un po', insomma, c'è qualche nodo qua e là.
0: Ricciolina, certo.
2: Rompe le balle. Poi un paio di occhiali da sole per il gallo, perché quando c'è il sole gli dà fastidio quando canta.
1: Ha ragione.
2: Allora viene da me, mi dice: hai visto i miei occhiali? Boh, glieli tiro fuori. Poi una crema solare protezione 50 per il maiale rosa.
0: È delicato.
2: Esatto, perché se si scotta diventa subito nervoso e soprattutto arrivano con forchetta e coltello per assaggiare la porchetta. Che non è proprio una cosa bella. Ma la cosa che mi fa tanto ridere sono un paio di tappi per le orecchie per l'asino. Perché ci sono dei giorni che il gallo esagera con la sveglia, va avanti ore. E lui, che è un asino, anziché andare a dare due smattafloni, si mette i tappi nelle orecchie e fa il suo. Povera bestia.
0: È un asino. Cosa vuoi che faccia? Grazie, Melegari. Arrivano The Colors su Radio.

0: Sa canzone dei The Colors che abbiamo riascoltato questa mattina, che meraviglia, e mentre cantavamo tutti insieme la canzone dei The Colors scoprivamo anche che cos'è una felepa. Yeppa yeppa per la felepa, sentiamo.
1: Buongiorno, scombriccolati. Questa la felepa. Il gancio per prendere il martello alla cintura.
2: Ok.
1: In dialetto bresciano si chiama Felepo.
0: Okay. E chi non viaggia?
1: Magari in bergamasco, non lo so. Si chiama... Comunque a Brescia che disolla Felepo.
0: No, certo.
1: Ciao da Gigi.
2: Ciao da Gigi. Perché ci sono state altre traduzioni. Meglio sorvolare, dai.
0: Chi non viaggia con un bel martello infilato nella cintura?
3: Ma figuriamoci,
0: no?
3: È sempre trendy anche.
2: Buongiorno, mi chiamo Ombretta, la castagna matta deve essere regalata, ce l'ho anch'io in borsa e mi è stata regalata, quindi non la devi raccogliere.
3: Se la regalano,
2: se no non porta bene.
0: Vabbè. Chi è che mi regala una castagna matta?
3: Vado a cercarle. Sì.
0: Grazie.
4: Ciao, combricolati. Allora, nella mia borsa più o meno, sì, fazzoletti di carta di ogni tipo. Due borsellini, uno mio e uno del lavoro. 3 kg di chiavi, perché mie e del lavoro, sono tante. E una volta, se interessa, ho trovato una lucertola morta in borsa. Non so come è entrata, non so come è successo, però era dentro, bella secchita. Quindi la mia borsa è una sorpresa ogni volta.
0: Certo.
4: Buona giornata.
3: Poverina. Se ne entra una al giorno, puoi farti le scarpe dopo un anno, le scarpe di lucertola.
0: Ma dai!
5: Buongiorno ragazzi belli.
0: Buongiorno.
5: Io in tasca devo sempre avere il mio fazzolettino di stoffa, anche se non l'adopero, però io devo avere il mio fazzolettino di stoffa in tasca e poi in borsa il pacchetto di fazzolettini di carta. Ciao.
6: Ciao ragazzacci. Io ho trovato delle caramelline sciolte che saranno del 1995. Vale?
2: Certo,
6: ciao.
2: Sempre buone.
3: Vale. Perché poi si fa sopra, restano un po'
2: quella bella patina fatta
3: di, serve per raccogliere che la skyfo. Polvere della borsa.
0: Che insomma. Che skyfo! La combriccola
7: Di Radio Number One.
8: Tolle, è arrivato al bar.
9: Sì, ma dov'è il signor Gabbro?
10: Sono qui, non mi vede?
9: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
10: Le stavo appunto cercando.
9: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
11: Sono la nuova barista.
9: Ancora lei?
10: Ah, io non so nulla,
8: Non mi meraviglia, mio Sire.
9: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
3: Però si poteva far meglio.
12: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
13: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
14: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: bisogna solo correre verso il progresso? O è meglio farlo con un carattere unico? Con Omoda 7 Super Hybrid puoi spingerti oltre, ogni giorno, grazie a una tecnologia pensata per dare un nuovo ritmo alla tua guida. Il sistema Super Hybrid unisce efficienza, performance e un'autonomia fino a 1200 km per accompagnarti anche nei viaggi più lunghi. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
1: Ti aspettiamo da Clerici Auto, negli showroom Omoda JQ di Varese, Saronno, Busto Arsizio e Lurate Caccivio. Clericiauto.it.
2: Carriole, carriole, carriole.
3: Ma non era parole?
2: Non servono parole, parlano gli sconti BricoGay. Okay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
3: Un capolavoro senza tempo.
2: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
3: BricoGay, okay. Se c'è l'ok è tutto un altro brico.
4: BricoGay, okay, più vicino a te.
2: BricoGay okay è sempre più conveniente, anche su BricoGay.it.
5: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
6: Febal, punto vendita Euronics, piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Febal Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
5: Febal, sempre qualcosa in più.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
8: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
9: Radio Number One. Viabilità.
10: Ma buongiorno, ancora uno sguardo alla situazione del traffico. Cominciamo dalle tangenziali milanesi. Segnalato un incidente sulla tangenziale nord all'uscita Monza Sant'Alessandro, direzione Lentate Bruzzano. Possibili rallentamenti anche sulla tangenziale nord di Torino all'uscita Venaria Stadio, direzione Bardonecchia. E poi abbiamo sulla 10 la Genova Ventimiglia Colle tra Genova Voltri e innesto con la 7, direzione Genova, per traffico intenso. Lavori in corso con rallentamenti anche tra Pietra Ligure e Finale Ligure. Sulla 7 Milano-Genova corre tra Bolzaneto e Busalla, direzione Milano, per lavori. Sulla 1 la Milano-Bologna corre a tratti per traffico intenso in entrambe le direzioni tra Milano Sud e l'innesto con la tangenziale Ovest. Sulla 4 nel tratto Torino-Milano corre tra Pero e Molino Dorino, direzione Milano. Traffico intenso anche sulla tangenziale Est di Milano all'uscita di Agrate. Per quanto riguarda Roma e dintorni, segnaliamo code a tratti sulla via Aurelia tra via Pio Spezzi e via Aurelia Antica in direzione Roma. Rallentamenti anche su via Cristoforo Colombo nel tratto tra viale degli Eroi di Cefalonia e via Cristoforo Colombo. Al momento è tutto, ragazzacci.

0: di che.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS per un domani senza Alzheimer.

0: pausa magnetic, quasi quanto noi. Noi sì che siamo magnetici. Voi si sentite magnetici?
1: Sì. Certo, sì, sì, cioè, sì, come no.
0: Siete consapevoli del vostro magnetismo, sì, sì. Allora, questa è la combricola di Radio Number.
2: Consapevoli, una parola grossa.
0: Questa è la combricola di Radio Number One, dove c'è il focus di Pat Romano.
3: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
1: Combricola dalla redazione, tutti con il naso all'insù. No, non lo vedremo, però insomma, attenzione, perché un asteroide che è stato identificato dal sistema Atlas, che fa capo all'Agenzia Spaziale Europea, sta per compiere questa mattina un passaggio ravvicinatissimo alla Terra. Per l'esattezza, questo accadrà alle 9.35 ora italiana. Questo grande sassone spaziale, chiamato 2026 RG15 dagli scienziati, passerà sulle nostre teste a soli 88.000 chilometri. Io dicevo, vabbè, insomma, bello alto, no ragazzi? È una distanza davvero insignificante dal punto di vista astronomico, è molto, molto vicino alla Terra. Basti pensare che è circa 4 volte inferiore a quella che ci separa, ad esempio, di distanza dalla Luna. Siamo di fronte a uno dei sorvoli più ravvicinati dell'intero 2026. Il diametro stimato è compreso fra i 18 e i 41 metri, mi sembra una forbice abbastanza ampia, dimensioni che preoccupano, perché se ci fosse stato un impatto con la Terra, che non ci sarà, tranquillizziamo tutti, avrebbe potuto scatenare un'energia di oltre 500 chilotoni, circa 30 volte più potente della bomba atomica che rase al suolo Hiroshima. Quindi, insomma, sono pericolosi questi sassoni spaziali. Per il passaggio di oggi, dunque, siamo fortunati, ma non sarà sempre così, gli scienziati, che ovviamente sono improntati al pessimismo. L'umanità, dicono gli scienziati, non lo dico io, prima o poi dovrà farsi trovare pronta, mannaggia. C'è Sergio Sironi che si sta toccando tutti i gioielli di famiglia. Ragazzi, andiamo invece a parlare di Cesc Fabregas, sì, il sex symbol amato tanto anche dalla nostra Manu Doriani. Trionfo in trasferta a Napoli, prima storica vittoria in Champions League, poi un'altra vittoria ieri in casa contro il Parma. Il Como non finisce di stupire e Fabregas è l'allenatore del momento, questo lo sappiamo. Ma nella sua vita privata si nascondono alcune ombre, attenzione, come quella di non aver pagato l'affitto dell'immobile in cui abita a Bissone. Siamo in Svizzera, Canton Ticino, una villa lussuosa, bella, luminosa, che si affaccia sul lago di Lugano. Una controversia che va avanti da anni con il proprietario, che si è rivolto alla pretura svizzera. Fabregas non avrebbe pagato 7 mensilità d'affitto, contestando problemi strutturali come umidità e difetti tecnici tra l'ottobre 2024 e l'aprile 2025. Affitto peraltro di 8.500 euro al mese, non un affittino così. Il proprietario reclama un totale di 56.000 franchi, circa 60.000 euro. Il pretore gli ha dato parzialmente ragione con un risarcimento di 26.500 franchi, ma Fabregas ha impugnato la sentenza. È tutto, ragazzacci.
3: Radio Number One.

0: che nada o nasce nada, come
1: nasce nada,
0: nasce nada, il pezzo dei Black Eyed Peas su Radio Number One alle 8:36, che sarebbe una schienata, cioè sì, quando casca che prendi una schienata,
1: vai giù qua e batti l'osso sacro,
0: patatam. Allora, mi ha molto inquietato questa cosa dell'asteroide, caro Pat. Cosa sì, ridi?
2: No, rido perché in effetti no, quello che hanno detto poi gli scienziati, attenzione, dobbiamo essere pronti perché prima o poi succederà qualcosa, insomma, non lascia tranquilli. Allora, oggi c'è questo asteroide. Che
1: cosa succederà con l'asteroide? Verrà giù? Gli spareremo e faremo tanti piccoli asteroidini e faranno un megatone qui e un megatone là. Mistero.
2: Allora, siamo tutti pronti, alle 9:35 sorvola il nostro pianeta.
1: È un'oretta,
2: quindi,
1: un'oretta.
2: Tra un'oretta, sì.
0: Un'oretta più o meno, passa.
2: 88.000 chilometri, però attenzione perché sprigiona un'energia pazzesca. Voglio specificare che di 500 chilotoni, un chilotone significa 1000 tonnellate di tritolo. Quindi è 500.000 tonnellate di tritolo un eventuale impatto.
0: No, vabbè. Ma non è che mi cambia rotta così all'improvviso, tutto d'un botto.
2: Sta cambiando rotta in questo.
1: Si avvicina,
2: però.
0: Ma voglio dire, siccome ogni tanto si sentono queste notizie, no? E ne vengono fuori. Ma hanno un piano se per caso il prossimo asteroide dovesse puntare dritto su di noi?
2: Allora,
0: cioè, c'è qualcuno che sa cosa si può fare?
2: Dico, l'importanza è identificarli, cioè monitorarli in tempo. Ad esempio questo, che si chiama 2026 RG15, è stato praticamente inquadrato all'ultimo momento. Sì, praticamente no, nelle ore precedenti. Quindi difficilmente si riuscirebbe a neutralizzare se dovesse entrare nell'atmosfera terrestre.
0: Se invece lo individui prima, magari
2: hai
0: lo neutralizzi.
2: Hai molte più possibilità, sì.
1: Hai capito. Certo.
0: Bene, speriamo che stiano attenti. Cioè, date un'occhiatino ogni tanto se arriva qualcosa così.
3: Io non so più cos'è. Normale, o un'allucinazione,

0: matta io, ma sono matta.
1: Beh, è sempre un piacere riascoltarla questa canzone di Dito nella Piaga che si chiama Che Fastidio su Radio Number One. Tra poco torniamo al 1976 per una grande canzone di Number One. Number
2: One! La combriccola di Radio Number One.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista!
9: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
10: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Tedi trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Tedi. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Tedi, pieno di idee.

0: gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: di quelle belle canzoni che ti fanno alzare il volume a palla subito, cioè di default, non puoi fare a meno di farlo. 1976, Dancing Queen degli ABBA, le grandi canzoni di Radio Number One. Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho!
1: È il pippone!
2: Il pippone della Doriani, una canzone raccontata per te.
0: Eccolo qua. Allora, il titolo originale, prima di diventare Dancing Queen, di questa canzone era Boogaloo. Cioè lui, loro stavano la base Boogaloo. E era appunto questo titolo completamente diverso, si chiamava Boogaloo. Poi a un certo punto, insomma, si sono ispirati a Rock Your Baby di George McRae per realizzare questa canzone. Poi a un certo punto hanno deciso che sarebbe stato meglio Dancing Queen di Boogaloo. C'è anche una famosa leggenda metropolitana secondo cui la canzone fu scritta appositamente come dono di nozze per la regina Silvia e re Carlo XVI Gustavo di Svezia. In realtà il brano era già stato registrato mesi prima dell'annuncio del matrimonio, ma gli ABBA lo cantarono dal vivo proprio alla vigilia delle nozze nel giugno del 1976.

0: collaborazione nuova tra Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari, si chiama Goya, questa bella canzone che abbiamo ascoltato per augurarvi ancora buongiorno. Questa è Radio Number One, Fava di Focus.
1: Incredibile, pure il cingolino. Ragazzi, sì, ho una fava di Focus fresca fresca di giornata, un po' come l'ovetto. È tempo di back to school.
0: Si torna a scuola. Ieri sono tornati tutti a scuola, no?
1: Sono in ritardo di 24 ore.
2: Ma no, è che qui e là un po' partono prima, un po' partono dopo, non si sa mai.
1: In ordine sparso.
2: Sono Federico, io domani comincio con la scuola.
1: Ah, il mercoledì addirittura, va bene. Una cosa è certa, al di là della partenza della scuola, che per le famiglie anche quest'anno ci saranno spese costose per libri e corredi scolastici. Questa è l'unica certezza, oltre alle tasse e quell'altra roba. E allora vi chiediamo, ma qual era l'oggetto di cancelleria che da piccoli vi faceva sentire i re della classe?
0: La cartella.
1: La cartella, avevi la cartella personalizzata.
0: Mamma, una cartella bellissima.
2: Con i inserti di cavallo.
0: Esatto, anch'io.
2: Ah, era verde con gli inserti di cavallo. Fulvi.
1: Ma cosa vuol dire gli inserti di cavallo?
2: C'erano dei rettangoli che erano fatti col crine di cavallo.
1: Ma sai che ce l'avevo anch'io quella cartella lì?
0: Ma mi sa che ce l'avevamo tutte. Anch'io, la mia era bianca e nera, quella parte che si chiudeva di sotto superiore era bianca e nera.
1: Esatto,
0: bellissima.
1: Esatto. Dai, qual era appunto quell'articolo di corredo scolastico di cancelleria che vi faceva sentire i re? Sono the king.
0: Che bello quell'odore che c'era credo ancora nelle cartolerie, che meraviglia, tutti questi quaderni di tutti i tipi, di tutti i colori, le penne,
1: i pennarelli profumati,
0: le gomme profumate.
2: No, le gomme sì, ma i pennarelli profumati no.
1: Io avevo i pennarelli profumati.
2: Sì, anch'io. Ecco perché sei diventato così e continuavi a sniffare i pennarelli.
0: 393 444 0444. Questa è Radio Number One. Stanno già arrivando, la colla cocuina e la penna a quattro colori. La colla cocuina.

0: le canzoni che più amo di The Weeknd, Save Your Tears for Another Day, su Radio Number One.
1: La combriccola quando vuoi,
2: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e torna tra

0: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
2: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
3: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
5: Liberi di viaggiare.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
5: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
6: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
7: Carriole, carriole, carriole.
8: Ma non era parole?
7: Non servono parole, parlano gli sconti Brick OK. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
8: Un capolavoro senza tempo.
7: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
8: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
9: Brick OK, più vicino a te.
7: Brick OK è sempre più conveniente, anche su brickok.it.
10: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
11: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
10: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
12: Buongiorno, buongiorno dalla Combriccola, sono le 9:01.
13: Subaru Crosstrek e Subaru Forester

0: incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Radio Number One Notizie.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Allarme nei cieli della Lituania. Intorno alla mezzanotte un drone di origine sconosciuta è stato abbattuto da caccia italiani nell'ambito della missione NATO. Il presidente Nauseda ha ringraziato gli alleati per la sicurezza garantita al paese baltico. Ora i rottami del velivolo senza pilota sono sotto esame. Intanto suscita perplessità lo stop di Kiev e Mosca agli attacchi agli impianti petroliferi annunciato ieri da Trump. Zelensky, senza un'accettazione formale, si era comunque detto disponibile ad una de-escalation, a patto che faccia lo stesso la Russia. Ma il Cremlino per ora tace. Sul campo intanto proseguono gli attacchi incrociati. 187 droni russi abbattuti dalla contraerea ucraina, ma uno si è schiantato su una stazione di servizio a Kiev provocando un ferito. Vittime e feriti anche nel Donetsk, mentre un raid ucraino ha colpito una raffineria a Samara in territorio russo. Reagiremo con fermezza. L'Arabia Saudita avverte gli Houthi dopo gli attacchi sferrati nelle ultime ore con missili balistici e droni che hanno causato il ferimento di 13 civili nel sud del paese. La scorsa settimana i ribelli filo-iraniani hanno assunto il controllo della costa yemenita sul Mar Rosso e dello stretto di Bab el-Mandeb, creando ulteriori tensioni dopo la paralisi dello stretto di Hormuz. Il gruppo inoltre ha preso di mira anche le infrastrutture petrolifere di Riyadh, facendo schizzare il prezzo del greggio, arrivato a sfiorare i $110 al barile. Legge elettorale all'ultimo miglio in Senato. Ieri pomeriggio l'Aula ha terminato l'esame del testo. Questa mattina dalle 10 le dichiarazioni di voto, a seguire il via libera finale al provvedimento. La riforma poi tornerà alla Camera per la terza lettura. Critiche le opposizioni che parlano di legge truffa che difende la casta. Calcio, nessun cedimento. Roma e Inter restano in testa alla classifica di Serie A a punteggio pieno dopo la quarta giornata. La squadra di Chivu ieri sera ha vinto in rimonta superando in casa l'Udinese per 5-3. Vittoria di carattere anche per i giallorossi che hanno sconfitto fuori casa il Torino per 2-0. Bene anche il Como che supera il Parma per 2-1 e si porta a 10 punti in classifica appaiato alla Lazio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Fava di focus. Ma scusatemi, sì. Prima di buttarci a capofitto nella fava di focus, allora c'è Pat Romano che ha una strana luce sulla testa stamattina.
1: Che luce ho?
0: Non lo so, sembri tutto arancione.
1: È un lampione. Sto lievitando?
0: Non lo so, sembri tutto. Io chiedo conferma a Sergio perché.
1: Sono come Biscardi ai tempi d'oro al processo del lunedì.
2: Grazie, benvenuti.
1: C'è lo scoop.
0: Ma non solo i capelli, anche tutto. Il corpo e la faccia.
1: Sono diventato arancione.
0: Non lo so.
1: C'è un personaggio dei fumetti e magari della Marvel tutto arancione, no, non c'è.
2: L'uomo torcia, però bisogna darti fuoco.
1: Sono pronto, cospargetemi.
0: Spero tu non sia così, mi confermi che è la luce?
1: No,
0: sì.
1: No, sono proprio così.
0: Sono proprio così.
1: Sì.
0: Niente, chiusa parentesi, torniamo alla focus.
1: Tempo di back to school, di ritorno a scuola. E allora vi stiamo chiedendo qual era l'oggetto di cancelleria che da piccoli vi faceva sentire i re della classe, tipo megastuccio, tre piani, pennarelli, profumati, eccetera, eccetera.
0: Sentiamo.
3: Ciao ragazzacci, mi avete fatto ricordare che nella mia scuola andava tanto come cartella una borsa nera tubolare con le maniglie col marchio John Player Special, che c'era anche sulle macchine della Formula 1.
2: È vero.
3: Se avevi quella eri arrivato
1: top.
3: Ciao da Massimino.
1: Certo.
0: C'è una nostra ascoltatrice che scrive: è un Umpa Lumpa della fabbrica del cioccolato.
2: Sì, è vero. Buongiorno dolcezze, ve la ricordate la gomma pane? Era quella modellabile, l'avevamo comprata tutti per invidia verso il primo che ce l'ha fatta conoscere. Un bacione grande, Lidian.
1: Chomp
2: la sta masticando adesso.
1: Sì, che scorpacciate di gomma pane che abbiamo fatto.
0: Io non mi ricordo la gomma pane, ma mi ricordo questa qua, il gommone, una gomma enorme, rossa e blu. Se calcavi con la parte blu distruggevi il foglio. Sì, io che ho praticamente la delicatezza di un mammut, ho distrutto quaderni interi.
2: Quella più pericolosa era quella ottagonale, te la ricordi? Blu, no. Con il foro al centro per poterla appendere, e quella lì, come toccavi, bruciava la copertina del libro, neanche il quaderno.
1: Sì, no, ma poi bruciava anche il banco sotto.
2: Sì,
1: no?
2: Tutto.
0: Ma che cos'era?
4: Seconda metà degli anni Ottanta, la penna dei 10 colori, ragazzi. Cioè, il top.
2: Non riuscivi neanche a tenerla in mano, dovevi fare con due mani, era enorme.
0: Il top!
5: Si faceva a gara chi aveva il diario più figo.
0: È vero.
5: E poi le biro, quelle a 6 colori.
0: È vero.
5: Perché quelle a 4 era per poveri.
1: Poveri, 4 colori.
2: Che
1: dai.
2: Poi il verde e il giallo non funzionavano mai. Mai.
0: Giallo,
2: mai.
0: Cosa scrivi in giallo? Però vabbè, è tutto l'insieme che fa figo. Sono le 9:10, questa è Radio Number One, di Diamonds di Sam Smith.

0: Diamonds, si chiama così questa canzone di Sam Smith su Radio Number One. Chi c'è? Chi c'è? Chi c'è?
1: Ma c'è lei, la più sexy.
2: Ciao, buongiorno, brava Giovanna. Dalla vostra brava Giovanna. Brava. Che belli i tempi della scuola. Io avevo un astuccio tutto particolare, tutto mio. Dentro c'era il rossetto, perché agli altri serviva la penna rossa. Io scrivevo in rosso direttamente col rossetto sugli specchi, sui quaderni, dappertutto.
0: Ma già da piccolo?
2: Sì, avevo 7 anni. Poi avevo gli ombretti. Tutti avevano i pennarelli. Io avevo le palette da 24 colori e facevo i titoli con l'ombretto. Tutti i titoli sfumati sul diario.
0: Mamma mia.
2: Oggi sì, domani no, poi vediamo. Poi come evidenziatore usavo il lucidalabbra.
0: Ah, il lucidalabbra.
2: Evidenziava tutto e alla fine il quaderno era completamente appiccicoso.
1: Appiccicoso.
2: Poi il mio pennarello indelebile era l'eyeliner.
1: Ah, beh. Certo,
2: sì, sì, sì. Facevo delle righe dritte con una precisione maniacale, ma te dovevi vedere, sembrava disegno
1: dritto,
2: tecnico.
1: Magro!
2: Dritto, magro, secco! E poi a un certo punto un mio compagno di banco mi fa: ma non c'hai il compasso, c'hai il piegaciglia, ma cosa serve? Allora io lo tiravo fuori e dicevo: caro, io con questo tempero le ciglia, perché oggi il prof interroga.
3: Oh.

0: Che bella voce, Sabrina Carpenter, mamma mia, si chiama Taste questa canzone ascoltata su Radio Number One nella Combriccola, dove stiamo ritornando così con la memoria ai tempi della scuola, quanto eravamo giovani.
1: Molto giovani.
0: Bello, che bello ricordarsi le cose, beati voi che ve le ricordate.
1: Io mi ricordo anche, vado a spanne più o meno.
0: Poca roba, al 393 4 4 4 0 4 4 4, vi stiamo chiedendo quali erano le cose così di cancelleria, insomma di che portavate, che avevate a scuola, che vi facevano sentire veramente molto fighi agli occhi di tutti i compagni di scuola. Tra poco
2: la Combriccola, la Combriccola di Radio Number One. Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
3: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
2: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it. WhatsApp.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna.

0: Devo rifare il bagno e non so dove andare. Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità. Certo, trovi anche una vasta scelta di sauna e box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
1: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
6: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
7: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
8: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
7: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
9: Radio Number One, Meteo.
10: Buongiorno, buongiorno la meteopat, un saluto alle meteopatine, in questo caso milanesi, meneghine, perché la nostra Manu Doriani è a Milan, la Gran Milan. Dai, non ci dilunghiamo in ulteriori chiacchiere, raccontiamo invece subito come andranno le cose per quanto riguarda la meteo oggi nei prossimi giorni. Oggi al nord cieli sereni o al più poco nuvolosi, quindi ancora tempo all'insegna della stabilità, generalmente soleggiato, clima abbastanza caldo di giorno con punte massime di quasi 30 gradi in Valpadana, tutto bene, tutto tranquillo. Domani!
11: Che succede?
12: No!
11: Ma cosa?
10: Che disastro! Allora, no, cerchiamo di essere seri. A parte uragani, tempeste tropicali, vetri in frantumi, giungla in subbuglio, il ritorno dei dinosauri con le meteorite in agguato, frustate, eccetera, eccetera. È vero, domani il tempo cambierà, almeno sulle nostre regioni settentrionali. Tornerà il maltempo, però niente di così devastante. Calmi. Ci saranno dei rovesci. No, calmi anche gli elefanti. Non devono agitarsi, perché poi sai, possono provocare degli sconquassi. Nubi in aumento nell'arco della giornata, ripeto domani, rovesci nel pomeriggio sulle Alpi, in sconfinamento verso sera nelle aree di pianura, lieve calo termico. Giovedì ancora maltempo che proseguirà in particolare al nord-est, mentre al nord-ovest già si affacceranno le prime schiarite. Temperature giovedì in ulteriore lieve flessione, con massime tra 24 e 27 gradi. Calma e gesso. È tutto, ragazzacci.
13: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
14: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti. e 200 in cambio merce. Oro Fino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.

0: non si fa agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso, su Radio Number One non si agitano le bevande gassate. Sono le 9:30 ed è il momento dell'ultimo focus di Pato Romano. Romano, ascoltiamo.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Rieccoci, sono Romano.
0: Pat Romano.
2: No, ma sei spagnol. Allora, ragazzi, torniamo ad occuparci di questa pericolosa escalation nei rapporti già tesi, peraltro, tra Russia e Unione Europea, perché c'è un nuovo capitolo da aggiungere, perché alcuni caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone sopra la Lituania. Lo ha reso noto il presidente del paese membro dell'Alleanza Atlantica, Gitanas Nauseda, poi confermato anche dal nostro ministro della difesa Guido Crosetto. La tensione tra Russia e paesi della NATO non si placa. La Danimarca ha infatti denunciato anche che una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali. Attenzione, perché la situazione si fa alquanto intricata. E poi un accenno all'intelligenza artificiale, se ne stanno dicendo di tutti i colori in questo periodo. C'è un sostegno per la ricerca medica che arriva proprio dall'intelligenza artificiale. Diciamo che spezziamo anche una lancia a favore dell'intelligenza artificiale, che può predire l'efficacia dell'immunoterapia sui pazienti che hanno un tumore ai polmoni. È un progetto che ha dimostrato che un algoritmo è in grado appunto di aiutare a scegliere le terapie più efficaci contro il tumore polmonare. È stato portato avanti un progetto, un lavoro con 4 anni di appunto ricerca su quasi 2400 pazienti, e insomma l'intelligenza artificiale è stato assolutamente uno strumento utilissimo proprio per arrivare ad aiutare l'efficacia dell'immunoterapia su questi pazienti affetti da cancro polmonare. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: Sweet Home Alabama. All Summer Long è il titolo di questo pezzo di Kid Rock su Radio Number One alle 9.35. Scusate, rido perché stamattina mi si arrovoglia la lingua, cioè ho il terrore, potrebbe uscire qualsiasi parola in qualsiasi momento.
1: E c'è Pat che anche lui è preoccupato, eh?
0: Perché?
2: Da quando mi hai detto che sono arancione, io continuo a guardarmi allo specchio, mi vedo infatti arancione.
0: Io ti vedo arancione.
2: Ma non sto
0: oggi
2: bene, ragazzi. Guardatemi.
0: Non, so,
2: non, non sono l'icona della salute in questo
1: quante
2: momento.
1: Quante carote hai mangiato?
2: Ma è vero, carotene, è vero. Pensavo a Sinner e mangiavo le carote.
1: Esatto.
0: Ma però, si vede, hanno fatto effetto. Allora, attenzione, ve lo ricordate il libretto delle giustifiche?
2: Sì, Urca sì. E mira verde rettangolare.
1: Io lo firmavo io.
0: Il mio grigio. Ah sì, eri bravo a far spiegare la firma dei tuoi.
1: Abbastanza.
0: Ve li ricordate, appunto, era il primo libretto per i principianti falsisti.
1: Esatto.
0: Esattamente. Perché stiamo parlando, vuoi ripetere la favorite focus?
2: Sì, te lo ripeto subito. È tempo di back to school, di ritorno a scuola. Qual è l'oggetto di cancelleria che da piccoli vi faceva sentire il re della classe?
0: Sentiamo.
3: Ciao bellissimi. Allora, quando ero alle elementari alcuni secoli fa, le cose che mi piacevano di più erano i pendini che ci usavamo per scrivere con l'inchiostro, perché allora le prime due classi le ho fatte con l'inchiostro, e poi le matite colorate, quelle mi piacevano da morire. Alle medie la cartella rossa con la patta in cavallino chiaro. Borsa che mi ha fatto avere alcuni problemi con la suora di compagnia,
0: perché
3: dato il colore diceva che facevo pubblicità a una certa parte politica. Mentre alle superiori era la cinghia, perché allora si andava a scuola con una cinghia che teneva legati i libri, e era bello cambiarla, avevo delle scritte sopra, e quello mi piaceva molto. Ecco, queste sono le cose che mi sono piaciute di più della scuola, il resto meno.
0: Il resto è vero.
2: Tempi dei sambabilini.
1: Tra l'altro ho provato a rifare questa cosa con la cinghia, adesso mi cade tutto, non riesco a tenerli assieme. Invece una volta stavano, non so perché.
2: Cioè, avevamo perché delle tecniche diverse, non lo so.
1: Sì, dovevo spostare dei libri, ho detto usiamo il metodo della cinghia di una volta, ma che è un cazzo.
0: Niente, non tengono più. Chi lo sa? Sono i misteri,
1: Mistero.
0: Chissà che cosa sarà successo nel frattempo, l'avrai legata male, sarà troppo larga, i libri sono troppo sottili.

0: detto Medi Fulminacci su Radio Number One. Allora, tra poco c'è una grande canzone di Radio Number One che ci riporterà indietro al 1982. Non vi dico che canzone è, però ascoltandola fate attenzione, perché a un certo punto si dovrebbe dire, sentire una donna che dice goodbye. Ve lo dico così, se la individuate, vabbè, poi vi spiego chi è e perché. A tra poco.
1: La combriccola
2: di Radio Number One.
1: La combriccola di Radio Number One.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio!
6: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
7: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
8: Come stai tu? Becky, Becky Good. San Carlo, Becky Good. Naturalmente irresistibile.
9: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare.
8: San Carlo Veggie Good.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: tanta roba! Sono le grandi canzoni di Radio Number One, The Look of Love 1982, erano ABC!
1: Hola. Il pippone della Doriani, una canzone raccontata per te.
0: Ogni tanto si sente scricchiolare e non è il mio corpo che si sta piano piano sgretolando, è la sedia. Volevo dire solo quello. Sedia.
2: Che si sta sgretolando? Che succede alla sedia?
0: È probabile che la sedia si stia sgretolando. Allora, durante la canzone vi avevo detto che a un certo punto si sentiva una voce femminile dire goodbye. L'abbiamo individuata,
3: sì.
0: Esattamente, io e Sergio l'abbiamo individuata, e mentre invece Patrovano stava facendo altro non gliene poteva fregare meno, è bene che si sappia. E chi era questa voce?
3: Diana Ross,
2: che era un vecchio successo che doveva instradare, poi ha perso il successo, è stato un fiasco, ma però è stato fatto il successo da un altro.
3: Esatto.
0: No, assolutamente no. Allora, la voce che diceva goodbye era praticamente l'ex fidanzata di Martin Fry, cantante e autore di questa bellissima canzone, che l'aveva appena lasciato, cioè gli ha dato una bella portata in faccia, gli ha detto goodbye, e lui ha registrato questo goodbye e l'ha messo nella canzone. Infatti questa rottura amorosa, lui ha sofferto moltissimo per questa tizia qua, l'ha portata a scrivere questa bellissima canzone che abbiamo appena ascoltato.

0: Speriamo ne facciano altro insieme, perché sono proprio bravi. Giovanotti insieme a Alfa Buonvento su Radio Number One. Siamo quasi alla fine, parliamo ancora di scuola, giusto?
1: Scuola, giusto, sì.
0: Oggi parliamo di scuola e parliamo di tutte quelle cose che magari avevate: cartella, zaino, quaderno, gomme, che vi facevano sentire proprio molto fighi.
2: Ciao, un anno io avevo trovato un set di birre colorate e profumate. Mi sentivo proprio ganza. Quell'anno proprio me la tiravo, imprestavo solo a chi mi piaceva.
3: È vero.
2: Ma e gli altri sgolosavano. Sabrina dalla provincia di Cremona.
1: Mi piace questo neologismo.
0: Sgolosavano.
4: Bellissimo.
0: Che di ridere, ti ricordi quando ti chiedevano come mi giravano le balle, beh, quando mi chiedevano mi presti
4: la... Ma perché la tua non te la sei portata?
1: Perché a me dicevano mi impresti addirittura.
4: Mi impresti.
5: Ciao ragazzi, io ho vissuto l'epoca dei paninari, lo zaino Invicta, tanta roba, tanta. Averlo eri già lì, figo. Antonio Mantova.
0: Che cos'è questa cosa qua? Voi
4: allora, questa è la cartella colori di tola, è una scatola, cioè di latta, con 24 pastelli della Caran d'Ache, bellissima. Poi c'era la 36, la 48, poi c'era la 118. La 118 devi portarla col furgone, perché
1: sì, no, portarla all'ospedale.
4: Esatto,
1: 118.
4: Non lo so, dico un numero spaventoso, però c'erano tutte le sfumature di colore, era meraviglioso. Erano anche acquarellabili.
0: Ma chi è che
1: grande? Ma quanti neologi? Acquarellabili.
4: Aspetta un attimo, senti qualcuno che ride?
1: Che c'è?
0: Sì, è Fabiana.
1: Ok.
0: Mi sembrava.
1: Sta già spaccando le notizie.
0: Sta già spaccando le notizie. Tra poco le spacca insieme a Claudio Chiari. Su Radio Number One. Ultimo di oggi, Shawn Mendes.

0: oggi, si chiama Treat You Better ed è la canzone di Shawn Mendes che abbiamo deciso di farvi ascoltare per salutarvi, per dirvi ciao Cori.
1: Ciao.
0: Allora ci sentiamo domani mattina, grazie Patria Romanossa.
2: Eccomi qua, grazie a Sergio Sironi.
1: Ma soprattutto grazie a lei, direttamente Meneghina, diventa tutto quello che vuole perché è in Spagna, è spagnolette, di
2: spagnolette. Canaria,
0: certo, tutto. Milano, sono milanese, domani
2: e
0: sarà
2: quando
0: Bergamasca.
2: Quando va a Bali, che cos'è?
1: È una ballista.
2: È una ballista.

0: guru.
1: Sì, caro amico, da giovane vuoi cambiare il mondo, poi vuoi cambiare lavoro, poi vuoi solo che nessuno parcheggi dove di solito parcheggi.

0: radio number one. La Combriccola, quando vuoi.
1: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
1: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
0: MCA, materassi da 50 anni.
2: Ben arrivati a tutti voi a Radio Number One, sono le 10, ci sono le notizie.
3: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
4: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
3: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
4: Meno male che ho la Bennett Club.
5: Radio Number One Notizie.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuove tensioni tra Russia e NATO. Una fregata di Mosca ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali, mancando di poco il velivolo. Lo ha reso noto in un comunicato l'esercito del paese del Nord Europa. Non risultano conseguenze. Mosca ha passato il limite, denuncia però Copenaghen. Episodio che arriva poche ore dopo l'operazione di caccia della NATO, che hanno abbattuto un drone sopra la Lituania. Il presidente Nauseada ha ringraziato gli alleati per la sicurezza garantita. Ora i rottami del velivolo senza pilota sono sotto esame. Intanto non c'è ancora alcuna conferma ufficiale all'annuncio fatto ieri dal presidente USA Trump sul blocco da parte di Kiev e Mosca di attacchi agli impianti petroliferi. Zelensky si era comunque detto disponibile a una de-escalation a patto che faccia lo stesso la Russia, ma finora il Cremlino tace. Legge elettorale, ieri pomeriggio l'Aula del Senato ha terminato l'esame del testo, questa mattina dalle 10 le dichiarazioni di voto, a seguire il via libera finale al provvedimento. La riforma poi tornerà alla Camera per la terza ed ultima lettura. Tra le principali novità, l'introduzione delle preferenze con capilista bloccati ed estensione del voto fuori sede ai caregiver familiari. Piazza del Campidoglio blindata per l'ultimo saluto a Emma Bonino, morta venerdì a Roma.

0: vista di un gesto mirato. Sotto esame le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per accertare da dove sia partito il colpo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Gli stacca notizie, solo su Radio Number One.
2: Eccoci qua, 3 minuti dopo le 10, ben ritrovati a tutti voi negli Spacca Notizie, solo su Radio Number One, con Fabiana e Claudio Chiari. Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buona settimana, anche perché dopo l'inizio delle scuole di ieri, questo è il vero inizio, oggi il martedì.
2: Questo è il vero inizio, questo
3: è il vero inizio per tutti. Sì. Vero inizio
2: e poi è il vero inizio anche di questa stagione, perché si sente dal punto di vista meteorologico, perché stamattina, sì, c'è, ieri no, calduccio, ma oggi c'è quest'aria frizzantina, bella.
3: Bella.
2: Oh, sì, hai capito?
3: Felpetta, quindi felpetta la mattina?
2: No, beh, felpetta è un po' esagerato, però
3: io
2: si
3: felpetta,
2: sta bene.
3: Io felpetta questa mattina.
2: Addirittura?
3: Sì, il suo pancino.
2: Ma tu sei l'uomo
3: felpetta.
2: Del bosco, una volta ma c'era l'uomo del monte, tu sei l'uomo del bosco.
3: Ma che bosco?
2: Poi da quando ti sei comprato la motosega, ragazzi, non ce n'è per nessuno.
3: È tutta un'altra vita, capite?
2: Allora, rimanete con noi perché tra poco, ragazzi, partiamo con, allora, argomento navigatori satellitari.
3: Molto, molto, molto curioso questo.
2: Molto curioso. Dai, rimanete lì, partiamo subito con la nostra musica number one.
1: Gli spacca notizie.

Detta tra noi, questo è il titolo del nuovo singolo di Malika Ayan su Radio Number One negli spacca notizie. Detto tra noi, per esempio, questa mattina a Milano c'è il trafficone. Trafficone, non credo, come dire, orchestrato dal navigatore satellitare, quello è proprio il traffico

0: insito della città, insomma. Però perché vi parliamo di navigatori satellitari? Perché insomma i navigatori satellitari, questa è la notizia dalla quale partiamo, fanno male all'ambiente, ma c'è uno studio scientifico che rivela il perché. Diciamo che la sintesi di tutta la notizia, anche se adesso noi scenderemo nei dettagli, è che il navigatore indirizza praticamente tutte le persone che sono in macchina, che hanno bisogno di indicazioni, sulle stesse strade.
1: Ma sì, ma in effetti, pensandoci bene, quante strade che non conoscevate avete riscoperto proprio grazie al navigatore, che per farvi fare la strada più corta o quella più veloce fa passare tutte le macchine lì. In effetti è proprio questo il concetto, non fa passare solo voi, fa passare tutte le macchine che chiedono lo stesso punto di arrivo nelle stesse strade. Insomma, questa ricerca di CNR insieme all'Università di Pisa, la Scuola Normale, insomma, ha evidenziato questo. Si riduce la varietà dei percorsi fino al 14%, ma attenzione, se a seguire i suggerimenti è tra il 60 l'80% degli utenti, i benefici ambientali si attenuano, spariscono o addirittura si invertono. Quindi tanta gente che segue la stessa indicazione alla fine si ottiene l'effetto contrario, quindi più CO2 più inquinamento.
0: Allora, il traffico si incanala, abbiamo detto, su poche strade, e questo naturalmente insomma ha, come dire, un effetto di inquinamento decisamente importante. Quando i benefici si invertono, l'impatto ambientale, hanno detto i ricercatori, non è univoco e dipende soprattutto dal livello di traffico e da quanti automobilisti seguono le indicazioni, e quindi in condizioni, diciamo, di traffico leggero i navigatori riducono le emissioni di CO2, quando naturalmente il traffico è veramente insomma importante, soprattutto, diciamo, sono state studiate tre città abbastanza trafficate che sono Milano, Firenze e Roma, e allora lì, diciamo, l'inquinamento è abbastanza importante.
1: No, ma è vero, anche perché ormai il navigatore, almeno io faccio così, ma penso che anche molti nostri ascoltatori lo facciano, tu lo attivi ormai o si attiva in automatico. Una volta lo mettevi solamente per arrivare in un certo punto, no? Adesso ormai lo attivi in automatico per vedere il traffico, quindi lui parte e ti dice vai di qui, qua è più corta, però quel qua è più corta, qua risparmi un minuto, è lo stesso messaggio che compare sulle auto di tanti altri, no?
0: Allora io non so se è vero, naturalmente immagino di no, perché il nostro ascoltatore dice che lui ha un navigatore che è diverso dagli altri, perché quando si trova alla rotonda gli dice vai dove vuoi. Mi sembra veramente, come dire, decisamente molto originale questo navigatore. C'è Matt Connor.

0: Mercon, la musica di Radio Number One negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Allora, stavamo parlando dei navigatori satellitari che inquinano l'ambiente perché dirigono, diciamo, il traffico un po' degli automobilisti, insomma, nelle stesse strade. Però attenzione, perché tutto questo nel futuro cambierà, perché i nuovi, diciamo, navigatori satellitari non penseranno solamente, diciamo, al tuo tempo di arrivo, ma coordineranno per esempio i flussi di tutte le auto in strada proprio per distribuire il traffico e quindi anche diciamo ridurre realmente le emissioni di CO2. E stavo leggendo anche questa cosa molto interessante, che i sistemi, diciamo, legati al navigatore satellitare parleranno direttamente con le infrastrutture urbane, tipo i semafori intelligenti, per fluidificare proprio il passaggio dei veicoli. Quindi farà tutto da solo, capito? A un certo punto lui si connette con il semaforo e ti dice: prendi e vai avanti, e ti manda, e tu lo devi seguire perché lui è più intelligente di te, si presume, e quindi ti manderà dove il traffico è meno sostenuto.
1: O anche dove, considerando ad esempio i parcheggi, dove c'è posto, perché anche questa è un'interazione che potrebbe essere molto molto utile. Allora, quello che per noi è futuro, in altri stati è già presente, ad esempio in molte città cinesi, all'avanguardia dal punto di vista tecnologico, questa gestione è già attiva, cioè tu in auto vieni a se tu devi andare in centro e devi parcheggiare in centro, già il navigatore ti fa fare la strada più corta per arrivare in quel parcheggio che è libero e che tu puoi prenotare.
0: Vabbè, ma in Cina i parcheggi ce l'hanno, noi non è che abbiamo tutti sti parcheggi, quindi devo dire che allora l'intelligenza, diciamo, del navigatore satellitare avrà un reale senso quando le città saranno, come dire, diciamo altri luoghi, si evolveranno, perché se uno ti dice ok vai lì, ma il parcheggio non c'è, quindi parcheggi in terza fila, perché sennò, cioè, capito, il navigatore intelligente, poi tu arrivi lì, ti scontri con la non intelligenza di alcuni automobilisti, dici: ma come, io mi ha detto di arrivare lì, però non c'è posto, sai com'è, non c'è posto, cosa si fa?
1: È vero. Comunque quando vi ritrovate tutti assieme, tante auto alla mattina nel traffico, nella stessa vietta secondaria, ok, adesso sapete perché il navigatore vi porta tutti lì. Pazienza.
0: Io non darei la colpa al momento al navigatore satellitare, sinceramente darei la colpa, non so, guarda, metto le quattro frecce, scendo un attimo, vado al bar, mi faccio la brioche, arrivo subito, scendo subito, giusto compro una cosa, faccio subito. Dai, ascoltiamoci più un po' di musica e intanto fateci sapere voi come vi regolate in mezzo al traffico cittadino, usate il navigatore sì, no, e come va soprattutto, perché vogliamo sapere quello.

0: Appetito, sì, con Bruno Mars. Vabbè, dai, vedremo. Insomma, in attesa dei navigatori satellitari del futuro, ci teniamo quelli che ci sono in questo momento in macchina. Secondo me, al momento va un po' integrato, no? Il navigatore satellitare, cioè un po' ti affidi al navigatore, un po' fai di testa tua.
1: Ah, no, io non sono d'accordo. Perché poi sarà.
0: No,
1: no, no, il navigatore ha un'anima. Io sostengo questo da sempre. Quindi,
0: vabbè. Ma tu gli hai dato un nome al tuo navigatore? Come l'hai chiamato?
1: No, non l'ho chiamato, però lo rispetto tantissimo.
0: Io sì, Gigno.
1: Sarà contento Massari. Sarà contento. Vai
0: ma
1: a
0: no, perché mi, esatto, perché mi porta in tutte le pasticcerie, certo, della città,
1: bello,
0: capito?
1: Bello, buona cosa.
0: No, scherzo. Vabbè, tu veramente non gli hai dato il nome, no?
1: No, perché, non gli ho dato il nome, però questa cosa qua è un po' folle, che lo devo ascoltare sempre, perché se non lo ascolto poi lui si incazza, quindi vale. io lo seguo.
0: Lo segue. Dai, rimanete lì perché tra poco negli spacca notizie vi portiamo in Svizzera in un supermercato.
1: Molto bene.
2: Gli spacca notizie. Solo su Radio Number One. Ehi là!
3: Ciao amore, ma dove sei?
2: In macchina.
3: Da solo?
2: No, no, sono con due donne.
3: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
4: Ma tranquilla, siamo noi.
5: Le donne al volante.
6: Venerdì dalle 17 alle 20 solo su Radio Number One.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
8: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
1: Radio Number One è dove vivi tu.
2: A Franciacorta Designer Village dal 17 al 20 settembre c'è il Crazy Weekend. Sconti del 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. È il momento che aspettavi per il tuo shopping preferito. Scopri i negozi aderenti su franciacortadesignervillage.com.

0: Number, questo è il nuovo singolo. Allora, qui negli Spacca Notizie su Radio Number One, adesso vi portiamo in Svizzera e vi raccontiamo questa storia che però, diciamo, ve la raccontiamo non perché sia successo chissà che, ma perché credo che all'interno dei supermercati una storia come questa capiti abbastanza, secondo me, di frequente, no? Cioè c'è la cassiera, sì. Allora, ci sono quelle cassiere, anch'io devo dire, piccola parentesi personale, secondo tu, no? C'è il nastro che va, no? C'è la cassiera, sì, che ti butta le robe, no? Tu sei in fondo, stai aspettando, ti devi allungare, cioè devi fare degli esercizi di stretching perché ti lascia le robe che rimangono lì e non arrivano in fondo.
1: Al contrario, che non scendono, dunque.
0: Che non scendono. Allora, quindi magari sai, uno per evitare dice scusi, ma non è che me li può allungare? C'è quella che magari ti risponde male. Qui che cosa succede? Che contrario, un signore in Svizzera, all'interno del supermercato, ha dei problemi proprio di articolazioni, no? Sì. E quindi fa fatica, diciamo, ad allungarsi. Chiede una cosa alla cassiera, ok? Sì. E questa cassiera che cosa risponde?
1: Eh no, risponde di no, cioè lui, no, lui chiede di non far scivolare in fondo, no?
0: Esatto, il contrario.
1: Il contrario, i prodotti, perché appunto avendo difficoltà, artrite alle ginocchia, non era la prima volta, lo chiedeva sempre, dice, mi fate questa gentilezza così le recupero qua, le metto, no, nella mia sacca della spesa. Lei risponde, dice no, perché c'è l'altra cliente che viene dopo. Lui si arrabbia, contrariato, le dice ma sta zitta, dopo due o tre volte, no, che gli chiedeva questa cosa qui, e da lì lei chiama i dirigenti e incredibilmente, cioè io dico incredibilmente perché mi sembra un po' sproporzionato quello che ha deciso questo supermercato che è Migros Svizzera, una specie di daspo, cioè lui non potrà più andare a fare la spesa lì e in più anche una multa.
0: No, sinceramente anche a me sembra un po' esagerato.
1: Troppo,
0: allora,
1: no?
0: Diciamo che lui ha chiesto scusa, anche perché dire sì, sta zitta con tono così perentorio è ovviamente una cosa da maleducati e quindi non si fa. Però insomma, se uno ti chiede magari, adesso non so, spero che l'abbia chiesto con gentilezza, magari chiede alla cassiera, guarda, ho dei problemi, me li può per favore tenere lì che non riesco, no? Oppure magari c'è stato un diverbio, si sono alzati un po' i toni, però insomma, certo, che adesso lui non possa più andare all'interno di questi supermercati, sinceramente mi sembra un tantino esagerato.
1: Sì. Lui si è opposto e nell'incontro poi lì nella segreteria lui ha detto ma il cliente ha sempre ragione, in Svizzera si dice il cliente è re, e loro hanno detto no, da noi il cliente è ospite.
0: È proprio, ma insomma è ospite, paghi, non direi l'ospite mica paga,
1: no, cliente ospite si deve comportare bene con i nostri dipendenti che vengono prima di tutto, quindi insomma decisione
0: sì, però la definizione di ospite non mi sembra proprio calzante, cioè l'ospite è quello che arriva, capito, si gode gratuitamente le cose, sì, non che il fatto che tu paghi ti dia diritto a comportarti
1: adesso
0: male, non
1: educato,
0: voglio dire questo,
1: certo,
0: però non è sicuramente un ospite. Guarda, io spero che questo signore possa in realtà ritornare a fare la spesa all'interno di questi supermercati. Mercati, dai. Cioè mi sembra un po' troppo una decisione severa, no?
1: Anche secondo me, sproporzionata.
0: E dai, e famolo

0: Eccola qua, madame, mamma non mamma. Allora, siete con Radio Number One negli Spacca Notizie. Tra poco torniamo su questa notizia, anche perché ci sono un po' di messaggi. Allora, c'è questo signore in Svizzera di 68 anni che litiga con una cassiera e praticamente lui non può più entrare in questi supermercati perché gli vietano. Devo dire che gli svizzeri però non è che sono precisi così in tutte le cose.
1: No.
0: Voglio dire, adesso non voglio legare a fatti no, ben più certo. gravi, ma insomma.
1: Comunque fammi per 5 anni, sproporzionato. Cioè, noi gli ha detto ragazzi, ok, sospensione per 6 mesi, mi raccomando, comportati bene, ok, 3 mesi, 5 anni. Ma cosa vuol dire 5 anni? Non può fare la spesa.
0: Andrà a fare la spesa da un'altra parte, va bene.
1: Una piccola discussione, cioè, a meno che gli abbia detto proprio delle parolacce, ma non credo.
0: Non credo. No? Allora, ci torniamo tra poco, anche perché sta per arrivare, come sempre, una grande canzone.
2: Gli Spacca Notizie.
3: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
5: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300€, IVA esclusa.

benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro.

0: By My Fire, beh, ovviamente dei Doors. Will Young, che adesso fa tutt'altro, perché è diventato un garden designer e ha fatto anche delle installazioni di cui si parla molto, soprattutto nella London, quella nobile e non so se dire glamour, nobile, ok. Diciamo perché, no, perché non sempre le due cose vanno accoppiate, nobile.
1: Ma canta quindi mentre fa giardinaggio? Possibile.
0: Ma può essere, perché le piante rispondono molto bene, diciamo, alla musica. Musica e i suoni,
1: come ci disse Ron Moss, più conosciuto come Ridge nei
0: nostri
1: studi.
0: Ma lui cantava però nelle vigne.
1: Lui cantava nelle vigne, però sempre piante sono, voglio dire.
0: A me è rimasta impressa, tra l'altro, me la sono più tolta dalla testa quell'immagine di Ron Moss che canta, certo, con la chitarra in mezzo alle vigne.
1: Vabbè, nudo.
0: No, nudo no, è un signore anche di una certa età, dai.
1: Vabbè, però insomma, avessi uso fisico.
0: È nudo, adesso non... Guarda, stamattina tra l'altro ti dico solo, scusa, non c'entra niente, ero in Gaia Aulenti che stava arrivando negli studi qua di Melchiorre Gioia a Milano, vedo la pubblicità del film, sai, di Angelo Duro?
1: No, non ho ancora visto la
0: Angelo Duro, capito chi è, no? L'attore, quello lì, assolutamente irriverente, comico. Ha fatto una locandina di un film con scritto io di verticale non ho solo il bosco.
1: Quella dichiarata.
0: Ma cioè, ho detto, ma che cacchio? Ma cioè, non ho parole. Cioè, capito, guardo la... Su tutti i grattacieli io di verticale, ovviamente vicino al bosco verticale. Va bene, scusate, niente, ma perché mi era rimasto un attimo così. Va
1: allora, chiudiamo questa notizia che ha preso molto tra i nostri ascoltatori. Insomma, questo signore in Svizzera, bannato dalla catena Migros per 5 anni per aver avuto, insomma, una discussione con una cassiera che non voleva passargli le cose, lui aveva problemi di artrite, insomma. L'hanno veramente escluso dai supermercati.
0: Sì, però sai che il supermercato, come ci dice il nostro ascoltatore, ha detto che ha preso questo provvedimento perché pare che non fosse la prima volta che lui, allora, diciamo, si rivolgeva al personale, ma
1: allora,
0: insomma,
1: potrebbe essere diverso,
0: capito?
1: Potrebbe.
0: Sentiamo.
2: Buongiorno ragazzi. Beh, con tutti i supermercati che ci sono in Svizzera, fossi io non ci voglio proprio tornare in un supermercato che mi tratta così, onestamente. Quindi vado serenamente in un altro. Voi che ne dite?
0: Sì, pure io, cioè, giustamente. Poi c'è qualcuno che allarga un po' il discorso così agli svizzeri.
3: Gli svizzeri sono precisi, come quando rubano i posti delle moto con le macchine in Italia. Dentro in Svizzera, se fai una cosa del genere, ti ritirano te, la patente, la macchina e tutta la famiglia.
0: Sì, ma questa cosa, guarda, degli stranieri che sono precisi a casa loro e maleducati a casa nostra è un altro argomento di cui magari parleremo nei prossimi giorni, perché quest'estate l'ha fatta da padrone.
1: E non riguarda
0: cosa
1: solo gli svizzeri.
0: No!
1: Forse riguarda anche noi, ti dico, quando andiamo all'estero, sai.
0: Vabbè, può essere. Ma sai, un norvegese che metti viene qua parcheggia male, secondo me scrive la storia.

0: Keating, beh, allora vediamo insomma se questa storia di questo signore in Svizzera che ha avuto una sorta effettivamente di Daspo, che non può entrare più in questi supermercati Migros.
1: Ci sono anche in Italia,
0: perché ha battibeccato diciamo con la cassiera, anzi veramente le ha detto stai zitta, però lui aveva chiesto un favore, non è stato fatto, quindi brutta questa storia. Però secondo me questo provvedimento è un po' tanto severo.
1: A me colpisce molto quel il cliente ha sempre ragione, che loro dicono il cliente è re e loro gli hanno risposto no, il cliente è ospite. Quello è,
0: no, vabbè,
1: è una cosa sulla quale dovremmo tornare.
0: Secondo il cliente è ospite,
1: tu dici vai ospite fino a un certo punto.
0: Ospite, è ospite, quindi beh, normalmente se gli ospiti li trattano di merda, cioè voglio dire, scusami, no scusate, pesante. Non volevo girarci, però voglio dire, gli ospiti normalmente quando arrivano a casa tua li tratti bene. Cioè non è che li tratti così, gli dici ah no guarda non venire a casa mia più per i prossimi 5 anni, mi raccomando. Ma che è? Vabbè. Allora, ci ascoltiamo un po' di musica. Ci sono Coez fra Quintale.
2: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Anche con l'alta marea.
1: L'alta marea con Coiz e Fra Quintale, quindi rimanete con noi perché tra poco in arrivo c'è la redazione, come sempre con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, e poi andremo a salutare un giovanissimo ragazzo, ma molto molto interessante, perché si è inventato un'app che è utilissima, purtroppo, dico, a tutti noi.
2: Si chiama Grandinometro e quindi avete già capito tutto. Fra poco avremo Davide con noi qui su Radio Number One.
1: Non mancate!
3: Gli spacca notizie quando vuoi.
4: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è

0: Com'è guidare Skoda Epic? È avere le chiavi dell'auto tenendo in tasca solo lo smartphone. È avere un Urban Crossover, che è anche incredibilmente spazioso! Con Max Infotainment ai vertici della categoria. Metti la mia musica preferita. È avere da un'auto anche ciò che credevi impossibile. Impossibile? No, Epic! Scopri Skoda Epic, il nuovo Urban Crossover Skoda che ti fa dire That's Epic. Info su skoda-auto.it.
1: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiskoda.it.
2: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
3: Febal, punto vendita Euronics, piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Febal, Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
2: Febal, sempre qualcosa in più.
4: Carriole, carriole, carriole.
5: Ma non era parole?
4: Non servono parole, parlano gli sconti BricoK. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
5: Un capolavoro senza tempo.
4: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
5: BricoK, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
6: BricoK, più vicino a te.
4: BricoK è sempre più conveniente, anche su BricoK.it.
7: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
8: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
7: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
9: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
10: Bisogna solo correre verso il progresso, o è meglio farlo con un carattere unico? Con Omoda 7 Super Hybrid puoi spingerti oltre, ogni giorno, grazie a una tecnologia pensata per dare un nuovo ritmo alla tua guida. Il sistema Super Hybrid unisce efficienza, performance e un'autonomia fino a 1200 km per accompagnarti anche nei viaggi più lunghi. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
11: Ti aspettiamo da Clerici Auto, negli showroom Omoda JQ di Varese, Saronno, Busto Arsizio e Lurate Caccivio. clericiauto.it.
12: Una buona mattinata a tutti voi. A Radio Number One sono le 11, ci sono le notizie.
13: Radio Number One notizie.
14: Una buona giornata da Patrizio Romano. Pericolosa escalation nei rapporti già tesi tra Russia e Unione Europea. Alcuni caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone sopra la Lituania. La Danimarca ha invece denunciato che una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione sfiorando un elicottero militare danese in acque internazionali. Copenaghen afferma Mosca ha superato il limite. L'uccisione novellare nel 2021 della giovane pakistana Saman Abbas, dopo che si era ribellata a un matrimonio combinato, torna a parlarne il fratello Ali. Ho visto mio zio prenderla per il collo e portarla nelle serre, afferma. Sono molto orgoglioso di Saman. Era la più forte e coraggiosa. Non avrei mai saputo lottare come lei per la sua libertà. Oggi alle 12.30 in Campidoglio i funerali di Stato in forma laica della storica leader radicale Emma Bonino, morta a 78 anni. Alla cerimonia saranno presenti anche il Presidente della Repubblica Mattarella e la Presidente del Consiglio Meloni. Una donna di 50 anni è stata ferita a un braccio a Roma, poco distante dal Vaticano, da un colpo probabilmente sparato con una pistola a pallini. Stava camminando lungo un marciapiede quando ha avvertito un improvviso dolore alla spalla e notato una macchia di sangue. Non è il primo episodio che accade nella capitale. Voli ancora sospesi e in arrivo e in partenza all'aeroporto di Catania perlomeno fino alle 14.30 di oggi. Lo conferma la società di gestione dello scalo. La misura si è resa necessaria a causa della nuova attività eruttiva dell'Etna e all'emissione di cenere nell'atmosfera. Ritorno a scuola con diverse novità. Il ministro Valditara annuncia una nuova circolare più stringente sui compiti, con lo stop alle assegnazioni serali sul registro elettronico e l'invito a non concentrare più verifiche nello stesso giorno. Inoltre nuovi programmi e maggiore spazio all'italiano e alle materie scientifiche, in particolare la matematica. Serie A, nessuna sorpresa nei tre posticipi di ieri, vincono tutte le big. La Roma e l'Inter restano a punteggio pieno, superando rispettivamente il Torino 0-2 e in rimonta l'Udinese 5-3. Il Como vince 2-1 contro il Parma e resta a meno 2 dalla vetta, agganciando la Lazio. Per la pallavolo, quarto impegno all'Europeo per la nazionale maschile azzurra, che stasera alle 21 a Modena sfida la Repubblica Ceca. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Pink con Francesco Gabbani, 5 minuti dopo le 11, siete con Radio Number One negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio Chiari. Allora andiamo a salutare il nostro ospite.
1: Quanta grandine è venuta giù alla fine dell'estate, quanto ci siamo preoccupati. Tanto
0: quante
1: che...
0: ne scenderà?
1: Quante ne scenderà? Qualcuno ha pensato di inventare un'app. Questo qualcuno è qui con noi oggi, Davide Agostini, che ha inventato Grandinometro. Buongiorno Davide.
2: Buongiorno a tutti.
0: Ciao, ben arrivato.
1: Piccolo dettaglio, Davide, tu hai 21 anni, giovanissimo, ma ti sei lanciato in un'app che può essere molto molto utile a tante persone. Dove è nata l'idea? Quando soprattutto?
2: Allora, l'idea nasce quando ero ancora più piccolo, perché era il 2023. Io sono del Padovano, siamo fortemente colpiti da questi fenomeni di grandine, anche di dimensioni enormi. Quindi siamo stati colpiti, io e la mia famiglia, con ingenti danni. Da lì nasce l'idea di creare quella che è una community di persone che segnalino la grandine, visto che la grandine da radar non si può effettivamente prevedere.
0: Senti Davide, io ti dico la verità, quando ho letto la notizia di te che avevi inventato questa app, ho detto no, lo devo troppo chiamare, perché no, perché sai, poi effettivamente adesso noi ci dobbiamo organizzare, no, con questi problemi del maltempo, perché purtroppo insomma, quando siamo per strada, quando usciamo di casa, allora se siamo per strada e la grandine ci coglie, vabbè, purtroppo ci si può far poco. Devo dire, anch'io ho subito tantissimi danni, per esempio personalmente dalla grandine, quindi so di cosa parli. Senti, ci spieghi un po' come funziona questa app che tu hai avuto la prontezza di inventare?
2: Certo, allora noi andiamo a utilizzare tre dati diversi, che sono il dato grezzo del radar per capire se c'è un temporale forte nelle vicinanze, e un prodotto della Protezione Civile, che è un avviso di grandine un po' grossolano, comunque funziona come i radar, purtroppo non ha la certezza che stia effettivamente grandinando. Proprio per questo l'applicazione è più, diciamo, un social della grandine, in cui tutti gli utenti, oltre 200.000 ad oggi, sono effettivamente gli occhi dell'applicazione e segnalano quali sono le condizioni meteo nel loro territorio, nella loro residenza o dove si trovano, insomma. Noi cerchiamo anche di aiutare chi si trova per strada, perché all'interno dell'applicazione abbiamo oltre 8.000 posti in Italia segnalati, che sono posti ritenuti sicuri, quindi le pensiline dei distributori, quindi i parcheggi coperti dei supermercati, il multipiano vicino a

0: ai centri urbani, insomma, posti in cui ripararsi nel momento in cui ci si trova in macchina e si ha bisogno di ripararsi dalla grandine.
1: No, ma sei stato bravissimo. Guarda, resta lì un attimo perché ci devi spiegare anche altri dettagli su questa app davvero magnifica che è Grandinometro. Stai lì, eh? When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Sheeran, siete con Radio Number One negli spacchi notizie con Fabiana e Claudio. Siamo con Davide Agostini, questo giovanissimo ragazzo che ha inventato questa app che si chiama Grandinometro, che è facilissima, no? Voi la scaricate, indicate una località oppure attivate la geolocalizzazione, vi arriva una notifica al momento giusto che può significare, Davide, mettersi al riparo pochi secondi, pochi minuti prima che arrivi giù. Ormai abbiamo fatto amicizia con il concetto di supercella. Tu stai lavorando anche a un'evoluzione, mi sembra di aver capito, no? Di questa app.
1: Sì, allora, chiaramente con una base di utenti che è cresciuta molto, stiamo lavorando per migliorare i nostri algoritmi in vista dell'estate del 2027, per rendere chiaramente le segnalazioni più attendibili. Con tanti segnalatori raccogliamo più di 8.000 segnalazioni al giorno e quindi abbiamo la necessità di filtrarle e di renderle ancora più attendibili per evitare falsi positivi, chiaramente, e per rendere l'applicazione ancora più attendibile, chiaramente.
2: Ma ascolta, ma da quando l'avete lanciata, quanto tempo è passato prima che ci fosse una risposta così potente? Perché hai detto prima 200.000, giusto? Persone hanno scaricato questa app?
1: Sì, siamo ben oltre i 200.000, forse adesso oltre i 300.000. Stiamo avendo chiaramente la copertura mediatica sta facendo esplodere quelli che sono gli utenti dell'app. E siamo partiti il giorno di Ferragosto, perché siamo usciti a metà di agosto.
2: Nel momento giusto.
1: Sì, forse un paio di mesi prima avremmo salvato qualche macchina in più.
2: Vero.
1: Però ci accontentiamo, siamo usciti a metà di agosto e negli ultimi 10 giorni diciamo che l'applicazione è passata da un migliaio di utenti ai numeri di oggi.
0: Insomma, molto importante. Senti Davide, a 21 anni ti sei inventato questa app assolutamente molto utile. Mi viene in mente così di chiederti cosa ti piacerebbe poi fare dopo, cioè, perché secondo me tu hai dei grandi progetti, no, per la tua professione. Ci hai già pensato?
1: Allora sì, ci ho già pensato, sono anche un grande sognatore, quindi ho assolutamente l'idea di portare avanti questo progetto, di farlo evolvere e di diventare utile non solo ai privati ma magari anche a aziende partner e quindi rendere effettivamente Grandinometro il mio lavoro.
0: Senti, ma Zayat ha scritto? No, perché voglio dire, alla fine uno si deve pure congratulare con i cittadini, no?
1: Sì, no. Sì, è vero.
0: T'ha scritto, vero?
1: È vero. È un po'. È stato insomma un bel messaggio, assolutamente.
0: Vedi? No, non lo sapevo, giuro, l'ho buttata lì, ma mi sembra assolutamente meritato. Bravo.
2: E comunque Davide è la risposta, almeno lui lo è davvero, a tutti quelli che dicono che i giovani di oggi sono lì a non far niente.
0: Vabbè, che c'entra, ma lui si è messo lì a lavorare, mica gliel'hanno regalata l'app.
2: Secondo
0: insomma.
2: Me è una grande risposta. Bravo, Davide.
0: Grazie Davide Agostini, grazie Davide, in bocca.

0: MTV Music Video Music Awards il 27 di settembre, perché lei c'ha un sacco di nomination insieme a Taylor Swift, e quindi vedremo chi porterà a casa più premi. Sono già partiti i bookmakers.
1: Il toto premio. Va bene, dai, io mi concentro sulle previsioni del tempo. Abbiamo parlato di grandine, speriamo non ne arrivi nei prossimi giorni, ma il rischio è sempre lì dietro la porta, purtroppo.
0: Ecco, allora non perdetevi tutte le previsioni tra poco qui su Radio Number One.
2: Gli spacca notizie solo su Radio Number One.
3: Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
4: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
3: Oh, taci e rispondi.
4: Va bene, ci provo.
3: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
4: Ma è facile, Federici.
3: No, la risposta è PN1, ti maledico!
5: Pomeriggio number one, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17, solo su Radio Number One.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
3: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
2: Certo, trovi anche una vasta scelta di sauna e box dolce, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
4: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
5: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
6: Radio Number One Meteo.
7: Diamo un'occhiata alla situazione meteo di oggi e dei prossimi giorni. Confermato per oggi, tempo stabile soleggiato in tutta Italia. Attenzione però, gli ultimi aggiornamenti confermano che da domani arriverà una nuova perturbazione atlantica. Tra domani al nord, giovedì al centro Italia, attraverserà questa perturbazione tutta l'Italia da nord a sud. Attesi forti temporali e un calo delle temperature, più contenuto al sud, più marcato invece nelle regioni centro-settentrionali. Questo tra mercoledì e giovedì. L'evoluzione poi per il fine settimana, andiamo avanti, ancora molto incerta, vede il persistere di condizioni di instabilità al centro-sud e un probabile miglioramento al nord, ma su questo ci ritorneremo. Per approfondire scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti una buona giornata.
8: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
9: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

0: Asaf di Bausa. Ma glielo devo dire, beh. Allora, sono le 11:31 minuti in diretta qui a Radio Number One negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Parliamo un po' delle esigenze dei lavoratori, perché è vero, insomma, quando tu ti trovi dei soldi in più in busta paga, sei contento, no? Perché apri, sì, dici, ops, ci sono dei soldi in più, e quando sono in meno che, insomma, ovviamente nascono i problemi. Ma attenzione, perché i lavoratori in Italia preferiscono avere, come dire, più welfare che aumenta di salario. Questo perché, diciamo, per farla breve, per dirla in sintesi, stanno aumentando un po' anche per il fatto che la popolazione italiana sta invecchiando, molte persone devono occuparsi o dei figli o dei genitori anziani e hanno sempre di più bisogno di avere dei supporti e di assistenza, supporti economici.
1: Assolutamente, anche perché questa cosa del welfare è un'opportunità che gli imprenditori, insomma i datori di lavoro hanno, alcuni la sfruttano di più, altri la sfruttano di meno. Poi ogni azienda può scegliere in che modo, no? Offrire welfare ai propri dipendenti, ci possono essere rimborsi per l'asilo nido, assicurazione sanitaria, chi dà dei buoni per la palestra, supporto psicologico, insomma il welfare può essere organizzato in tanti modi diversi, ma sono tutte cose tendenzialmente molto molto utili. Pensa ad esempio all'assicurazione sanitaria, quindi ci sta che molti dipendenti preferiscano avere un supporto in questo caso piuttosto che semplicemente dei soldi. Dipende da quanti soldi, Fabio.
0: Vabbè, ma sai, poi i dipendenti, ok, ce l'hanno queste cose. Il problema sono quelle liberi professionisti che si devono pagare tutto da soli.
1: Però il welfare in questo caso parliamo di dipendenti.
0: Certo, parliamo di dipendenti.
1: purtroppo parliamo
0: solo di dipendenti. Beh, certo, sì. Scusa, personalmente non posso dire che la ritenga giusta questa cosa. Allora, cambio di rotta confermato dai dati: il 62% dei lavoratori a livello globale preferirebbe che il proprio datore di lavoro investisse concretamente nel proprio benessere, pensate, piuttosto che ricevere un incremento salariale diretto, perché questo tema dell'equilibrio vita-lavoro ormai è imprescindibile, non è una cosa che chiedono solamente, diciamo, i giovani che iniziano a lavorare, no? È certo, veramente, diciamo, un punto importante, centrale nella vita professionale delle persone, quindi riguarda un po' tutte le fasce d'età. E come vi dicevo prima, un tema sul quale si dibatte molto è proprio il peso dell'assistenza ai familiari. Questo rappresenta un forte carico di stress, soprattutto per le famiglie che magari hanno bisogno di assentarsi piuttosto che appunto assistere genitori anziani. Insomma, è un tema di cui secondo me in Italia, per esempio, si parla molto poco.
1: Assolutamente. Tornando ai lavoratori invece autonomi con partita IVA, nulla vieta ai datori di lavoro di offrire, no, un po' di welfare.
0: Certo.
1: Cioè, non è che è vietato,
0: Vabbè, ma tu l'hai via. Cioè, voglio dire, ma di solito non succede mai, però per le partite IVA, dai.
1: Hai ragione. Però non è vietato. Lo diciamo,
0: no, non
1: in
0: è
1: giro.
0: Vietato. Non è vietato, questo è vero, insomma, è libero arbitrio.

0: sì.
1: Ma non ho fatto un'altra canzone che si intitola Sarà per sempre no? No, sarà per sempre sì, a così. Vabbè, per sì, a così no. Salutiamo Sal Da Vinci, che è veramente ha avuto un'estate pazzesca, che lui si riposerà, speriamo, perché insomma in giro da quando ha vinto il Festival di Sanremo non si è mai fermato una volta.
2: Raccoglie.
1: Giusto, dopo tanti anni di gavetta bisogna monetizzare. Vai. Allora rimanete lì, perché sta per arrivare una grande canzone.
3: Gli spacca notizie solo su Radio Number One.
4: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: 20 novembre esce il suo nuovo album How Is It Going? E il 28 di novembre sarà l'Unipol Don di Milano. Tra l'altro bellissima anche la copertina di questo suo nuovo album, vestito proprio da cowboy con la testa bassa, china, con chitarra sul cavallo.
1: Bene, bene, bene.
0: Capito? Molto efficace, molto, molto.
1: Da uno molto figo, come Bryan Adams, mm-hmm. a un altro forse ancora più figo, Pierce Brosnan, parliamo dello 007, uno degli 007, insomma grande grande attore. Perché ne parliamo? Perché durante la finale degli US Open, forse alcuni di voi se ne sono accorti, a 7 minuti dall'inizio del match un regista ed un cameraman molto molto molto bravi lo hanno inquadrato dietro, sapete, no, c'è l'orologio, no, con il conto della durata della partita, e magicamente c'era la scritta 007, una è stata una cosa molto molto carina questa, molto una cosa chic per...
0: Beh, una cosa molto bella, è piaciuta tantissimo perché questo video ha fatto milioni, milioni, milioni di visualizzazioni. Tra l'altro, secondo me, Pierce Brosnan, non so se se ne sia accorto, secondo me no, ma l'ha visto sicuramente dopo. Devo dire che effettivamente è tra gli 007, che devono rispettare sempre queste caratteristiche di aplomb, eleganza e bellezza. Lui mi ricorda molto come stile Roger Moore, no? E quindi sicuramente lui, Roger Moore, ovviamente Sean Connery,
1: questo
0: sono
1: il tuo
0: i tre
1: podio?
0: Stilosi. No, no, no, il mio podio è Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan.
1: Ah, così, così. Beh, beh, interessante, interessante.
0: Sì, sì. Beh, ragazzi, ma perché Sean Connery aveva quello sguardo...
1: ingannatore, furbo.
0: Esatto, sì.
1: Più
0: che
1: furbo
0: solo lui
1: che
0: aveva. Bellissimo uomo, fisicamente, insomma, bellissimo volto. Roger Moore, classe unica. Classe inglese, meraviglioso. E devo dire che Pierce Brosnan era un po' su quella scia lì.
1: Va bene, dai.
0: Non, insomma, ce ne sono pochi, dai. Chris the Serendi.

0: pazza musica.
1: Pazza musica con Marco Mengoni ed Elodie. Allora, rimanete con noi perché tra poco torneremo sul bonus. Questa volta non riguarda il carburante, ma il bonus bollette, perché potrebbe esserci in arrivo un nuovo sconto fino a 60 euro.
2: È una vita di bonus, fatto di bonus.
1: Secondo me sempre troppo pochi, però
2: a prenderli.
1: Vi spieghiamo tutto come funziona tra poco qui su Radio Number One.
3: Gli spacca notizie sono sempre con te,
4: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.
7: Mami.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
4: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
5: Una buona mattinata a tutti voi a Radio Number One, sono le 12, tra poco le notizie.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
7: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
8: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
7: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
8: Meno male che ho la Bennet Club.
9: Radio Number One Notizie.
10: Ben ritrovati da Deni Nardi. Le guerre in Medio Oriente, Netanyahu contro il film Naza, il documentario sulle stragi dei civili a Gaza, incita all'antisemitismo. Chiuso l'oleodotto saudita East West, il petrolio verso i 110 dollari al barile, Hormuz petroliere esplode su una mina, attacchi Houthi sulle città saudite, 13 feriti. La polemica Trump, i rischi dell'IA sono bufale come il riscaldamento climatico, il presidente USA, le preoccupazioni dei leader tecnologici sono una cospirazione malata. Prudente la Cina, sì, a maggiori controlli, ma niente allarmismi. Lutto nella politica, l'ultimo saluto ad Emma Bonino, camera ardente in Campidoglio, sul feretro la bandiera dell'Europa, oggi alle 12.30 i funerali di Stato per la storica leader radicale. Controlli a tappeto contro lo spaccio e la microcriminalità alle porte della provincia di Como. Nei giorni scorsi i carabinieri della compagnia di Merate hanno identificato 89 persone, controllato 45 veicoli e ispezionato un esercizio pubblico durante un servizio straordinario nella Brianza Lecchese. L'operazione ha interessato Costa Masnaga, Nibionno, Molteno, Rogeno e Bosisio Parini. Ha percorso oltre 20 km in auto senza fermarsi all'alt della polizia da Varese a Grantola nel Varesotto al termine di un inseguimento concluso con uno speronamento e l'intervento di una terza volante. È stata così arrestata una 22enne nata a Varese nel 2004, di origini marocchine, residente a Luino e cittadina italiana. Alla giovane vengono contestati reati.

0: E lo ciclo dei Jungle si intitola Sunshine. Siete con Radio Number One negli spacca notizie alle 12:06 con Fabiana e Claudio Chiari. Allora, parliamo del bonus bollette, in arrivo questo nuovo sconto fino a 60 euro. Adesso vi spieghiamo un po' i nuclei familiari, diciamo, in quali sarà diretto, e vale per l'energia elettrica, anche se devo dire io sono andata stamattina a guardare il Niño, attenzione, si passerà dal gran caldo a un freddo polare che investirà l'Europa nei prossimi mesi, quindi ci sarebbero serviti sicuramente quelli per il gas, perché temo che i termosifoni, almeno dalle previsioni che ci sono, li useremo parecchio.
1: Tra l'altro devo dire che Fabiana ha un rapporto particolare con il Niño, va bene, ti accompagna ormai da mesi, va bene.
0: No, insomma, io mi informo su tutto, non solo sul Niño, quindi naturalmente Niño, riporto le informazioni.
1: Però il Niño vedo
0: perché sai,
1: che
0: poi uno deve viaggiare, si deve spostare, quindi vediamo
1: che cosa succederà, insomma. Esatto. Adesso c'è questa possibilità di questi 60 euro fino a 60 euro di bonus in generale per i nuclei con ISE fino a 25.000 euro, però questa agevolazione non è obbligatoria, quindi dipenderà da ciascun venditore di energia, che potrà scegliere se aderire oppure no. Speriamo, insomma, che più venditori di energia aderiscano a questa possibilità per permettere a queste famiglie sotto i 25.000 euro di ISE di poter arrivare a questi 60 euro, che non è che ti cambino la vita, però può essere un aiuto.
0: Allora, vediamo un po' esattamente nello specifico. Ci sono tre gruppi fondamentali. Allora, nuclei familiari con meno di 4 figli a carico ISE compreso tra i 9.000 e i 15.000 euro, nuclei con meno di 4 figli a carico con ISE tra i 15 e i 25.000 euro, famiglie con almeno 4 figli a carico e ISE tra i 20 e i 25.000 euro. Attenzione, perché ci sono delle soglie di consumo, cioè non è che i 60 euro verranno detratti a tutto. Si parte praticamente da uno sconto di 18 euro per i consumi ridotti, si passa poi a 36

0: 6 per chi consuma intorno ai 300 kWh, e chi arriva di solito a un tetto massimo del consumo di 500 kWh può raggiungere anche 60 euro di sconto, quindi non è detto, dipende molto dal consumo che fai.
1: Certo, penso uno sconto di 18 euro
0: ragazzi,
1: è un pane, quello
0: una
1: che
0: pizza.
1: Si dice fate un pane,
0: una pizza,
1: un pannicello,
0: cioè, non so
1: caldo, cioè, che sì. Cos'è? Ragazzi, no, ben vengono i bonus. Se rinasco,
0: sì,
1: faccio l'esperto,
0: carità,
1: di bonus con tutti questi bonus qua.
0: Se rinasci, fai il bonus.
1: Mamma mia.
0: Ah, volevi dire che sei già bonus? No, non è vero.
1: No.
0: Scherzo, dai. Memena, se no, dai, ci sono i Maroon 5.

0: Without You, la musica di Radio Number One negli spacca notizie con Fabiana e Claudio Chiari. Stavamo parlando di questo bonus che potrebbe arrivare alle famiglie, abbiamo detto insomma ci sono di tre gruppi, no, in base al consumo medio di energia elettrica, quindi questo bonus da 60 euro in realtà non è per tutti, dipende insomma la spesa media dell'energia elettrica. Tra l'altro l'adesione degli operatori è volontaria, il costo è sostenuto dal venditore e non viene rimborsato da ARERA, per questo naturalmente l'operatore può decidere di non aderire. Giustamente immagino che le persone in ascolto diranno: ok, come faccio a sapere se il mio operatore aderisce? L'autorità pubblica sul proprio sito l'elenco aggiornato degli operatori che aderiscono, sono contrassegnati da un bollino di qualità, così permette ai consumatori di verificare se la propria compagnia ha sottoscritto questa iniziativa oppure no.
1: Quindi sul sito di ARERA insomma avremo queste informazioni. Io penso che se partono in uno o in due, poi anche gli altri insomma li vanno dietro. È difficile non prevederlo se altre aziende concorrenti lo prevedono. Ripetiamo, non è un cambiamento di vita, ma può essere un aiuto concreto che unito ad altri aiuti insomma può fare qualche cosa. Una volta mi piacerebbe, Fabiana, che venissero pubblicati il numero, la percentuale di quante persone che ne hanno diritto, no? Che hanno fascia ISEE sotto i 25.000 euro aderiscono poi a questi bonus, perché a volte mi sembra che no, il accedere ai bonus sia un po' complicato e quindi
0: guarda, in questo caso devo dire che non bisogna fare domanda, perché
1: certo,
0: viene fatto in maniera automatica. Infatti, fanno loro gli incroci direttamente attraverso i calcoli basati sull'ISEE, quindi attenzione, lo diciamo per chi ascolta, non dovete fare domanda, vi arriva in automatico.
1: Certo, in questo caso sì, però molte volte ho il dubbio che non tutti possano aderire, cioè non abbiano il tempo, l'organizzazione per aderire ai vari bonus, no? che vengono proposti, sarebbe un peccato, no? Però
0: sì, comunque io dico che i bonus si possono fare più volte, di cifre anche più importanti, perché sai, poi insomma 18 euro 36 euro su bollette dell'energia elettrica
1: di 250 euro,
0: capito?
1: 18
0: cioè,
1: euro,
0: insomma poca roba, diciamo veramente poca cosa, è meglio di niente questo sicuramente, ma vedremo. Poi se magari sai un po' come succede per i carburanti, no? Non ci abbiamo capito granché, adesso siamo in attesa di capire cosa effettivamente succede, magari anche per le bollette. Io spero che venga introdotto anche per il gas, è durissima per il gas, però sarà il consumo che inciderà di più, almeno stando alle previsioni, sulle bollette degli italiani,
1: ma
0: poi entreremo nei dettagli.
1: Ma qual è l'aggettivo giusto per questo autunno? Secondo te?
0: Mazzata.
1: Un autunno tremendo. Vabbè,
0: mazzata, non ne trovo altri.

0: 26 on Dua Lipa, la musica di Radio Number One qui negli spacca notizie. Attenzione, allora, perché la scuola è partita praticamente da due giorni e si parla già di un eventuale cambiamento del calendario scolastico, naturalmente ormai per il prossimo anno.
1: Certo, addirittura l'1 ottobre per il caldo.
0: Per il caldo. Il commento... Poi dopo d'inverno c'è freddo, quindi tutti a casa. Vabbè, perché non ci sono i termosifoni. tu ridi, ma non c'è da ridere.
1: Al
0: Claudio.
1: Di là di tutto, il commento di mio figlio, seconda miglia, dopo il primo giorno di scuola, è stato molto, molto, molto significativo. Com'è andata? Gli ho chiesto. E lui mi ha risposto in due parole.
0: Sì.
1: Una merda. Seconda me, vabbè, questo, gli ho dato una pacca sulla spalla, gli ho detto guarda avanti,
0: c'è che di peggio.
1: Va bene.
0: Dai, parliamo tra poco del nuovo calendario scolastico qui su Radio Number One.
2: Gli spacca notizie.
3: Ma Manu, ma sei impazzita? Sono troppi quei chili lì!
4: 75 chili a sinistra, 75 chili a destra! Ma cosa serve?
5: E uno, due, tre, quattro! Perché per sopportare due come voi devo allenarmi tutti i giorni?
6: La combriccola! Da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
8: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Sono tranquillo con i prezzi di MC Amaterassi e tu dormi più rilassato.
1: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
0: MCA, materassi da 50 anni.
2: Radio Number One, è dove vivi tu.
3: Cremona Musica, tre giorni, un mondo di musica, dal 2 al 4 ottobre alla Fiera di Cremona.

0: di che.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Questa potrebbe essere la colonna sonora di un film, eh? Sì. Bah, meno male che c'è Gianna Nannini. Meraviglioso errore alle 12:29 minuti in diretta qui su Radio Number One negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio Chiari. Allora, attenzione, perché allo studio sta ritornando sempre di più, diciamo, questa idea di far iniziare la scuola più tardi, un po' come si faceva 50 anni fa, il primo di ottobre. Diciamo che moltissimi docenti, il 78,3%, sarebbe favorevole a far iniziare le lezioni il primo di ottobre, anche a costo di ridurre gli attuali 200 giorni di scuola, perché peraltro l'Italia è uno dei pochi paesi in Europa dove la scuola dura di più.
2: Ma sì, infatti io ero già su quei 200 giorni lì, perché mi chiedevo: se inizia l'1 ottobre, poi cosa fai? Vai avanti fino alla fine di giugno?
1: No, dovrei finire prima, però insomma, c'è un distinguo da fare, perché negli altri paesi europei dove la scuola dura meno, tipo la Francia, la Finlandia, la Germania, fanno più tempo pieno, sì. Mentre in Italia c'è il problema che non tutte le scuole sarebbero pronte a fare il tempo pieno, e quindi c'è il problema, diciamo, di spalmarle nella durata della scuola, perché non è possibile, cioè in senso orizzontale invece che verticale.
2: Ho capito, però questo inizio del primo ottobre, quante volte abbiamo parlato anche della difficoltà, ad esempio, dei genitori di dover gestire poi quasi 3 mesi, quasi, sono 10, 11, 12 settimane i figli a casa da scuola. Cioè, se tu inizi l'1 ottobre e poi fai l'orario a tempo pieno, quindi finisci ancora poi a metà giugno, quante diventano queste settimane? Cioè, diventa davvero molto, molto, ragazzi, però... molto, molto complesso. Cioè, se fai questa cosa qua, devi inventarti anche qualcos'altro per aiutare poi le famiglie.
1: Le famiglie.
2: La gente, allora, lavora.
1: Sì, non è che si può sempre farla poi leva sui nonni, o piuttosto che nel 93% delle scuole del sondaggio praticamente non c'è nessun condizionatore. Questo chiaramente bisogna fare i conti col fatto che comunque il clima cambia, fa caldo, sì. Le scuole non sono moderne, non tutte, perlomeno la stragrande maggioranza delle scuole è vecchia, e quindi bisogna assolutamente, diciamo, cioè sarebbe meglio riorganizzare le scuole piuttosto che cambiare, adeguare il calendario alle strutture, diciamo, scolastiche, ma per fare quello no, ci vuole molto più tempo.
2: No, però io non riesco a capire, nei luoghi di lavoro l'aria condizionata c'è, se vai in un comune, in un altro luogo pubblico l'aria condizionata c'è, perché a scuola non c'è? Cioè, non ho capito,
1: ma
2: perché i bambini piccoli, perché i bambini devono soffrire? Cioè, qual è il concetto?
1: Poi, mettiamo attenzione, l'aria condizionata. Questa cosa non ti piacerà, Claudio, perché in caso di allerta rossa, si fa per dire, no? È stato anche preso in considerazione questo, ma ci torniamo tra poco, quasi il 60% sarebbe favorevole alla DAD.
2: Alla DAD, per fortuna è seconda media, ancora qualche anno di sacrificio, poi va per conto suo.
1: Poi va per conto suo.
2: È tutto finito.
1: Vabbè, c'è Katy Perry.

0: Harry Styles, American Girls, un anno veramente incredibile per l'ex One Direction. Sono le 12:39, rimanete lì perché tra poco in arrivo, come sempre, c'è una grande canzone.
1: Gli spacca notizie, solo su Radio Number One.
2: Cosa fa Oscillo Cuccinum?
3: Cosa fa Oscillo Cuccinum?
2: Cosa fa Oscillo Cuccinum?
4: Cosa fa Oscillo Cuccinum?
3: Cosa fa Oscillo Cuccinum?
5: Cosa fa Oscillo Cuccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillo Cuccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cuccinum, da Buaron.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi. Da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

0: The Wall, prodotto da Quincy Jones, e tra l'altro lui, che era uno molto maniaco, no, delle coreografie, delle scenografie. Vabbè, molti sicuramente non sanno che lui aveva una vera e propria ossessione per James Brown, il grande James Brown, tanto che passava intere ore davanti allo specchio, Michael Jackson, ad imitarne le mosse. Tra l'altro la più riuscita era quella in cui Michael lasciava cadere il microfono per poi riprenderlo al volo prima che raggiungesse terra.
1: Certo, beh, iconica è quella mossa, poi è diventata.
0: Sì, lui l'ha copiata da James, certo. Brown ha copiato il meglio degli altri, però poi era talmente
1: l'ha reso
0: magnifico.
1: Allora, avete mai pensato di ordinare su Amazon direttamente una casa, una vera e propria abitazione? C'è questa casa pieghevole che viene via 23.900
0: euro. Allora, se per
1: euro.
0: Esempio tua moglie ti butta fuori di casa, Claudio, sì. O diciamo ai nostri ascoltatori, se vostro marito, vostra moglie vi butta fuori, voi, proprio per non prendere troppo le distanze, potete sempre ordinare una casa pieghevole e metterla in giardino.
1: Assolutamente, dovete avere un giardino, però dovete avere un luogo.
0: Vabbè,
1: dove,
0: sennò sul balcone.
1: No, non è così piccola. Però insomma, ci sono queste case reali, non sono cose finte, insomma, vengono trasportate piegate, non sono di carta, sono d'acciaio, insomma, hanno tutto quello che deve avere una casa, poi magari non è che sono esattamente indicate necessariamente come abitazioni, possono essere anche spazi professionali, caffetterie, attività commerciali, piccoli ristoranti, però ci sono, non costano tantissimo, e se avete un pezzo di terreno potete pensarci.
0: Sì, si chiamano insomma tiny house, sono diventate molto, diciamo, popolari perché per alcune persone rappresentano anche un modo per adottare uno stile di vita più essenziale, quindi case piccole con poche cose, per altre sono anche una soluzione per avere uno spazio aggiuntivo, se per esempio dite vabbè, ho bisogno di spazio però non voglio fare lavori di ristrutturazione in casa che sono abbastanza invasivi, diciamo la verità, e avreste bisogno, diciamo, di uno spazio poi dove andare ad abitare, e quindi quella è una soluzione, diciamo, secondaria, dove mettere delle cose, per dire.
1: Insomma, pensateci, casa pieghevole a 23.000 euro.
0: Quanto costa? 23.000.
1: Sì, quasi 24.000 euro. Ecco, poi dovete aggiungerci tutto il resto, non è che, cioè, arriva la casa, poi dovete avere chi ve la monta, i permessi, insomma, è una cosa.
0: Ah, vabbè,
1: così,
0: però non
1: così
0: è così
1: facile.
0: Complicata. Ma adesso vado a vedere che secondo me molte persone in realtà, insomma, un pensierino ce l'hanno fatta. Non so per quale progetti futuri, ma visto che costa sui 23.000 euro, si può fare, no?
1: C'è anche il water pieghevole dentro, eh.
0: Ah, davvero?
1: Sì.
0: Interessante.
1: Bidet Vabbè. Pieghevole, tutto pieghevole.
0: Tutto pieghevole. Non so se sia una bella notizia. C'è l'uovo di Olivia Dean.

0: Love Me Hard con Ariana Grande, The Weeknd, a chiudere il nostro appuntamento di oggi qui negli Spacca Notizie.
1: Allora, ultima notizia prima di chiudere, una notizia fantastica che vi vogliamo dare. Sono appena arrivate le prime immagini di Sinner che finalmente è tornato ad allenarsi a Monte Carlo. Lo aspettavamo. Perché il tennis senza di lui è per noi, insomma, grande.
0: Sì,
1: grande
0: un po'
1: tifosi.
0: Vuoto. Tra l'altro ha dato questa notizia dell'ultima ora che anche lui si mette la canotta quando giocherà adesso a Pechino.
1: Ma non è vero, davvero?
0: Sì.
1: Si mette la canotta?
0: Uh-huh.
1: Come Alcaraz?
0: Sì, col capezzolo di fuori.
1: Ma alla fine hai visto Alcaraz, si è messo la magliettina perché voleva nascondere il capezzolo troppo hot.
0: Vabbè, ma scusa, Stefan così, no, sto scherzando, figurati se Sinner giocherà mai con la canotta, la vedo più probabile. Allora, rimanete con noi, tra poco in arrivo One Match, mentre noi vi diamo appuntamento a domani mattina, come sempre a partire dalle ore 10.
1: A domani, ciao!
2: Gli Spacca Notizie, solo su Radio Number One. Gli Spacca Notizie quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui. Oggi scopri.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
3: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
2: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
4: Radio Number One, poco più di un minuto all'una, le notizie, poi One Match.
5: Radio Number One, notizie.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. Via libera dell'Aula del Senato alla legge elettorale, 113 voti a favore, 71 i contrari, 2 astenuti. Il provvedimento passa ora alla Camera in terza lettura. È scontro tra gli schieramenti. La maggioranza difende la riforma perché è in grado di garantire stabilità. Le opposizioni contestano l'introduzione di un premierato mascherato. Sentiamo prima Andrea Paganella della Lega, poi il leader di Italia Viva, Matteo Renzi.
7: Il primo obiettivo è quello di fare chiarezza sulla proposta politica delle coalizioni prima del voto. È prima del voto che si devono decidere da quali liste è composta una coalizione, da quale programma elettorale, e queste non sono novità, ma soprattutto, e questa è la novità introdotta dalla Stabilicum, da quale persona dovrà essere poi proposta al Presidente della Repubblica per ricoprire il ruolo di Presidente del Consiglio. Questo nome verrà allegato insieme al programma elettorale.
8: La verità è che voi vi state rimangiando tutto, come vi siete rimangiati il no alle trivelle qualche giorno fa nel silenzio. A forza di rimangiarvi tutto, state diventando esattamente l'opposto di quello che voi dicevate. Le preferenze ci sono, sì, sono un passo in avanti, sono state messe, ma voi avevate detto che avreste votato l'emendamento sulle preferenze e avete visto l'opposizione unita presentarvi un testo che voi non avete votato perché la Meloni ha avuto paura di Salvini e di Tajani.
6: In Campidoglio l'ultimo saluto a Emma Bonino, morta venerdì a Roma all'età di 78 anni. Nella sala della Protomoteca i funerali di Stato in forma laica della storica leader radicale, presenti le più alte cariche dello Stato a partire dal presidente Mattarella e dalla premier Meloni. Per permettere a tutti di seguire la commemorazione, allestito anche un maxi schermo. Nuovi allarmi in sicurezza sul fianco est dell'Alleanza Atlantica. Caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone nello spazio aereo lituano. Intanto un nuovo fronte di tensione si apre tra Mosca e l'Alleanza dopo che Bengala russi hanno sfiorato un elicottero danese. Il servizio è di Alessio Galea.
9: Tensioni crescenti nel Baltico, un drone è stato abbattuto nella notte sui cieli della Lituania da caccia italiani impegnati nell'ambito della missione NATO. Il presidente lituano Nauseda ha parlato di un intensificarsi dell'aggressione russa contro l'Ucraina, ma ad alimentare le nuove tensioni tra Mosca ed Europa NATO anche l'incidente avvenuto in acque internazionali a largo della costa della Danimarca, dove una fregata russa ha lanciato razzi di segnalazione che hanno sfiorato un elicottero militare danese. E soffiano sul fuoco le ultime minacce di un consigliere del presidente russo Putin, secondo cui in caso di attacco da parte di Varsavia la Polonia sparirebbe in 2-3 giorni.
6: Dopo giorni di ricerche è stato trovato oggi in laguna il corpo di Gabriella Querino, la 26enne dispersa nell'incidente nautico avvenuto tra un barchino e un taxi sabato scorso a Venezia. Con lei c'era anche il marito, Sean Micheli, pescatore di 25 anni di Burano, anche lui deceduto a seguito del drammatico impatto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: One Match. Vediamo chi ha ragione.
4: Buon pomeriggio a tutti. Dopo gli spacca notizie su Radio Number One arriva One Match in compagnia di Andrea Brum Brum e Ferrari e
10: lo zio Jingle Belgi. lo zio Nasty. Come, perché? Dillo tu, lo dici tu, lo dico io, dillo tu.
4: No, un po' me ne vergogno.
10: Ah! fatevi vergogna un pochino oggi sì. Del match.
4: Un pochino
10: io lo dico
4: sì.
10: Da stamattina sì. Che ci sentiamo via messaggio io e Andrea, allora dalle 8 di mattina l'ha proposto lui, è colpa sua oggi.
4: Io però non direi tutto subito se sei d'accordo, perché altrimenti no. Se lo diciamo adesso non ci ascolta più nessuno.
10: Secondo te? Io ho fatto uno spoilerino, quindi adesso tocca a te, tocca la piano, eh.
4: Carichi, comincia One Match.
5: One Match. E tu, da che parte stai?

0: Carol G, Manu Chao su Radio Number One, e così comincia One Match di oggi, martedì 15 di settembre. Caro zio, cosa ti dice il 15 di settembre?
1: Sento il profumo di panettone, sento il profumo di Pandoro. Ma tu stamattina, quando ti sei svegliato, sì, dimmi la verità, c'è stato qualcosa che ti ha scioccato particolarmente? Perché per propormi quel match lì di oggi...
0: No, mi sono alzato, devo essere sincero, e ho subito pensato, cavolo, 15 settembre, mancano esattamente 100 giorni a Natale.
1: Non
0: lo so, però sai che già da qualche parte iniziano a comparire i primi panettoni, come dicevi, le pubblicità cominciano lentamente a strizzare l'occhio al Natale e c'è già chi sta pensando ai regali, alle cene, alle vacanze, magari persino all'albero. Tu sei tra questi?
1: No, a parte il fatto che si sappia, a casa mia l'albero di Natale staziona 365 giorni l'anno.
0: Ma perché questa cosa? Non lo sapevo.
1: Perché ha delle belle lucine, mi piace, in sala tengo questa cosa, mi piace molto l'ambiente che fa. Però... che allegria.
0: Non lo sapevo. Però rimanendo sui 100 giorni a Natale, voi da che parte state? Vi piace un po' l'idea che il Natale comincia a farsi sentire con larghissimo anticipo, perché così ve lo godete, vi organizzate, vi portate avanti? Oppure quando vedete un panettone a settembre vi viene voglia di scappare, pensate, ma per carità, non voglio sentir parlare di Natale fino all'8 dicembre almeno. Mi sembra tutto molto chiaro, zio.
1: Io direi di sì, allora possiamo a questo punto schierarci.
2: All'angolo di sinistra, calmo come una moca dimenticata sul fuoco, elegante come le ciabatte con i calzini, fresco come l'aria del Fon, lo zio Francesco Nasti.
1: Ma dico, secondo voi, cioè adesso che ci sono ancora 30 gradi fuori, uno può già pensare al Natale? Può già pensare a una poltrona per due, sì, stasera da guardare televisione? No! No, ai canditi, al panettone, al pandoro. Quando io stasera esco, mi faccio ancora l'aperitivo all'aperto davanti al lago, per esempio, oppure mi vado a mangiare un bel gelatone ghiacciato. No, deve pensare al Natale. No, non ce l'abbiamo già abbastanza per il Natale, quando verrà tra due mesi, il freddo e tutto. No, adesso pensi già a Natale.
0: Ma non è tanto il pensare al Natale, non è che non puoi far comunque l'aperitivo fuori, è un altro tipo di discorso. Però hai finito la tua arringa iniziale?
1: Per ora mi fermo qui, vediamo te da che parte stai.
2: All'angolo di destra, tempestivo come il corriere che porta i pacchi, simpatico come la sveglia di lunedì, romantico come una bolletta della luce, Andrea Brum Brum Ferrari.
0: E secondo voi da che parte potrei stare? Ho visto il mio matrimonio avvicinarsi alla velocità della luce, iniziando a organizzarlo 1 anno e 8 mesi prima. Figuriamoci se non ritengo che sia necessario organizzarsi ora, a 100 giorni dal Santo Natale, perché bisogna sempre pensare a una vita senza stress. Non è che bisogna ridurre all'ultimo per fare certe cose, è proprio migliorare la qualità della propria vita il fatto di ragionare in anticipo, anche con i regali. Io, guarda zio, l'aperitivo fuori posso farlo anche in inverno, se non c'è particolarmente freddo, no? E poi sai che bello farlo fuori, quando iniziano proprio a illuminarsi i centri delle città, che poi sì, Natale lo possiamo dire, è uno stato mentale, non è che sia proprio una data

0: sul calendario. Mettiamoci il cuore in pace, l'estate è finita e si può tranquillamente.
1: Ma che l'estate è finita, ma lasciala durare ancora un po', magari con una temperatura decente, 24-26 gradi, ci godiamo ancora questa codina d'estate. No, questo già a Natale vuole andare.
0: Secondo me possiamo già mettere da parte la stagione estiva, pensare già a quella autunnale invernale. Comunque mi sembra molto chiaro, voi da che parte state? 393-444-0444. A 100 giorni dal Natale, vi piace questa idea di organizzarlo in anticipo, oppure fino all'8 dicembre non volete proprio sentirne parlare?

0: Purple Disco Machine, Dopamine su Radio Number One. Bellissima, tra l'altro apro una piccola parentesi, un'intervista tra Purple Disco Machine e Serone. Mamma, due mostri sacri, vabbè, mi sono emozionato, l'ho beccata così su internet per caso. Chiusa parentesi, torniamo al Natale, amici. E vedo dei messaggi che c'è gente malata come Andrea Brumbrum Ferrari.
1: No, ma tra l'altro fuori onda.
0: Perversi.
1: No, ma fuori onda continuava a dirmi lo zio Nasti: no, ma tu non stai bene, tu non stai bene, ma siete voi che non state bene. Perché non riuscite a capire che cosa intendo con il fatto di potersi approcciare pian piano al Natale, perché non viene ansia. Nella mia posizione.
0: No,
1: l'ansia viene a voi quando si avvicina il Natale che arriva, quando meno ve lo aspettate, dovete ancora
0: quando
1: fare
0: arriva,
1: tutto.
0: Quando arriva il Natale?
1: Quando arriva, arriva.
0: No, 100 giorni.
1: Ah, è vero, 100 giorni, l'abbiamo anche detto. Pensate, 100 giorni da oggi, dai, iniziamo con il primo round.
2: Ciao a tutti, io sto già pensando al Natale, mi sono già comprata gli gnomi, i Grinch e adesso devo comprare le renne. Io adoro il Natale. Lella da Boltiere, ciao ciao.
1: No, grazie.
0: Ragazzi, io non ci credo, questo è un messaggio finto. Che è stato mandato l'anno scorso verso novembre-dicembre, che può essere vero, dai!
1: C'è qualcuno che la pensa come me, e però c'è anche qualcuno che la pensa come lo zio.
3: Orrore, orrore pensare già al Natale. Mamma mia, ma stiamo scherzando? Ma cos'è questa, una corsa contro il tempo? Ma assolutamente no, aborro. Nel modo più assoluto. Quando arriva, arriva il Natale. Deve arrivare il 25 dicembre, appunto.
1: Cavolo.
3: Ok. Ciao Nasti, sono con te.
0: Grazie Piera, grazie. Io aborro alla Mughini, aborro il Natale, eh?
1: No, ma infatti dice che arriva il 25 dicembre. Quelli che dicono che è troppo presto sono gli stessi, come lo zio, che il 23 di dicembre si chiedono: ma dov'è che posso andare a comprare i regali? A chi devo ancora fare i regali? È una pessima sensazione. Vuoi leggere questo messaggio, caro zio?
0: Lo leggo un po' controvoglia, ma io adoro il Natale. Ho già iniziato ad acquistare qualche decorazione e non vedo l'ora del fresco per iniziare a preparare l'albero, assolutamente non il 2 novembre, così me lo godo la sera che inizia a diventare un po' più presto. Rosy da Breno, che insomma fa tutto in anticipo, tutto inizia presto, finisce presto e di solito non pulisce il water.
1: Fa molto bene. Allora, voi da che parte state? Vi mette un po' di ansia il fatto di pensare già al Natale oggi, che mancano 100 giorni, oppure aspettiamo ancora un po' perché per voi l'estate non è ancora terminata? Anzi, 393 444 0444. Sbaglia.

0: Disco.
1: Italo Disco The Colors su Radio Number One. E allora al volo direi di aprire un altro round. E questa canzone cosa ti ricorda, caro zio?
2: Questa canzone mi ricorda l'estate, assolutamente, no. L'estate. Beh, è stata la canzone dell'estate di due estati fa, se non ricordo male.
1: No, non Italo Disco, questa la base sotto.
2: Ah, che c'è il nostro attore in erba, c'è Antonio.
1: Infatti, ha mandato un bell'audio, vediamo da che parte sta Antonio, Lost in Powers dei No Artri.
3: Ciao mitici ragazzi, ciao Francesco, bentornato Andrea, sono Antonio di Parma. Grazie. Ovvero Austin Powell dei No Artri. Dunque, no, io assolutamente voglio aspettare l'8 dicembre, in quanto io sono credente, ma a parte quello, poi insomma l'estate è la stagione più bella in assoluto, per cui facciamola durare ancora. Dicono che duri fino a novembre quest'anno, io sono ben contento di questo. Però vabbè, il Natale è una festa sacra per me, è importante, ma festeggiamola a tempo d'abito, non cominciamo a festeggiarla in estate, ok? Va bene? Un abbraccio, siete fortissimi, Radio Number One, dove vivi tu?
4: Grazie. Grande Antonio, grazie del bellissimo messaggio. Voi siete quelli che a oggi, 100 giorni da Natale, iniziano già a pensare al Natale oppure vogliono aspettare fino all'8 di dicembre come da canoni standard? 393-444-0444.
5: One Man's. E tu, da che parte stai?
6: Vuoi avere il Radio Number One sempre in tasca?
7: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store,
6: per ascoltarci dove e quando vuoi.
8: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
6: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
1: Feval, punto vendita Euronics, piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Feval, Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
0: Feval, sempre qualcosa in più.
2: Carriole, carriole, carriole.
3: Ma non era parole?
2: Non servono parole, parlano gli sconti BricoK. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
3: Un capolavoro senza tempo.
2: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
3: BricoK, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
4: BricoK, più vicino a te.
2: BricoK è sempre più conveniente, anche su BricoK.it.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
6: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
7: Liberi di viaggiare.
8: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
9: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
8: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
9: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
10: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio. Vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
11: Radio Number One è dove vivi tu.
12: A Franciacorta Designer Village dal 17 al 20 settembre c'è il Crazy Weekend. Sconti del 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. È il momento che aspettavi per il tuo shopping preferito. Scopri i negozi aderenti su franciacortadesignervillage.com.
13: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.

0: Stars on My Soul su Radio Number One, e questo è One Match con Andrea Brum Brum Ferrari e lo zio Francesco Nasti. Un sacco di messaggi che stanno arrivando al nostro numero WhatsApp 393 444 0444. Zio, ci stiamo concentrando sul Natale, è vero, sembra molto presto, però per me non lo è.
1: Infatti è quello che ci chiediamo, e in molti se lo chiedono, ma probabilmente stamattina il ragazzo ha bevuto del caffè corretto grappa, e sapete, la grappa forse aiuta a quelle fantasie strane e perverse. Ci sarà un motivo.
0: Ma anche per il fatto che sia una giornata un pochino uggiosa oggi, c'è molto nuvoloso outside.
1: Ma dove lo vedi? Guarda che c'è ancora gente che fa i bagni al mare, gente che va in vacanza e stanno facendo i tuffi nella piscina di dietro casa.
0: Vai. Non infierire, che già tanti messaggi sono contro di me, sinceramente faccio fatica a capire. Comunque va bene, apriamo questo round.
2: No dai, non scherziamo Andrea, non si può pensare oggi al Natale.
0: Perché?
2: Il Natale ci si pensa dopo Santa Lucia, anche perché a Bergamo si festeggia di più la Santa Lucia che il Natale, perciò a prescindere da tutto, perciò no, troppo presto, sto con lo zio Nasti oggi, andiamo ancora a farci gli aperitivi in riva al lago, va? Ivan da Bergamo.
1: Grandi, ma così mi piacete pensare già all'aperitivo, eh?
0: Ma sì, ma allora, abbiamo trascorso un'estate caldissima, un pochino di voglia di fresco, di fiocchi di neve, di aperitivi comunque fuori si possono fare lo stesso, è vero, con qualche giacca, perché no?
1: No, perché io desidero i 22 gradi, non voglio arrivare a meno 5,
0: ma
1: capito?
0: Poi comunque non è che voglio mettere ansia in tutti gli ascoltatori, significa semplicemente, come dire, rendersi conto che tra un po' sarà Natale, si avvicinerà in maniera molto molto rapida. Altri messaggi, dai, continuiamo, ne stanno arrivando, ripeto, tantissimi.
3: A Natale adesso... Ma sei esaurito? Quando sarà dicembre ci penseremo.
1: Esaurito!
0: Addirittura dicembre ci penseremo. Questo messaggio invece, zio Patrizia dice:
1: ciao ragazzi, nessuna ansia per il Natale. Io e mio marito stiamo partendo per andare in vacanza in Sardegna e non esiste nessun altro pensiero che non sia il mare. Ciao Patrizia, complimenti a te e a tuo marito. Portatemi nella valigia, nel trolley, in una busta della spesa.
0: Siete dei ritardatari cronici. Adesso bisogna pensare invece alle vacanze invernali. Continuate a farci sapere da che parte state. 393 444 0444, cioè Siena Spyro.

0: Great Expectation, Sienna Spyro, la grande aspettativa, che è un po' esatto quella del Natale praticamente. No, dai. No, non ce la faccio, ragazzi. No, Jingle Bell, adesso metà settembre. No, no, no.
1: No, te lo sei meritato, fuori. Zio, te lo sei meritato perché tu sei il Grinch. Nonostante, lo ripetiamo per chi si fosse messo all'ascolto solamente adesso, lo zio ha l'albero di Natale fisso.
0: Sì. Fisso.
1: Tutto l'anno.
0: Ma perché mi piacciono le luci, però
1: le luci.
0: No, Natale no, ragazzi, Natale no. No, no, no. No, anche Jingle Bell. Ma siamo a settembre.
1: Ho capito, ma ci può anche stare, ci può anche stare. Dai, leggiamo qualche messaggio perché sono tanti. Un altro round. Penso al Natale d'agosto per scacciare via l'estate che odio e odio anche il caldo insopportabile. Volete mettere il tepore del caminetto e l'illuminazione? Capite perché?
0: Vabbè, Cinzia, anche lei ha dei problemi col caldo. Abbiamo capito questa cosa. Poi.
1: Poi, messaggio vocale. Adesso arriva, Sto facendo fatica col mouse.
0: Ti sei imparato. Ecco, colpa
2: ciao, Radio Number One. Sono Samuele da Varese. Sono in pausa pranzo dal lavoro e io l'albero di Natale quest'anno spero di farlo il prima possibile. Sono già passato a prendere le prime decorazioni con la mia fidanzata. L'anno scorso l'abbiamo fatto al 2 novembre.
1: Bravi.
2: Primo anno in casa nuova già decorata e ora il prima possibile si fa.
0: Lì è la discriminante, cioè l'amore. È chiaro che quando sei innamorato vedi tutto così. È Natale anche a Ferragosto, l'amore.
1: La felicità, capite che siamo pochi ma buoni, ecco, devo essere sincero. Poi è vero che i messaggi sono in favore soprattutto dello zio, come questo che dice Marco, è Marco dalla provincia di Brescia, dice: gli addobbi natalizi e il panettone 2 o 3 mesi prima di Natale mi fanno venire l'ansia. Dicembre è il mese dell'atmosfera natalizia. Questo sì, però non penso che sia poi completamente sbagliato il fatto di mettere i panettoni già ora fuori sugli scaffali dei supermercati.
3: Ciao ragazzacci.
1: Ciao.
3: Ho dei bellissimi ricordi di quando vivevo da sola, che io iniziavo a fare le decorazioni a casa a settembre e le toglievo a maggio. Mio marito giustamente non vuole, anzi lui è il Grinch della casa, io invece sono quella che veramente inizierebbe già adesso a decorare casa. Poi noi facciamo il villaggio natalizio, quindi col trenino, tutte le montagne, l'albero l'abbiamo fatto 3D su un pannello e poi tutte le decorazioni in giro per la casa, però purtroppo il marito che è un Grinch. Ciao a tutti.
0: Ma per fortuna il marito è un Grinch, ragazzi, questi mettono addirittura la montagna in casa che con bello. La neve per il Natale. Vabbè, continuate a votare. Avete voglia di Natale oppure

0: Martin Garrix, U2 con Fireflies su Radio Number One, e questo è One Match, un match davvero molto sentito, un po' come il Natale. Io sto sentendo già ora il Natale perché mancano 100 giorni e questa cosa mi fa anche gioire, non come lo zio Nasty, che anzi l'abbiamo detto più e più volte, è il Grinch di questa precisa situazione. Sì. Beh, vi chiediamo, ribadiamo la domanda, volete che il Natale inizi lentamente a entrare nelle vostre vite già da adesso oppure fino all'8 dicembre? Assolutamente non se ne parla, molti dicono che sono un pochino fuori di testa, però è così, ragazzi, da prendere o lasciare. Ecco, il numero per i vostri messaggi è 393 444 0444. Questa è Radio Number One.
1: One Match. E tu, da che parte stai?
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
5: Ripartiamo insieme! Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.

0: Cazzai con Animal, non cazzai, cioè nel senso non è una domanda, cazzai, tutto bene.
1: È un passato remoto. Ah no, scusa.
0: Cazzai, gli occhi del gatto. Torniamo ai nostri messaggi, oggi un meccione natalizio, 100 giorni a Natale, vi abbiamo chiesto se avete voglia che arrivi il Natale, se sentite già questo profumino dentro di voi, questo mood, questa atmosfera, oppure se come me è proprio zero, non avete voglia neanche di vederlo da lontano. Sentiamo voci.
1: Angela da Lugano, l'opinion leader, la base, d'altronde richiama proprio il Brasile.
2: Buongiorno bambini, ecco, sono un po' in ritardo oggi, però io sono dalla parte del Zionasse, mazza, no. Qua a Lugano c'è un sole che spacca i sassi, siamo in piena estate, Andrea, ma che parlare di Natale, è un po' prestino, no, mi prendi l'ansia. Ciao bambini, forse l'estate.
1: No, capito, no.
0: Male, va.
1: Ho detto Angela da Lugano, però c'è la base del Brasile, lo ribadiamo. Lei vive a Lugano, ma è brasiliano, che l'avete anche.
0: Sì, c'è un pochettino di quella sbiascicone, un po' il brasiliero genovese.
1: Però occhio, torniamo, perché 100 giorni sembrano tantissimi, poi ti giri e stai mangiando il cotechino. Occhio.
3: Ciao a tutti, io come una vera amante di Natale, già il 26 di dicembre penso al prossimo Natale. Perciò sì, io penso sempre a Natale. Mi piace moltissimo la festa. Segue anche di estate le cose natalizie. Giovanna di Pavia, buona giornata a tutti.
1: Grazie, finalmente qualcuno che capisce che la mia non è fretta, è semplice organizzazione, ma andiamo avanti.
4: Oh caro Brum Brum, sì. Ma a una settimana di matrimonio ti ha già fatto così male? Mi fai pensare al Natale adesso? Ma porca miseria, ci sono 29-30 gradi, date il piacere.
0: Vero. Anche tu, per
4: c'è
0: tutto,
4: la zona zionasti. Oh, ripigliati,
1: Sì.
4: Ciao Damiano, scherzo ovviamente.
0: Però è vero, Damiano potrebbe aver detto questa cosa del matrimonio ti ha fatto diventare un cucciolone ancora di più e quindi sei già al Natale tu,
1: Ma no, ma stamattina avevo la brina sulla macchina, stanotte faceva frescolino.
0: Sei andato a dormire, ma neanche sull'Everest c'è la brina tra un po', vabbè.
5: Ciao, pensare al Natale da adesso è presto, per me dal primo di dicembre in avanti.
1: No.
5: Grazie, ciao Agostino.
1: Ciao Agostino.
0: È vero, vedi, Agostino ha detto con calma, calma e gesso, e l'albero di Natale magari sì, ma soltanto per una questione proprio di colpo d'occhio, ma non perché è Natale, dai.
1: Ma è dallo scorso 6 di gennaio che ho nostalgia del Natale 2025, allora a proposito è una nostalgia un po' balorda, come canta Olly, la canzone che ha vinto Sanremo nel 2025, proprio balorda nostalgia, e poi torniamo qui in One Match. E
6: magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: magari è già finita. Però ti voglio bene ed è stata tutta vita.
1: Radio Number One.

0: Soul Sister, i Train su Radio Number One. Siamo praticamente in chiusura, ma c'è tempo per un ultimo messaggio vocale molto simpatico. Tanto abbiamo già capito come va a finire questa sfida, però questo messaggio volevamo appunto farvelo ascoltare.
1: Ciao, ho il negozio di fronte allo spaccio della Vergani a Milano. Sto aspettando che mettano i panettoni e aprano. Sono già in allestimento, quindi penso che per il 1° ottobre mangerò il panettone. Panettone per sempre. Ciao Roberto.
2: Posso dirti, Andrea, sì. Allora, io, mio papà vive così, lui vive di panettone da praticamente adesso, quando escono, fino a Pasqua, poi da Pasqua vive di colomba fino all'uscita del panettone.
0: Li capisco,
2: hanno questo gusto perverso, un po' strano, vabbè.
0: Se ci piace, ci piace. Abbiamo il vincitore di puntata.
3: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...
0: Diciamo che anche oggi ha vinto lo zio Francesco Nasti. Quelli che preferiscono aspettare almeno dicembre, diciamo così, almeno l'8 dicembre per pensare sì. al Natale, invece secondo me sbagliate. Bravo comunque, bravo.
2: Bravo tu che ti sei svegliato con la voglia di Natale. Bravo, bravo invece. Ti preoccupare, dai, ci sarà tempo per rifarti.
0: Ho perso, però sono contento che in una giornata in cui nessuno avrebbe mai e poi mai pensato al Natale, vi ho fatto pensare al Natale. Guarda un po', almeno di questo sono contento. Grazie zio Nasti.
2: Capito con chi lavoro io. Poi mi immagino. Grazie a te, Andrea Brumbrum Ferrari, per le tue idee geniali.
0: Ah, grazie, grazie, troppo gentile. Grazie di nuovo allo zio Nasti per aver vinto in questo caso. One Match torna domani dalle 13, tranquilli, tutto ok.
2: Forse.
0: Mentre ora lasciamo spazio a Stefano Federici e al suo pomeriggio number one. Grazie a tutti, a domani.
2: A domani, ciao.
4: One Match. E tu, da che parte stai?
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
6: La musica che cerchi è qui. Radio Number One

0: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
1: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
0: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
1: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
0: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
2: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto, dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua, aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
3: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
4: Grazie Brum Brum, grazie allo zio Nasty. Gli amici di One Match torneranno anche domani sul ring di Radio Number One. Si sono fatte le 14, sta per cominciare un altro puntatore imperdibile al pomeriggio Number One, ma prima le news.
5: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
6: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
5: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
6: Meno male che ho la Bennett Club.
7: Radio Number One Notizie.
8: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. L'Aula del Senato ha approvato la riforma della legge elettorale con 113 voti a favore, 71 contrari e 2 astenuti. Il testo, arrivato dalla Camera, è stato modificato da Palazzo Madama e torna dunque in terza lettura a Montecitorio. Proteste in aula da parte delle opposizioni. È stato rinvenuto questa mattina il corpo di Gabriella Querino, la 26enne di origine brasiliana dispersa da sabato scorso nelle acque della laguna di Venezia. Un cittadino in zona Campalto ha notato la salma in acqua e ha lanciato l'allarme. La giovane si trovava a bordo di un barchino scontratosi contro un taxi acquatico insieme al marito, anche lui deceduto. Il disastro ferroviario di Pioltello del gennaio 2018, che causò 3 morti e oltre 100 feriti, prosegue il processo a Milano. L'unico condannato sceglie la strada del concordato in appello, una sorta di patteggiamento in secondo grado. Si tratta dell'ex responsabile dell'unità manutentiva Marco Albanesi, a cui vennero inflitti 5 anni e 3 mesi di reclusione. Scatta un nuovo allarme Etna, l'emissione di cenere lavica dai crateri sommitali continua a bloccare l'operatività dell'aeroporto internazionale di Catania, che ha prorogato la sospensione dell'attività di volo in arrivo e in partenza fino alle 22 di stasera. Sigfrido Ranucci ha presentato questa mattina un ricorso urgente al Tribunale di Roma dopo la rimozione dalla conduzione del programma Report. I legali chiedono l'immediato reintegro del giornalista nelle funzioni di autore e conduttore del programma televisivo. Ritorno a scuola con diverse novità. Il ministro Valditara annuncia una nuova circolare più stringente sui compiti, con lo stop alle assegnazioni serali sul registro elettronico e l'invito a non concentrare più verifiche nello stesso giorno. Inoltre nuovi programmi e maggiore spazio all'italiano e alle materie scientifiche. Serie A, nessuna sorpresa nei 3 posticipi di ieri, vincono tutte le big. La Roma e l'Inter restano a punteggio pieno, superando rispettivamente il Torino 0-2 e in rimonta l'Udinese 5-3. Il Como vince 2-1 contro il Parma e resta a -2 dalla vetta, agganciando la Lazio. Era questa l'ultima notizia, al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Signori, tocca a noi, c'è la sigla.

0: prossimo weekend. Benvenuti su Radio Number One, sono Stefano Federici. 393-444-0444 per i vostri messaggi, per raccontarci un po' di voi o semplicemente per dire oh!
1: Su Radio Number One, sempre N1,
2: pomeriggio Number One.
3: Cosa so?

0: Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, Goya il titolo della loro nuova canzone che ha aperto le porte a questo nuovo appuntamento con il pomeriggio number one. Benvenuti, buon martedì, c'è l'appello, sentiamo.
1: Nico di Piacenza c'è, dal pullman, qui dall'autostazione della Lupa. Sono in ascolto, aspetto la spinge per partecipare. Spero di azzeccarci. Ciao Ste, grandissimo.
0: Grazie, grazie. Un abbraccione a Nico di Piacenza e a tutti gli autotrasportatori, ma soprattutto tutti gli autisti che a quest'ora solitamente accendono, no? Naturalmente le radio e si fanno tenere compagnia da tutti gli speaker in generale. E noi, avendo voi, siamo veramente felici. Andiamo avanti.
2: Ciao Stefano, buon martedì, come sempre Mirko c'è.
0: Grande Mirko da Cappella Cantone, beh, la situazione potrebbe migliorare oppure...
3: Ciao Stefano, il dottor Piccione c'è, dice oh, anche se insomma non sta troppo per la quale, perché la radice di un dente gli ha fatto gonfiare la faccia.
0: No.
3: Cosa che ai piccioni veri e propri non accade.
0: Non hanno la faccia, no?
3: Però ci sono.
0: Grande Massimo, un abbraccione a te e a quella radice che giustamente ti provoca un pizzico di prurito e dolore in bocca.
4: Ehi Gerolamo, sì. Il cuccatore latino dei sette monti e laghi è presente. Rodolfo, donne, è arrivato Rodolfino.
0: Ma come è arrivato Rodolfino? Buon pomeriggio a tutti voi, salutiamo anche l'anima, diciamo, più spiritosa del pomeriggio number one. Se volete raccontarci un po' di voi, il numero lo conoscete, è il 393 444 0444. Giuliano.
5: Buongiorno Stefano, ciao, tutto bene? Sono io, presente, diciamo, ciao.
0: C'è la radio altissima, Giuliano, un abbraccione a te e a tutti gli amici che ci stanno raggiungendo. Tra pochissimo parleremo di calcio, non lo facciamo spesso, ma oggi ho deciso di parlare di calcio e soprattutto della giornata di ieri, dando un'occhiata anche alla classifica. Ma prima, Sophie and the Giants.

0: muovere i piedi e non solo. Abbiamo dato ritmo a questa seconda giornata, lavorativamente parlando, di una nuova settimana, anche con il pomeriggio number one. Salutiamo tutti gli amici di Mantova e provincia.
1: Luca Gero Tittolina, Guidizzolo Mantova.
0: Gli amici di Guidizzolo Mantova avevano tanta fretta di mandarci questo vocale che si è tranciato a metà. Abbiamo detto, parliamo del campionato di calcio, perché dopo quattro giornate di campionato ci sono le giuste riflessioni da fare. Abbiamo due squadre a punteggio pieno, che sono Roma e la pazza Inter, che anche ieri sera è andata sotto di due e poi ha vinto 5-3 con 12 punti. La sorpresa, ormai non più, Como e Lazio a quota 10. Il Cagliari, incredibile, il Cagliari a 9 punti davanti al Milan, che di punti ne ha 8. Frosinone, Sassuolo e Juventus a 7 punti. Napoli, Atalanta e Lecce a 6 punti. Diciamo che sentire 6 punti Napoli e Atalanta stona un po'. Udinese a 4, Torino e Fiorentina a quota 3, e con un solo punto abbiamo Bologna, Parma, Monza, Genoa e Venezia. E nel prossimo weekend ci sarà una partita da non perdere, Roma-Inter, e lì capiremo.

direi ai tifosi della Juventus: Spalletti sì, Spalletti no. Poi ci sarà la sosta di 3 settimane e saranno lunghissime per quelli che proprio non possono fare a meno del campionato più bello del mondo, la Serie A. Quindi sosta di 3 settimane per gli impegni delle nazionali. La domanda che vi faccio è questa: Juventini, Spalletti sì, Spalletti no, è davvero arrivato

Ready, questa è la canzone di Somber, giovanissimo artista americano sentito qui su Radio Number One all'inizio del pomeriggio Number One. Abbiamo detto che dopo quattro giornate di campionato c'è una classifica che parla chiaro, con due squadre a punteggio pieno, Roma e Inter con 12 punti, la sorpresa Como e l'altra sorpresa Lazio a quota 10 e via via tutte le altre. Poi abbiamo detto che Fabregas, Gasperini, Chivu e Pisacane, allenatore del Cagliari, pollice in alto, quindi promossi, non promossi, per restare ancora diciamo tranquilli, non promossi è il termine più adatto per ora, Sarri e Luciano Spalletti, che hanno allenato, stanno allenando insomma Atalanta e Juventus, e per le prestazioni e i risultati diciamo i tifosi non sono particolarmente contenti. E la prossima settimana, il prossimo weekend, ci saranno due sfide che insomma sono imperdibili, ad esempio Roma-Inter per il primato in classifica, ma anche un Atalanta-Juventus con due squadre che non stanno brillando in questo inizio di campionato, soprattutto l'Atalanta non può più sbagliare per non restare troppo dietro le altre, e la stessa cosa lo deve fare la Juventus. Quindi Sarri e Spalletti per il momento sono allenatori che i tifosi hanno bocciato. Addirittura leggevo il 65% dei tifosi della Juventus vorrebbe cambiare, ce l'avete raccontato adesso in diretta. Saluto Samu e Igor di Torino, Serena da Genova, tifosa comunque bianconera, e tanti altri che stanno raggiungendo naturalmente il WhatsApp di Radio Number One per raccontarci il loro pensiero. Il 65% dei messaggi dicono che i tifosi della Juventus vorrebbero cambiare.

0: Portugal The Man, sentiti qui su Radio Number One, siete il pomeriggio Number One. Solo per oggi stavo parlando di calcio e di alcuni allenatori, quelli promossi, ad esempio Fabregas, Gasperini, Chivu e Pisacane del Cagliari, e quelli momentaneamente non promossi, ovvero Sarri dell'Atalanta e Spalletti della Juventus.
1: Ciao Stefano, noi dell'Atalanta eravamo abituati troppo bene con Gasperini. Questo qua è un altro tipo di gioco, un'altra storia, ci vuole tempo, tempo, e siccome Bergamo è abituata bene, adesso è dura. Comunque sempre forza Atalanta, nel bene e nel male, sempre forza Atalanta anche in Serie B. Ciao Stefano!
0: Salutiamo tutti gli amici tifosi naturalmente dell'Atalanta, della Juventus, di Milan, Inter, tutte le squadre impegnate nel campionato di Serie A, il campionato più bello del mondo. Abbiamo detto che il 65% dei tifosi della Juventus, vedendo i vostri messaggi, facendo un conteggio matematico, vorrebbero cambiare l'allenatore perché non vedono un gioco brillante come tecnicamente vorrebbero. E anche il gioco di Sarri è risultato meno brillante, meno rapido, meno veloce, meno entusiasmante rispetto al gioco espresso dalla squadra di Gasperini fino a un paio di anni fa. 393-444-0444, stiamo per andare in Egitto, lo so, anche perché vedevo la Sfinge sorridere da Sharm el Sheikh, visto che è attivo il collegamento, è arrivato il serpento che io non amo, tra pochissimo l'enigma della Sfinge qui su Radio Number One.
2: Su Radio Number One c'è il PNU.
3: Benvenuto nel futuro.
4: Siamo nell'anno 2046.
3: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
5: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
7: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e

0: liberi di viaggiare.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
0: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
0: Autostrada Pedemontana Lombarda, liberi di viaggiare.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooro.it.
4: Com'è guidare Skoda Epic? È avere le chiavi dell'auto tenendo in tasca solo lo smartphone. È avere un Urban Crossover che è anche incredibilmente spazioso, con Max Infotainment ai vertici della categoria. Metti la mia musica preferita. È avere da un'auto anche ciò che credevi impossibile. Impossibile? No, Epic. Scopri Skoda Epic, il nuovo Urban Crossover Skoda che ti fa dire That's epic. Info su skoda-auto.it.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
6: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
7: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
6: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
8: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, recupero fiscale del 50%.
9: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
10: Radio Number One è dove vivi tu.
11: Oltre 200 eventi in un unico luogo. Cremona Musica, alla Fiera. Lasciati trasportare.
12: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.

0: La Sfinge pronta con l'enigma del martedì. Per rispondere inviate un vocale al 393-444-0444. Prego, dottoressa.
1: L'enigma della Sfinge.
2: Amici della Sfinge, buon pomeriggio e bentornati in Egitto. Ecco un nuovo enigma. Aprite bene le vostre orecchie e rispondete, se ce la fate. È considerata straniera. Con i bulloni ci scherza, ma non ha ruote e non guida in modo diverso dal nostro. Cos'è?
0: Mamma mia, Sfinge, sempre più diabolica, sempre più diabolica. Buon pomeriggio anche alla Sfinge, è tornata direttamente da Sharm el Sheikh con un nuovo enigma, risentiamolo.
2: È considerata straniera. Con i bulloni ci scherza, ma non ha ruote e non guida in modo diverso dal nostro. Cos'è?
0: Che cos'è? Serve quel tipo di ragionamento lì? Quello con la R maiuscola. 393-444-0444. Cosa sarà?

0: Sun, canzone di qualche tempo fa, siete su Radio Number One, sono le 14:37 e signore e signori, la Sfinge ha parlato e ha detto questa cosa.
1: È considerata straniera, con i bulloni ci scherza, ma non ha ruote e non guida in modo diverso dal nostro. Cos'è?
0: Gianluca ha scritto la squadra di calcio.
2: Bevete di meno, bevete di meno la sera.
0: Non è la squadra di calcio.
3: La lingua.
0: No.
3: Davide da Limone Piemonte.
0: La lingua. Tutto a posto. No, non è nemmeno la lingua.
4: Secondo me è il tagliaerba. Rodolfo.
1: L'hai sparata grossa. Umano.
0: Signore e signori, l'ho detto che va fatto quel tipo di ragionamento lì, Sfinge.
1: È considerata straniera. Con i bulloni ci scherza, ma non ha ruote e non guida in modo diverso dal nostro. Cos'è?
0: Che cos'è? Dai, ce la potete fare. Considerata straniera, con i bulloni ci scherza, ma non ha ruote e non guida in modo diverso dal nostro. In arrivo di Bausa Magnetica.

0: Mesi di pausa ci hanno fatto raggiungere le 2:41 di questo martedì pomeriggio. Su Radio Number One c'è l'enigma della Sfinge. Tosto? Meno tosto rispetto agli scorsi? Bah, non sta a me dirlo.
1: È considerata straniera, con i bulloni ci scherza, ma non ha ruote e non guida in modo diverso dal nostro. Cos'è?
0: Che cos'è? Che cos'è?
2: Me, c'è più facile. Sì. È Pippo Peppera. È Pippo Peppera. Questi le Zanza Free. Ciao, Agui.
0: No, non penso proprio.
3: Ciao, Super Stefano.
0: Ciao, tesoro.

0: Dai, grazie per chi oggi riuscirà a risolvere l'enigma. Un abbraccio a tutti.
1: Devi sapere, cara Piera, che il 98% dei messaggi giunti ha azzeccato la risposta, e secondo me non è questa.
2: Ciao Stefano, secondo me è il salice piangente al Fiumera da Pavia.
3: Bevete di meno, bevete di meno la sera.
1: Ma come il salice piangente?
4: È considerata straniera. Con i bulloni ci scherza, ma non ha ruote e non guida in modo diverso dal nostro. Cos'è?
5: Pomeriggio number one.
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
10: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
11: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
12: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

0: su Radio Number One in collegamento dall'Egitto, Abdul con il suo taxi e la nostra mitica peggior amico, miglior nemica, la Sfinge.
1: È considerata straniera, con i bulloni ci scherza, ma non ha ruote e non guida in modo diverso dal nostro. Cos'è?
0: È considerata straniera, quindi non è italiana. Con i bulloni ci scherza, ma non ha ruote e non guida in modo diverso dal nostro. Chi guida diversamente da noi?
2: Allora, potrebbe essere i bulloni nel senso come bulli. Allora, secondo me potrebbe essere l'entraîneuse. Ciao Marco da Varese.
3: Bevete di meno, Marco! Bevete di meno la sera.
0: Non so, i bulli. No.
4: Ciao Stefano, sono Arianna di Brescia.
0: Ciao Ari.
4: Io la butto lì. La vite?
0: La vite. È forse la vita.
1: Ma col cervello, no, come stai messo?
0: Non devi insultare le mie ascoltatrici.
5: La slitta, Andrea da Crotta Dadda.
0: La slitta.
6: Ciao, può essere la nave? La Monica, provincia di Lecco.
0: È la nave.
1: L'hai sparata grossa, umano.
0: Penso non sia la risposta corretta.
7: La cricca.
0: La cricca.
7: Alfio da Orzinuovi.
8: La cricchetta.
7: Sì, in italiano la cricchetta.
0: Ciao ragazzi.
1: È considerata straniera, con i bulloni ci scherza, ma non ha ruote e non guida in modo diverso dal nostro. Cos'è?
0: Che cos'è? 393-444-0444. Quello che avete appena sentito è l'enigma della Sfinge di questo martedì.

0: guardi mai più.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera? Canzone che abbiamo ascoltato insieme alla Sfinge qui su Radio Number One. A proposito di Sfinge, torniamo a Sharm El Sheikh perché c'è l'enigma della Sfinge da riascoltare.
2: È considerata straniera, con i bulloni ci scherza, ma non ha ruote e non guida in modo diverso dal nostro. Cos'è?
1: Che cos'è? Sentiamo i ragionamenti.
3: La vite con la filettatura inglese.
1: La filettatura.
3: Ciao da Natola dal Lago di Dru.
1: La filettatura inglese.
4: La risposta all'indovinello è la chiave inglese. Giada da Luino. Ignoranta tutti gli altri.
1: Avete sentito la nostra Giada, ignoranta tutti quelli che non ci sono arrivati. La chiave inglese era la risposta corretta. Aluino, il titolo di super campione o campionessa, grazie a Giada, medaglia d'oro al paese o cittadina di Luino.
5: Ciao, sono Matteo Di Terni. La risposta alla Sfinge è forse la chiave inglese?
1: Bravissimo, bravissimo.
6: Ciao, sono Andrea da Mantova. Secondo me è la chiave inglese.
1: È quella?
7: È la chiave inglese, Vanessa da Asola.
1: Anche Asola partecipa alla festa, entra in top ten.
8: La chiave inglese, Davide da Limone Piemonte.
1: Anche Limone Piemonte.
9: Ciao Radio Number One, sono Luca di Legnano, è la chiave inglese. Ciao,
1: Legnano,
9: buona
1: Legnano, buona giornata a te.
10: Ciao, sono Barbara dalla Valle d'Aosta. E mica la chiave inglese? Ciao.
1: È quella.
11: Lo so che sarò arrivata 300 milionesima. E invece, la chiave inglese.
1: E invece, ottava la meravigliosa Fabi. Ciao Fabi, un abbraccione.
12: Luca da Parma, è la chiave inglese.
1: Nono classificato da Parma, Luca.
13: Ciao a tutti, è la chiave inglese, Pasqualina da Casnigo.
1: Anche Pasqualina, bellissimo nome Pasqualina. Grazie per aver giocato, era la top 10. La risposta corretta all'enigma del 15 settembre era questa, la chiave inglese. Complimenti a tutti quelli che ci sono arrivati. E Giada da Luino ha detto New Range a tutti quelli.

0: vita, la risposta corretta era semplicemente la chiave inglese. Tra pochissimo invece affronteremo un altro dei tanti argomenti del pomeriggio number one, perché la piazza era una discarica e allora il sindaco ha deciso di intervenire, non con l'olio di gomito, si è preso la paletta, il secchiello, il secchio e tutti i detersivi possibili e immaginabili e l'ha pulita lui la piazza, quindi ci addentreremo anche in questa notizia. Non è da tutti i sindaci pulire la loro piazza, lui l'ha fatto. Tra pochissimo in diretta qui su Radio Number One.
1: Su Radio Number One, c'è il PN1,
2: pomeriggio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
1: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
0: MCA, materassi da 50 anni.
2: Benvenuti e benvenute su Radio Number One. Sono le 15 e un minuto. Tra pochissimo apriremo il sipario alla seconda ora del pomeriggio Number One, ma prima le ultime notizie.
3: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
4: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
3: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
4: Meno male che ho la Bennett Club.
5: Radio Number One Notizie.
6: Via libera del Senato alla legge elettorale. Il testo tornerà ora in terza lettura alla Camera, che dovrebbe licenziarlo entro fine mese. Soddisfazione nel centrodestra, mentre le opposizioni parlano di legge truffa. Le autorità lituane indagano sulla violazione del proprio spazio aereo da parte di un drone abbattuto nella notte da jet italiani della missione NATO. Vilnius invierà una nota di protesta alla Bielorussia. Tensioni ancora ai massimi tra Stati Uniti e Iran, che dichiara di aver intercettato un altro drone americano sullo stretto di Hormuz. Domani il ministro degli esteri Araghchi sarà ricevuto a Pechino. Ricorso urgente di Sigfrido Ranucci contro la rimozione dalla conduzione di Report e per un immediato reintegro nell'incarico. L'istanza è stata depositata stamane presso il Tribunale del Lavoro di Roma. Con due incontri si completano stasera i sedicesimi di Coppa Italia. Alle 18 Genoa su Tirol elegge l'avversaria dell'Inter negli ottavi, dove il Napoli attende la vincente del derby toscano Fiorentina-Pisa di fronte dalle 21. Da Laura Supino, buon pomeriggio.

Peggy Goo, Ayra Starr, sentite qui su Radio Number One nel secondo appuntamento della settimana con il pomeriggio Number One. Se avete acceso la radio da poco, benvenuti, benvenute. Adesso ci occupiamo di Bonnezza, perché la piazza era una discarica e il sindaco ha deciso di scendere in piazza e di pulirla lui e ha detto: oggi l'ho fatto io, la prossima volta fatelo voi, ai suoi cittadini naturalmente, perché a terra diciamo che c'era un tappeto di sigarette, ho visto le immagini, lattine di alluminio, resti alimentari abbandonati dagli incivili. Siamo in piazza Aldo Moro a Cellamare, Bari, e a ripulire, per dare il buon esempio, ha voluto provvedere direttamente il sindaco, il signor Vurchio, che salutiamo e applaudiamo, con secchio d'acqua e scopa alla mano ha rimosso le macchie sul pavimento, ha raccolto tutto quello che era rimasto nonostante la ditta dell'igiene urbano non voleva lo facessi, ha detto, precisa naturalmente il primo cittadino di Cellamare in provincia di Bari. Quindi facciamo un applauso al sindaco che ha detto: la piazza è una discarica, scendo in piazza io, la ripulisco per dare l'esempio.

0: prossima volta fatelo voi. Siamo a Cellamare, in provincia di Bari, in piazza Aldo Moro. Ha fatto bene a pulirla lui, il sindaco?
1: Ciao Ste, Raffaele da Brescia.
0: Ciao Raffa.
1: Secondo me ha fatto non male, malissimo.
0: Male, male.
1: Perché se la sua piazza è una discarica, cioè il problema va risolto a monte. O chi deve pulire non pulisce, o chi sporca.

0: vacca va preso e messo in condizioni di non ti sporcare.
1: Secondo Raffaele non lo doveva fare, ha fatto male. Invece c'è chi la pensa in modo opposto.
2: Noi a casa lordo avevamo un sindaco che addirittura andava a tagliare le piante 5-6 anni fa, pensa a te Stefano, e la gente si è lamentata persino del fatto che per farsi vedere andava a tagliare le piante. Era un grande uomo secondo me, invece di apprezzare sapevano pure criticare, pensa a te.
1: Va bene, lei la pensa in modo diverso rispetto a come la pensa Raffaele. Giampi, ha fatto bene, ha fatto male? Sicuramente ha fatto piazza pulita. 393-444-0444. Stavamo commentando questa notizia che arriva da Cellamare in provincia di Bari. A terra c'era questo tappeto di sigarette, di lattine, di alluminio, di resti alimentari abbandonati dagli incivili. Siamo in piazza Aldo Moro e il sindaco, per dare il buon esempio, è sceso in piazza e l'ha pulita lui. Bravo sindaco!

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Basta il tempo di un fiore.
2: Angelina Mango e Marco Mengoni ce l'hanno cantata. Siete su Radio Number One. Stavamo parlando del sindaco di Cellamare, in provincia di Bari, che ha dato il buon esempio. Ha voluto provvedere direttamente lui alla pulizia della piazza. Un disastro. Praticamente la piazza era una discarica e il sindaco l'ha ripulita. Ha fatto bene, ha fatto male? C'è chi sostiene abbia fatto bene, c'è chi sostiene abbia fatto male, come Enrico da Torino. Ha fatto malissimo, doveva pulirla la ditta. Poi abbiamo altri messaggi, ad esempio Edda: è stato bravissimo il sindaco, è il primo cittadino e quindi ha dato il buon esempio. Questo naturalmente è il pensiero di Edda, nostra ascoltatrice. E ancora Arianna: io da vice sindaca vado a svuotare i cestini dello sporco del mio paese e maledico quelli che lasciano lo sporco nei cestini pubblici. Grazie, questo è anche il parere di Arianna, vice sindaca o vice sindaco del suo paese, che salutiamo e ringraziamo per aver risposto. Quindi la piazza è una discarica, il sindaco la pulisce. Oggi l'ho fatto io, ha detto, la prossima volta fatelo.

0: Malonna con questa canzone intitolata Circles. Siete su Radio Number One. Per chi avesse acceso la radio da poco e si fosse perso il discorso fatto da un sindaco che ha giustamente fatto presente ai cittadini di Cellamare in provincia di Bari che la piazza del suo paese era una discarica, così è sceso e l'ha pulita lui e ha detto: l'ho fatto io oggi, la prossima volta fatelo voi. E è nato tutto un discorso legato a: ha fatto bene questo sindaco a fare quello che avrebbero dovuto fare tecnicamente i suoi operatori comunali, no? Dedicati naturalmente alla pulizia dei rifiuti. Secondo alcuni ha fatto bene, secondo altri non ha fatto bene.
1: Se si è messo di prima persona a pulire la piazza, se secondo lui era giusto, tanto di cappello. Però facendo così dimostri che l'amministrazione comunale in quel paese non funziona, perché in teoria la piazza, almeno la piazza, dovrebbe essere pulita.
0: Tecnicamente.
1: Non so, credo che ci siano i netturbini in quel paese. Ecco, tutto qua.
0: Dobbiamo verificare se ci sono i netturbini oppure no. Dicevo che a terra c'era questo tappeto di sigarette, di lattine, di alluminio, di resti alimentari abbandonati dagli incivili. Siamo in piazza Aldo Moro a Cellamare, provincia di Bari, e a ripulire il tutto per dare il buon esempio è sceso il sindaco.
2: No, volevo soltanto fare questa considerazione che tutte le donne, diciamo che è stato lodevole il comportamento del sindaco, ce ne fossero come lui, perché comunque vuol dire dare il buon esempio. Invece gli uomini contrari, contrapposti, chissà come mai.
0: 393-444-0444, tra pochissimo torniamo in diretta.
3: Pomeriggio Number One.
4: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
5: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
6: Andrea, pensavo a un tema geniale.
5: Sì.
6: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
5: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
7: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
8: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: di che.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

0: Sentita qui su Radio Number One, facciamo un passo all'indietro, stiamo parlando di Munnezza, la piazza è una discarica, il sindaco la ripulisce e giustamente dice a tutti i suoi cittadini e non oggi l'ho fatto io, la prossima volta fatelo voi, però diciamo che il problema non è solo nelle piazze ma anche nelle aule, testimone uno dei professori.
1: Ciao a tutti, io sono Igor, sono un docente presso le scuole medie. E purtroppo anche a scuola io vedo che c'è, come dire, poco rispetto da questo punto di vista, nel senso che i ragazzi lasciano le classi sporche quando tornano a casa, carte dappertutto, matite temperate con il resto buttato in terra, e perché pensano che tanto passano i bidelli e qualcuno pulirà la loro aula. Ma sapete quante volte gli diciamo di sì, è vero che c'è qualcuno che poi passa a pulire, ma non per questo bisogna lasciare un merdolaio in terra. Stessa cosa non solo in questo comune, ma penso sia un problema generalizzato in tutti i comuni d'Italia.
0: Va bene, grazie al professor Igor, questo era il suo contenuto audio, quindi siamo passati dai problemi legati alla Munnezza nelle piazze al problema che si presenta anche in parecchie aule delle scuole italiane.
2: Ciao. Ciao. Personalmente credo che abbia fatto un gran bel gesto, finalmente un'istituzione che dà il buon esempio, che sinceramente è una roba rarissima, visto che predicano tanto ma poi razzolano come gli pare anche loro. L'unica cosa, come diceva anche un altro ascoltatore, bisognerebbe prendere quelli che sporcano e iniziare a fargli leccare le cartacce da terra, così magari gli passa un po' la fantasia.

0: io la prossima volta fatelo voi, ne stiamo parlando proprio con voi. Amici e amiche del pomeriggio number one, il sindaco ha fatto bene a pulire la piazza, sì o no?
1: Ciao Stefano, ritengo il gesto in sé lodevole, ma anche se fosse stato fatto da un sindaco donna, giusto per rispondere alla nostra amica ascoltatrice, ecco, l'unico rischio è che non sia un input per andare avanti a sporcare, perché tanto pulisce il sindaco, ecco, il rischio è quello, secondo me. Ciao.
0: È bella questa però, non sporcate, perché tanto non pulirà per sempre il sindaco, questo potrebbe essere
2: buon pomeriggio, secondo me il sindaco ha fatto bene da una parte, però nello stesso tempo avrebbe dovuto prendere la municipalizzata, quindi chi ha in appalto la gestione della pulizia del paese, e fargli il mazzo, e nello stesso momento parlare con le forze dell'ordine, quindi polizia locale primis, eccetera eccetera, e dire un occhio più a quelli che sono dei maleducati e che fanno male al territorio, forse magari mettendo tutto insieme sarebbe stato bello. Grazie a tutti, buon pomeriggio.
0: Grazie a te, grazie, questo era anche un altro contributo audio di un nostro ascoltatore. 393-444-0444, tra poco rigiocheremo con il secondo Tutti contro Tutte, questa volta con un film da indovinare. Tempo al tempo, prima Usual e Ultranatè.

0: terra i mozziconi di sigarette, le lattine, i resti alimentari, non sporcate. Diciamo che per mettere in testa a chi sporca di non sporcare, qualcuno lo dovrebbe multare, dice Giuliano.
1: Ciao Radio Number One.
0: Ciao caro.
1: Secondo me, se non li tocchi sul portafoglio, questa gente non capirà mai niente. Bisogna permettere i cartelli che chi sporca, minimo la multa minima da 500 a 5.000 euro. Mettere le fototrappole e vedrai che quando si sparge la voce non sporgono più. Però bisogna toccare sul portafoglio questa gente, altrimenti non ci

0: alle aule scolastiche. Dalle aule scolastiche, giustamente, Giuliano ha inviato un vocale e ha detto: per mettere in testa a chi sporca di non sporcare, lo devi multare. E subito hanno risposto: le multe sono inutili, tanto non le pagano, bisogna obbligarli a pulire non solo dove hanno sporcato loro, ma dove c'è altro sporco. 393 444 0444. Chiudiamo questo secondo argomento, anche perché tra pochissimo nel PN1 del martedì arriverà una grande canzone, quella delle 15.45, e poi si rigiocherà con il Tutti contro Tutte con un film da indovinare.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
5: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio. Occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.

benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro.

0: Signore e signori, brividi lungo la schiena, pelle d'oca, Living in America. Siamo nel 1986 con James Brown e oggi sono 40 anni dall'uscita di Gravity di James Brown, e quando uscì rappresentava un tentativo di riportare James Brown al centro delle classifiche pop dopo alcuni anni difficili sul piano commerciale, e ci riuscì. Infatti molti fan considerano Gravity il disco che riportò Brown all'attenzione del grande pubblico negli anni 80. Era la grande canzone delle 15:45. Siete su Radio Number One con Stefano Federici, come ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì dalle 2 alle 5 c'è il PN1, e a quest'ora, come ben sapete se per caso siete fedelissimi ascoltatori, si gioca con il tutti contro tutte. C'è la scena di un film e dopo la scena, anzi dopo qualche istante, la colonna sonora, quindi dovete essere bravi a raccontarci al 393-444-0444 qual è il titolo corretto di questo film.
1: Attenzione!
2: Ti spacco in due. Provaci.
3: Ci siamo. La battaglia sta per cominciare. Aspettiamo soltanto la campana.
2: Toglini la cintura, ora lo stemma. Non glielo far condurre a lui l'incontro. Sei il migliore, sei il migliore. Tu sei il campione. Ritmo e potenza, ritmo e potenza. E vai con il gel, sei il migliore.
3: Sta per cominciare il primo round di quello che promette di essere un incontro memorabile. Ci siamo. Rocky Balboa esce con un raggio dal suo angolo, si avventa su Power Man e comincia a martellarlo di destro e di sinistra. Inizio di incontro scintillante.
4: Continua, continua.
3: E poi una stupenda
4: gira di scambio. Gira di scambio.
3: Che non ha ancora capito cosa sta succedendo, è soffocato da questa aggressione, è spinto con un impressionante di colpi. Faber non riesce a spingere all'angolo Rock e sfoggia un agilissimo gioco di gambe.
0: Signori, quante volte l'avete visto?

0: Jason Boone alle 15.54 su Radio Number One. Stiamo giocando con un film che viene dal passato. Vi ho sbloccato un ricordo. Qual è il film?
1: Attenzione!
2: Ti spacco in due. Provaci.
3: Ci siamo. La battaglia sta per cominciare. Aspettiamo soltanto la campana.
2: Toglini la cintura, ora lo stemma. Non glielo far condurre a lui l'incontro. Sei il migliore, sei il migliore. Tu sei il campione. Ritmo e potenza, e vai con il gel.
0: Qual è?
4: Rocky?
0: Sì, ma quale numero? Qual è il numero? Rocky 1, 2, 3, 4, 5, 6.
5: Rocky 4!
0: No, non è Rocky 4, mi dispiace.
6: Lo ripeto, non si è sentito. È Rocky, grande ste, amici di Number One.
0: Grazie a te, purtroppo manca il numerino.
7: Rocky 4?
0: No, no.
7: Patrizia Carriano.
0: Non è Rocky 4, Patti.
8: Ciao, il film è Rocky, sono Nicola da Sarezzo.
0: Nicola, manca il numerino. Qual è?
4: Rocky.
0: Manca il numero.
9: Rocky 2.
0: Non è Rocky 2.
10: È Rocky 4, Enrico Valbrembo.
0: Non è nemmeno Rocky 4.
4: Rocky 2.
0: Signore e signori, avete fatto un po' di confusione, però i nostri super campioni ci sono e giustamente hanno indovinato sia il titolo ma anche il numerino.
11: Rocky 3, Luca da Mezzago.
0: Luca da Mezzago, signore e signori, è stato il più veloce, è lui il super campione perché il titolo è corretto, Rocky 3.
12: Rocky 3, Diego da Bergamo.
0: Anche Diego da Bergamo entra in top 10, bravo Diego.
13: Ciao Stefano, sono Debra. Rocky 3.
0: Rocky 3, anche Deborah, quarta.
14: Rocky 3, Francesco Dendi de Gaiano.
0: Francesco quinto.
15: Ciao a tutti.
0: Ciao.
15: A noi Lavo dalla Gero, che ci piace un sacco Rocky. Diciamo che è Rocky 3.
0: Bravissime ragazze, brave.
15: Spacca tutto.
16: Rocky 3.
0: Bravissimo.
17: Sto in ritardo perché ero in galleria.
0: Vai Giuliano. Nono classificato, sentiamo il decimo.
18: Rocky 3, Massimiliano.
0: Anche Massimiliano da Milano, che per velocizzare l'invio del vocale ha interrotto la città in cui lui sta. Grazie naturalmente a tutti quelli che si sono emozionati. Io ho avuto i brividi nel rivedere anche solo mentalmente la scena in cui lui combatte contro il Pie Baracus dell'A-Team. 15.57, piccolo break. Tra pochissimo tornerà la Sfinge con la parola nascosta nel sarcofago.

0: Bisogna solo correre verso il progresso, o è meglio farlo con un carattere unico? Con Omoda 7 Super Hybrid puoi spingerti oltre, ogni giorno, grazie a una tecnologia pensata per dare un nuovo ritmo alla tua guida. Il sistema Super Hybrid unisce efficienza, performance e un'autonomia fino a 1200 km per accompagnarti anche nei viaggi più lunghi. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
1: Ti aspettiamo da Clerici Auto, negli showroom Omoda JQ di Varese, Saronno, Busto Arsizio e Lurate Caccivio. clericiauto.it.
2: Carriole, carriole, carriole.
3: Ma non era parole?
2: Non servono parole, parlano gli sconti BricoK. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
3: Un capolavoro senza tempo.
2: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
3: BricoK, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
4: BricoK, più vicino a te.
2: BricoK è sempre più conveniente, anche su BricoK.it.
5: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
6: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
5: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
7: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
8: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
7: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
9: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
10: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
11: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
12: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
13: Buon martedì pomeriggio, benvenuti e benvenute su Radio Number One. Tra pochissimo il ritorno della Sfinge con la parola nascosta nel sarcofago, ma intanto abbiamo raggiunto le 4 e un minuto. Ci sono le news.
14: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
15: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
14: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
15: Meno male che ho la Bennett Club.
16: Radio Number One Notizie.
17: Ben ritrovati dalla redazione. L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Il testo andrà ora alla Camera in terza lettura. Protesta dalle opposizioni a Palazzo Madama poco prima dell'approvazione della legge. Per il PD la Meloni non si salverà, per la Russa invece si tratta di un importante passo avanti. Si sono svolti in Campidoglio all'ora di pranzo alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e funerali in forma laica di Emma Bonino, morta venerdì scorso all'età di 78 anni. Presenti tutte le più alte cariche dello Stato, l'ultimo suo partito più Europa ha organizzato anche una veglia laica. È stato rinvenuto il corpo di Gabriella Querino, la 26enne dispersa da sabato scorso nelle acque della laguna di Venezia, a seguito dello scontro del barchino su cui si trovava con il marito, anche lui deceduto, contro un taxi acqueo. Stamattina intorno alle 9 un cittadino ha notato la salma in acqua e ha lanciato l'allarme. Ricette mediche: da oggi cambiano i tempi per prenotare visite ed esami urgenti. In Lombardia le prescrizioni con priorità urgente e breve avranno rispettivamente 10 e 30 giorni di tempo per la prenotazione, invariata 180 giorni la validità per le classi differibile e programmabile. La modifica riguarda il termine entro cui va effettuata la prenotazione, non quello entro cui la prestazione deve essere erogata. Mobilità in Brianza: cresce la polemica sul futuro pedaggio della Milano Meda, destinata a essere inglobata nella pedemontana. Politici, sindaci e associazioni denunciano il silenzio della regione sul tema di sconti e gratuità per i pendolari. Conclusi i cantieri, i pendolari pagheranno un centinaio di euro di pedaggio al mese sulla tratta. Ed era l'ultima notizia al momento dalla redazione. Vi auguriamo un buon ascolto e una buona serata.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Un tempo erano gli asini a volare, secondo Gianna Nannini, adesso ci sono anche le balene che volano. Se guardi all'insù le vedi. Si chiama Meraviglioso Errore, la nuova di Gianna Nannini. 4 e 6 si torna a Charmenchi.

0: Sono tornata, sono la Sfinge. E con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare?
1: Prontissimi.
0: Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
1: Ride bene chi ride ultimo, malefica di una sfinge. Anche perché abbiamo un alleato, il suo nome è Abdullah e a bordo del suo taxi riesce a inviarci anche i fax che compongono alcuni indizi. Ad esempio, il primo fax giunto dall'Egitto all'Italia ci racconta che questa parola nascosta è composta da 8 lettere, 4 consonanti e 4 vocali. Iniziate a incasellare. Lo puoi trovare negli istituti di credito, è il primo indizio. 8 lettere la compongono, 4 consonanti, 4 vocali. Lo puoi trovare negli istituti di credito. 393-444-0444. Serve quel tipo di ragionamento lì con la R maiuscola.

0: più bella del nostro palinsesto con End of an Era. Dua Lipa, siete su Radio Number One. C'è la Sfinge con la parola nascosta nel sarcofago. Tranquilli, da Charmaine Sheikh un alleato, il nostro taxista preferito Abdul ci ha raccontato con il primo fax che la parola di oggi, 15 settembre, è composta da 8 lettere, 4 consonanti, 4 vocali. Con il secondo fax è arrivato il primo indizio. Lo puoi trovare negli istituti di credito. Sentiamo i vostri contenuti audio.
1: Sarà per caso il bancomat?
0: No.
1: Alessio da Vigevano.
0: In tantissimi, caro Alessio, hanno risposto come hai risposto tu, il bancomat. No.
2: Bancomat.
0: No.
3: La parola è bancomat.
0: No.
4: Prestito, Mauro, no. Dall'Andriano.
0: Dopo il bancomat, il prestito. Purtroppo non è la parola di oggi.
5: Diego da Serino.
0: Diego da Serino non ha detto nulla. O forse sì, proviamo a sentire.

0: commesso!
1: Il commesso! No, non è il commesso!
0: Ciao Ste, Raffa da Brescia!
1: Ciao Raffa!
0: Potrebbe essere il telepass!
1: Non è quello! Il bancomat, ci scrive Alex, no!
2: Ciao Ste, ci provo!
1: Vai!
2: Bancario!
1: No!
3: La parola nascosta per caso è rimborso?
1: Non è il rimborso!
4: Ciao!
1: Ciao!
4: Number one!
1: Ciao,
4: è lo sportello bancomat!
1: Non è lo
4: sportello! Quindi sportello!
1: Non è lo sportello! L'asciura!
5: Ma è il bancomat!
1: No tesoro, riprova!
5: Prelievo!
1: Non è nemmeno il prelievo! Riprova!
6: Cassiere!
1: No!
6: Massimiliano da Milano!
1: No, no, no, no, no, no! Attenzione, è arrivato il secondo indizio con il terzo fax, lo può essere anche un contratto, signore e signori! Lo può essere anche un contratto. 8 lettere compongono la parola nascosta nel sarcofago, 4 consonanti e 4 vocali. E un ragionamento che deve essere con la R maiuscola. 393

0: viajando por el mundo, sentita qui su Radio Number One, in diretta continua, il terzo tutti contro tutte nel PN1 ed è la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge a incentivare i nostri ascoltatori a inviare un contenuto audio. Abbiamo detto 8 lettere la compongono, 4 consonanti, 4 vocali, lo puoi trovare negli istituti di credito, lo può essere anche un contratto.
1: Cassiere Andrea da Sanremo.
0: Non è il cassiere Andrea da Sanremo, purtroppo non è quella.
2: Stefano, ho sentito qualcosa della parola nascosta, ho sentito, sì, che può entrare anche negli istituti di credito.
0: Sì,
2: a me viene solo in mente questo.
0: No, il piccione.
2: Se
0: no.
2: Magari ci sono aperte le porte dell'agenzia, entra un piccione e dopo si trova dentro.
0: Non ci
2: siamo. Un abbraccio, Stefano.
0: Non ci siamo. Il bancario, mi scrivono. No, Matteo da Mantova, la cambiale, non è nemmeno quella.
3: La parola nascosta è cassiere.
0: No.
3: Riccardo da Genova, forza villaggio.
0: Salutiamo te, gli amici di Genova.
4: Ciao, Radio Number One.
0: Ciao, cara.
4: Da Genova.
0: Ah.
4: Deposito, può essere?
0: Signore e signori, l'hanno beccata! Incredibile, ma vero. Incredibile ma vero, la risposta corretta è proprio questa.
4: Ciao Radio Number One, da Genova. Deposito?
0: Deposito,
4: essere?
0: Deposito a Genova, la medaglia d'oro.
5: Ciao, ma per caso è deposito?
0: Sì, è deposito. Brava, anche Lugano.
6: Ciao Mattia da Pianestola, deposito.
0: Bravissimi ragazzi.
7: Ciao, sì, ci riprovo. Deposito.
0: Ma complimenti. Ma complimenti. Prima del terzo indizio, che dicesse è un luogo in cui puoi raccogliere o immagazzinare diversi oggetti.
8: Ciao,
0: detto,
8: per caso è il deposito. Ma Viviana, sì, da Parabiago.
0: Ma posso farti un applauso, Vivi? E un applauso a chi ha preceduto il tuo vocale?
9: Potrebbe essere deposito. Ciao, sono Chiara da Bergamo.
0: Sono dei super campioni gli ascoltatori del pomeriggio Number One. Complimenti, bravi, bravi, bravi. La risposta era quella, ovvero la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge era proprio deposito. Complimenti a tutti quelli che hanno detto deposito.

0: state con noi tra pochissimo qui su Radio Number One, il traffico.
1: Su Radio Number One c'è il PNO.
2: Donne, è arrivato al bar.
3: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
4: Sono qui, non mi vede?
3: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
4: Le stavo appunto cercando.
3: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
5: Sono la nuova barista.
3: Ancora lei?
4: Ah, io non so nulla, eh.
6: Non mi meraviglia, mio sire.
3: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
7: Però si poteva far meglio.
8: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
9: Per la tua pubblicità su Radio Number One scrivi a info@gp.it o chiama l'800 239 182.
10: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro. Nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico 1021 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Carriole, carriole, carriole.
3: Ma non era parole?
2: Non servono parole, parlano gli sconti BricoK. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
3: Un capolavoro senza tempo.
2: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
3: BricoK, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
4: BricoK, più vicino a te.
2: BricoK è sempre più conveniente, anche su BricoK.it.
5: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Ti aspettiamo in concessionaria Crispi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
9: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
10: Febal, punto vendita Euronics, piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Febal Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
9: Febal, sempre qualcosa in più.

0: Europa in direzione di via San Marco, prestate la massima attenzione. A Legnano un altro incidente coinvolge ciclisti su via Novara, siamo all'incrocio con via della Pace. A Milano altro incidente segnalato tra via Ippolito Nievo all'altezza di via Vincenzo Monti con coinvolgimento di motociclette, e un altro incidente sulla statale 470 della Valle Brembana con corsia chiusa all'incrocio di Sedrina in direzione Lenna. E ancora sulla 10 Genova Ventimiglia il traffico è rallentato per tra l'aeroporto di Genova e l'allacciamento con la 7 in direzione Genova. Sulla 26 Genova Gravellona Toce è segnalato personale al lavoro tra Romagnano Sesia e l'allacciamento a 4 in direzione Genova. Altra presenza di personale segnalata tra Vercelli Est e la diramazione Stroppiana Santià. Ci spostiamo sulle tangenziali di Milano, su quella est a 51 code a tratti per traffico intenso tra via Mecenate e la tangenziale nord in direzione Lecco. C'è un veicolo in avaria tra Agrate Brianza e lo svincolo di Brugherio Nord in direzione A1. È segnalato un ostacolo sulla strada allo svincolo di Paullo in direzione A1 Milano-Napoli. E ancora sulla 4 Brescia-Padova ci sono 7 km di coda tra Montebello e Verona Est in direzione Brescia. Sulla 4 Venezia-Trieste code a tratti invece tra l'allacciamento A28 e San Stino di Livenza in direzione Venezia. Per il momento è tutto, prudenza e buon viaggio con Radio Number One.
1: A Franciacorta Designer Village dal 17 al 20 settembre c'è il Crazy Weekend. Sconti del 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. È il momento che aspettavi per il tuo shopping preferito. Scopri i negozi aderenti su franciacortadesignervillage.com.
2: Il cuore della musica batte a Cremona. Vivi 3 giorni di grande spettacolo dal 2 al 4 ottobre alla Fiera di Cremona.
1: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.

0: te.
1: Qualcosa per te è il titolo della nuova di Luciano Ligabue, che abbiamo sentito anche sabato nella nostra classifica ufficiale in onda nel weekend, il sabato dalle 18 alle 21 con le 40 canzoni più trasmesse della settimana. Siamo pronti a parlare di grandi novità in campo sentimentale e allora, come accadeva un tempo con il camper di Strano Amore, cantiamo insieme per qualche secondo All You Need Is Love. Diciamo che ora l'algoritmo dell'intelligenza artificiale ti trova l'anima gemella e organizza anche il tuo primo appuntamento. Oh là là, non devi più neanche disturbarti a scrivere perché te lo organizza lei direttamente. Andiamo in California perché è nata Ditto, questa startup di dating che è basata sull'intelligenza artificiale e fondata nel 2024 da ex studenti di Berkeley. Quindi è sempre lì che si va a finire, l'intelligenza artificiale che adesso ti fa accoppiare e naturalmente pensa a organizzare lei il tuo primo appuntamento. Pensate come funziona: l'algoritmo genera gli abbinamenti ogni mercoledì, consentendo agli studenti di organizzarsi facilmente selezionando un orario comodo per entrambi, perché questi studenti non possono solamente accoppiarsi o pensare ad altre o altri, devono anche studiare. Quindi il mercoledì lei genera questi abbinamenti e, oltre a combinare i profili, il programma crea un itinerario completo e personalizzato per il primo appuntamento, senza stress per la scelta della meta. Pensate che l'azienda ha dichiarato di aver organizzato circa 12.000 incontri, cioè 12.000 incontri, con il 92% dei partecipanti desideroso di fissare un secondo appuntamento. C'è qualcuno di voi che vorrebbe un primo appuntamento adesso? Chiamiamo gli Stati Uniti d'America? Ce lo facciamo organizzare? Ditemi dove, quando.

Ed Sheeran con questa canzone intitolata Shape View. Abbiamo detto che ora l'algoritmo dell'intelligenza artificiale ti trova l'anima gemella e addirittura organizza il tuo primo appuntamento. Gli americani ci credono. Questa azienda, la Dido, che è nata, diciamo, dallo studio di alcuni studenti, ex studenti di Berkeley nel 2024, ha dichiarato di aver organizzato circa 12.000 incontri con il 92% dei partecipanti desideroso di fissare un secondo appuntamento. Gli americani, come dicevo, ci credono, gli italiani un po' meno. Altri casi umani, ci scrive Beatrice dalla provincia di Torino. Ma magari troverai anche tu prima o poi l'anima gemella. Anzi, quanti sono i nostri ascoltatori single alla ricerca di una persona che possa, diciamo, dare quel valore aggiunto alla persona? Raccontatelo se avete voglia, naturalmente.

0: arrivato il momento del disco aperitivo. Bollicine per tutti. Another World dall'Olanda, la loro canzone, altro pezzo forte all'estate, intitolata Tell to You. Siete su Radio Number One con Stefano Federici, come ogni martedì dalle 2 alle 5 c'è il PN1 e abbiamo parlato dell'algoritmo dell'intelligenza artificiale che ti trova l'anima gemella, ma non solo, organizza anche il tuo primo appuntamento.
1: Ciao Stefano, Moreno di Ivrea.
0: Ciao Moreno.
1: Allora, per quanto mi riguarda, sì, in passato ho bazzicato un po' queste chat finché ce n'è, senza ovviamente crederci molto, però ti posso dire che
0: è su Facebook,
1: nella però, sfortuna che tutti noi abbiamo avuto,
0: sì,
1: quando ci fu il Covid, grazie a Facebook riuscì a incontrare l'attuale compagna, con cui appunto sono ormai 5 anni che ci frequentiamo, per non dire 6. E beh, io vivrei a lei di Torino, però voglio dire,
0: beh, non lontanissimo,
1: grazie a Facebook è andata bene, ecco.
0: Va bene, grazie mille, quindi te grazie a Facebook ti sei fidanzato, stai benissimo adesso in California. È nata Dido, questa startup di dating basata sull'intelligenza artificiale, e questo algoritmo non solo ti trova l'anima gemella, ma pensa addirittura a organizzarti, lui, l'algoritmo, o lei, l'algoritmo di questa Dido, ti organizza anche il primo appuntamento. Cosa ne pensate? 393 444 0444, piccolo break e tra pochissimo torneremo nei 90 con una grande canzone.
2: Su Radio Number One c'è il PN1.
3: Pomeriggio Number One.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
8: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Buaron.
9: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
10: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
11: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
12: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: anni 90 con Sissy Peniston, pezzo house che alcuni hanno ballato in discoteca in quell'anno. 16:49, dopo questa grande canzone torniamo a parlare di algoritmi che trovano l'anima gemella e organizzano addirittura il primo appuntamento. L'azienda ha dichiarato di aver organizzato circa 12.000 incontri con il 92% dei partecipanti desideroso di fissare un secondo appuntamento. Questo in America, ma la situa in Italia com'è?
1: Allora, io penso che veramente le relazioni umane siano finite. Sono veramente scioccata, disgustata, sono onesta.
0: Va bene.
1: Nel senso, una volta ci si conosceva, ci si guardava, cioè...
0: E adesso ci sono gli algoritmi che fanno tutto anche quello, guardano loro, decidono loro, ti scrivono, ti va bene questa? Decido io per te quale sarà il tuo primo appuntamento. Pazzesco, siamo nel 2026, benvenuta intelligenza artificiale.

0: due date italiane a San Siro lo scorso luglio e due sold out. A lui è Bruno Mars e questa è la sua canzone intitolata Oh My Soul, canzone che va a chiudere le nostre tre ore insieme. Anche oggi ci siamo divertiti, quindi vi ringrazio per aver scelto Radio Number One e soprattutto il pomeriggio Number One, che tornerà domani come sempre in diretta a partire dalle ore 14 sul nostro sito internet radionumberone.it. in alto a destra le tre lineette, successivamente riascolta e vi ascoltate quello che vi siete persi, se lo avete perso. Da Stefano Federici è tutto, a domani arrivano le donne al volante, vai!
1: Su Radio Number One, c'è il PN1,
2: pomeriggio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
2: Bisogna solo correre verso il progresso? O è meglio farlo con un carattere unico? Con Omoda 7 Super Hybrid puoi spingerti oltre, ogni giorno, grazie a una tecnologia pensata per dare un nuovo ritmo alla tua guida. Il sistema Super Hybrid unisce efficienza, performance e un'autonomia fino a 1200 km per accompagnarti anche nei viaggi più lunghi. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
3: Ti aspettiamo da Clerici Auto, negli showroom Omoda JQ di Varese, Saronno, Busto Arsizio e Lurate Caccivio. clericiauto.it.
4: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto, dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
5: Sono le 17 in punto, buon pomeriggio a tutti.
6: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
7: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
6: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
7: Meno male che ho la Bennet Club.
8: Radio Number One Notizie.
9: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. L'aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Favorevoli 113 senatori, mentre 71 sono stati quelli contrari, 2 gli astenuti. Il testo andrà ora alla Camera in terza lettura. Protesta delle opposizioni a Palazzo Madama poco prima dell'approvazione. No alla legge truffa, era scritto sui cartelli esposti in aula. Per il PD la Meloni non si salverà. Per la Russa, invece, si tratta di un importante passo avanti. All'ora di pranzo si sono svolti in Campidoglio, alla presenza del presidente Mattarella, i funerali in forma laica di Emma Bonino, morta venerdì scorso a 78 anni. Presenti tutte le più alte cariche dello Stato. L'ultimo suo partito, Più Europa, ha organizzato anche una veglia laica a cui hanno preso parte, oltre a Benedetto della Vedova, Roberto Saviano e la leader del PD Schlein, i radicali storici amici della Bonino, come l'attuale tesoriera del partito Carla Taibi. È stato rinvenuto il corpo di Gabriella Querino, la 26enne di origine brasiliana, dispersa da sabato scorso nelle acque della laguna di Venezia. Questa mattina intorno alle 9 un cittadino di zona Campalto ha notato la salma in acqua e ha lanciato l'allarme. Il sindaco del capoluogo veneto ha confermato che fosse il corpo della giovane che si trovava a bordo del barchino scontratosi contro un taxi acqueo insieme al marito Sean Michieli, anche lui deceduto in seguito allo schianto. La famiglia di Gabriella chiede accertamenti sulle ultime ore della ragazza. I carabinieri del nucleo investigativo di Roma, coordinati dai PM della DDA, stanno effettuando perquisizioni nei confronti del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, e della D Francesco Maiolini. Le operazioni avvengono nell'ambito di un'indagine in cui si ipotizza il reato di aggiotaggio su quote societarie della Lazio, attività che riguarda anche Luigi Bisignani. Calcio, 16esimi di finale di Coppa Italia, alle 18 in gara secca al Ferraris, Genoa su Tirol, alle 21 il derby toscano Fiorentina-Pisa. Domani per l'Europa League il Milan debutterà a San Siro col Benfica. Vogliamo raggiungere la finale e vincerla, ha detto Amorim, il tecnico rossonero, in conferenza stampa. Europei di volley maschile alle 21.05, quarto appuntamento per gli azzurri di De Giorgi, che se la vedranno contro la Repubblica Ceca al Palapanini di Modena. L'Italia ha già raggiunto aritmeticamente gli ottavi di finale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: su Radio Number One, Agnese e Chiara sono le donne al volante.
1: Proprio noi, Agnese e Chiara, come ogni giorno, bentrovati, buon pomeriggio qui su Radio Number One, insieme fino alle 20. Ciao Agnese.
2: Ciao Chiara, eccoci qua prontissimi appunto per farvi compagnia, per partire, per viaggiare con voi. E allora andiamo subito con la nostra musica.

0: romantica.
1: Kintsugi, questa è la nuova canzone di Elisa qui su Radio Number One, con noi Donne al Volante. E per tantissimi anni abbiamo sentito ripetere più volte la frase: i giovani scappano dall'Italia per andare a studiare e a lavorare all'estero perché là fuori il mondo è molto meglio rispetto alla situazione che troviamo nel nostro paese. Può essere vero sicuramente, ma attenzione, perché c'è un esercito che ritorna, che però non fa clamore.
2: Esatto, un piccolo esercito che non fa clamore: 129.000 giovani italiani tra i 18 e i 39 anni che hanno fatto rientro in Italia dopo un periodo di studio o di lavoro trascorso all'estero nel periodo compreso tra il 21 e il 25, ed è un trend in crescita rispetto al quinquennio o al decennio precedente. Questo vuol dire che ci sono giovani che vanno, studiano, lavorano, si fermano per qualche anno, ma poi cercano, provano a tornare, anzi tornano in Italia. 7 giovani rimpatriati su 10 giudicano positiva la propria situazione personale dopo aver lasciato l'estero, la metà ritiene la posizione professionale alla pari o addirittura migliore rispetto al prima, rispetto all'estero.
1: Beh, probabilmente perché se vai all'estero, poi quando torni potresti aver acquisito delle competenze e anche delle conoscenze superiori rispetto magari alle persone che sono rimaste nel proprio paese, quindi anche le aziende lo sanno e potrebbero offrirti delle posizioni lavorative e degli stipendi anche più competitivi, perché comunque in qualche modo ti devono trattenere.
2: Ma allora, io non so voi all'ascolto se avete casi di questo tipo da raccontarci. Io ricordo di questa carissima amica che molti anni fa andò a Londra, lei medico, anestesista, e andò a Londra perché non riusciva a trovare lavoro qui in Italia, nonostante la professione. Quando poi fece ritorno in Italia da Londra, le dissero: ma quando vuoi, perché poi c'era lei e c'erano altri italiani che lavoravano in questo ospedale, quando vuoi, quando volete, noi vi aspettiamo a braccia aperte, proprio per la grande professionalità che da italiani che si erano laureati in medicina in Italia avevano portato all'estero.
1: Beh, sicuramente, insomma, è giusto anche formarsi qui, formarsi bene e insomma far vedere a tutti quanto siamo bravi noi italiani, perché diciamocelo, non facciamo schifo, anzi siamo proprio bravi. You can

0: Great Expectation, la voce di Sienna Spyro su Radio Number One. Alle 17:16 stiamo parlando del fenomeno dei giovani che vanno all'estero per lavorare o per studiare, ma che poi tornano in sordina a vivere e a lavorare in Italia. Allora, Moreno da Ivrea scrive di aver fatto delle brevi esperienze sia negli Stati Uniti che in Inghilterra per poi tornare in Italia per motivi familiari, però un suo amico idraulico che si è trasferito in Svizzera 25 anni fa non ne vuole sapere di tornare in Italia. Ogni caso chiaramente è a sé, ma qual è il motivo principale che spinge questi giovani a tornare da mamma?
1: Esatto, l'hai detto tu, tornare da mamma, perché alla fine siamo italiani ovunque, anche se ci trasferiamo in capo al mondo, però l'affetto familiare ci manca sempre, mancherebbe a tutti, dai, siamo appunto, però bisogna tornare, e quindi ad un certo punto si prende la propria valigia e si ritorna da mamma e papà, o comunque non per forza a casa con loro, ma a vivere in Italia per questo.
0: Facciamo gli italiani medi, quello che sentiamo qui non lo troviamo evidentemente da nessun'altra parte del mondo, la maggior parte dei rientri proviene dalla Germania, dal Regno Unito, e proprio all'origine di questa decisione c'è la volontà di dare spazio al benessere personale, di privilegiare la dimensione affettiva, quindi ritrovare gli affetti, i cari, i familiari, anche una rete di supporto. E poi la mamma è sempre la mamma, la nonna è sempre la nonna, e come si mangia bene qui, e c'è il sole, fa caldo pure troppo, ha scocciato, è così.
1: Cosa dobbiamo fare? Tornare in patria. Le vacanze d'estate ormai non ci bastano più. Vogliamo stare qui. Evviva!

0: Carpenter, la sua Tears qui su Radio Number One. Noi Donne al Volante stavamo parlando di tutti quei lavoratori che all'estero, italiani che lavorano all'estero, poi rientrano. Torneremo a parlarne tra poco, prima però l'info sulla viabilità.
1: Su Radio Number One, le donne al volante.
2: Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
1: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app. Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
1: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
2: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
3: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
2: MCA, materassi da 50 anni.
4: Radio Number One, viabilità.
5: Andiamo subito sull'autostrada A26 diramazione Stropiana Santhià, un incidente tra Vercelli Ovest e l'allacciamento per la 4 Torino-Trieste causa rallentamenti in direzione Torino-Trieste. Sulla 8 Milano-Varese, un incidente tra Varese e Gazzada Lago di Varese provoca code in direzione Milano. Code sulla tangenziale ovest di Milano a 50 tra Pavia Opera e Settimo Milanese in direzione A8. Rallentamenti anche sulla tangenziale est di Milano a 51 tra l'allacciamento A1 e la tangenziale nord in direzione Lecco. Traffico intenso sulla 4 Brescia-Padova tra Peschiera ed Desenzano in direzione Milano e sulla 4 Milano-Brescia tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione Torino. Incidenti sulla 1, ci siamo spostati in questo momento al centro, a Roma, sulla 1 diramazione Roma Nord tra Settebagni e Castelnuovo di Porto in direzione Milano-Napoli si segnala una perdita di carico accidentale, code informazione. Sulla Pontina all'altezza di Ponte Sant'Angelo incidente con traffico rallentato su Lungotevere Tor di Nona, sulla 24 tratto urbano tra via Fiorentini e Portonaccio veicolo fermo in direzione tangenziale est, possibili rallentamenti. Anche una segnalazione sulla 36 autostrada Pedemontana Lombarda, ostacolo tra Lentate sul Seveso in direzione strada provinciale 35. Restate in compagnia delle donne al volante su Radio Number One e sempre molta prudenza alla guida.
6: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.

0: di che.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
5: Rimani su Radio Number One. Tutta

0: Mauri, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari su Radio Number One. Abbiamo parlato dei giovani che tornano a vivere in Italia dopo un periodo di studio e lavoro all'estero, e tra le regioni in cui tornano, in cui principalmente la Lombardia. Che è un dato che fa un po' a cazzotti col fatto che, attenzione, la Lombardia è la regione in cui si guadagna meno. Ma come, Lombardia, Milano, la Lombardia, la locomotiva d'Italia, ma com'è possibile?
1: Peraltro il costo della vita è molto più alto della media in questa regione rispetto appunto a tutta Italia, ma il livello delle retribuzioni mostra dati veramente preoccupanti, perché la metà dei lavoratori guadagna meno di 25.000 euro all'anno e il 36,5% non supera quota 20.000. Quindi come si fa a sopravvivere con il costo della vita, quello odierno, quello degli ultimi mesi del 2026, resta comunque un grandissimo mistero. Noi siamo bravi italiani, sappiamo lavorare, abbiamo tantissime competenze, però in effetti non siamo valorizzati al meglio.
0: In modo particolare gli under 35, quindi i più giovani, sono al limite della sussistenza, difficilmente superano i 20.000 euro annui. E poi c'è un divario di genere che proprio in Lombardia, proprio a Milano, non te lo aspetteresti, perché la retribuzione media maschile è di 34.000 l'anno contro i 24.000 delle donne.
1: Ma mi viene da dire un'ingiustizia dietro l'altra, tra insomma gender gap e salari sempre più bassi. Non so cosa

0: Io me li immagino un po' i nostri ascoltatori che su questa Lose Myself di The Bowser sono lì che muovono la testa al ritmo mentre stanno guidando, mentre sono nel traffico, mentre esatto. sono al semaforo rosso, oppure semplicemente viaggiano così.
1: L'importante è non sgasare, cioè finché la testa va bene bisogna stare attenti a come si usano i piedi. Radio Number One con Agnese Chiara, Le Donne al Volante, adesso c'è The Weeknd. Qui siamo nel 2015 e con questa canzone in quel periodo si è fatto conoscere a livello internazionale. Can't Feel My

0: Space qui su Radio Number One. Restate con noi perché tra poco arriva una grande canzone.
1: Le donne al volante.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
7: No, no, a giocare a calcio!
8: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
9: Cosa fa Oscillo Coccinum?
10: Cosa fa Oscillo Coccinum?
9: Cosa fa Oscillo Coccinum?
11: Cosa fa Oscillo Coccinum?
10: Cosa fa Oscillo Coccinum?
11: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
12: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
13: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
14: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
15: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: canzone di Radio Number One, le 17:47, Goodbye Stranger e Supertramp, e forse la canzone più utilizzata, più impiegata all'interno di colonne sonore varie ed eventuali di film e telefilm, serie TV, soprattutto serie TV, perché compare il romanzo criminale, il Nip and Tuck, che mi ha sbloccato un ricordo solo leggere il titolo. Una delle serie, non lo so, mi sa di antico, che poi in realtà è dei primi anni 2000, se qualcuno se la ricorda. Due chirurghi plastici di Miami, e poi Supernatural, e poi ancora, vabbè, poi nel film Magnolia del 1999. Utilizzatissima.
1: Anche in The Office, in cui il protagonista Michael Scott prende questa Goodbye Stranger e ne rifà una versione personalizzata da Goodbye Toby. Per chi avesse visto la serie, si sa che Michael e Toby proprio non si sopportano, soprattutto Michael proprio non lo regge, e quindi quando questo se ne va lui è felice e ci fa la canzoncina.
0: Su Radio Number One arriva Safe con Parlar d'amore.

0: Kravitz con Honey su Radio Number One. Qualche minuto fa abbiamo parlato di colonne sonore di film e serie TV e resteremo sulle serie TV perché si è tenuta la premiazione degli Emmy e ci sono delle serie che hanno fatto man bassa di premi.
1: Assolutamente, ne parleremo tra pochissimo, parleremo ancora di serie TV, appunto, restate con noi su Radio Number One.
2: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it. Liberi di viaggiare.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
3: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
2: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
4: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
5: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
4: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
6: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
7: Feval, punto vendita Euronics. Piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Feval, Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
6: Feval, sempre qualcosa in più.
8: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
9: Mancano pochi istanti alle 18 qui su Radio Number One in questo martedì 15 settembre.
10: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
11: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
12: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
13: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
14: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
13: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
14: Meno male che ho la Bennet Club.
15: Radio Number One Notizie.
16: L'abbattimento di un sospetto drone russo sulla Lituania da parte di caccia italiani della NATO alimenta nuovi timori su un allargamento della guerra in Europa. Mosca intanto avverte: se la Polonia attacca verrà annientata. Prorogata per altri 15 giorni dal Viminale la sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna. Madrid replica anche stavolta annunciando identico provvedimento verso l'Italia fino all'8 ottobre. In Campidoglio a Roma è stato il giorno dell'addio alla storica leader radicale Emma Bonino, presenti le massime autorità istituzionali e politiche ma anche tanta gente comune. Il conflitto con l'Iran solo nel periodo tra il 28 febbraio e il 30 giugno è costato oltre 33 miliardi di dollari e ha determinato una carenza di munizioni. Così un'informativa dell'esercito USA al Congresso americano. La candidatura italiana per ospitare i mondiali del 2029 o 2031 non ha avuto successo. La Federazione Internazionale ha assegnato le rassegne rispettivamente a Nairobi e Monaco di Baviera. Da Laura Supino, buona serata.

0: Francesco Gabbani, la sua Summer Funk qui su Radio Number One, donne al volante con voi. Nella notte ci sono stati i premi Emmy per le serie TV e hanno trionfato, si sono portate a casa praticamente tutte le statuette disponibili che c'erano, o quasi. Hanno trionfato le serie Widow's Bay e The Pitt. Una è una commedia horror ambientata in una cittadina del New England e l'altra invece è un medical drama, sempre molto apprezzato.
1: Sì, apprezzatissimo, molto bello, è già uscita la seconda stagione, io sono in attesa della terza che dovrebbe arrivare a novembre. Tu forse The Pitt non l'hai visto,
0: no.
1: Molto bello, prodotto da HBO, vado a memoria ma non sono sicura. La cosa molto bella di questo medical drama è che riproduce in maniera, diciamo, fedele quello che accade all'interno di un ospedale, di un pronto soccorso. Ogni stagione dura tipo 12 puntate,
0: okay.
1: Ogni puntata è un'ora di lavoro in pronto soccorso, quindi tutta una stagione in realtà è una sola giornata di lavoro. Ma la cosa particolare è che intanto non ci sono tutti ciula ciula negli sgabuzzini di,
0: okay,
1: tutti i medical,
0: certo,
1: drama.
0: Sì, The Grey's Anatomy ce lo dobbiamo dimenticare.
1: Brava,
0: okay,
1: brava.
0: Perfetto.
1: Non sono tutti manzi e manze.
0: Okay.
1: Cioè, perché tu sei mai entrata in un ospedale e hai trovato davanti a te il dottor Stranamore?
0: Mai, in effetti.
1: No, ecco,
0: mi sarebbe piaciuto, ma non mi è mai capitato.
1: Cioè, ecco, non sono gli attori, il bell'attore, la bell'attrice, cioè sono delle belle facce, però sono molto normali, molto naturali anche nel trucco, quindi molto molto particolare. Una mia amica che lavora in pronto soccorso ha detto: ma è veramente così? E lei mi ha detto: allora sì, diciamo che non ci sono tutte queste emergenze sempre tutte insieme, però riproduce in maniera abbastanza

0: Jungle con Sunshine su Radio Number One, le 18:14, ben trovati. Abbiamo parlato delle serie TV che hanno fatto man bassa di premi, tra queste anche The Pitt alla cerimonia degli Emmy. Ma se da una parte le serie TV ci piacciono talmente tanto che hanno quasi soppiantato il cinema, e ormai le grandi star del cinema hollywoodiano, che fino a 15 anni fa non si sarebbero mai sognati di interpretare una serie TV, adesso invece quasi sgomitano per comparire. E però succede che se una serie TV si fa attendere troppo, cioè la stagione successiva, perde tantissimi ascolti audience.
1: Ed è stato proprio così anche per Mercoledì Wednesday 2, che sappiamo la prima stagione ha fatto veramente il botto, letteralmente. L'hanno vista quasi tutti, forse siamo solo io e te, Chiara, che non abbiamo ancora guardato neanche la stagione 1. La stagione 2 è arrivata dopo quasi 3 anni e ha registrato quasi il 60% di visualizzazione in meno, perché appunto ormai la gente se l'era un po' dimenticata. Stessa cosa anche The Night Agent, Gli Anelli del Potere, quella serie che è nel mondo del Signore degli Anelli, insomma, ha registrato un 57% in meno dopo 2 anni. L'attesa non è l'unica ragione, però, perché a volte tu guardi una stagione e dici: va bene, per me può anche finire qui, è inutile che ci facciano il sequel.
0: Cioè, dici che non ti ha convinto così tanto, oppure l'aspettativa della seconda stagione non soddisfa?
1: Anche, sì.
0: Beh, l'attesa, devo dire, snerva, Io per l'appunto The Pitt, tra la seconda e la terza stagione dovrebbero passare circa 6 mesi, ma quando l'aspetti per 1 anno e mezzo, come nel caso di From, che ho visto l'ultima stagione questa primavera, mi sembra, e hanno annunciato la prossima a fine del 2027,
1: sì,
0: rischi di mollare il colpo. L'unica soluzione, visto che esistono le piattaforme, è andare a prenderti le serie vecchie, quelle che ormai sono già uscite tutte, e ci passi le notti in bianco e ti fai sanguinare gli occhi.
1: Ma infatti bisognerebbe fare così, nel senso che tu fai finire tutto il ciclo di una serie,
0: sì,
1: e poi devi resistere, sia chiaro, perché poi lo sai che tutti ne parlano, fanno il merchandising per qualsiasi cosa, e poi ti fai una bella maratona sparata. E così almeno l'hai vista tutta d'un fiato, ma non ti perdi la trama.
0: Però tu sei giovane, io se aspetto 10 anni, capisci che la mia aspettativa di vita

0: la state ballando? Cioè, magari se guidate no, cioè chi sta a fianco, chi sta con voi, chi sta dietro si può anche permettere di fare un balletto su questa She's Gone Dance on Disclosure su Radio Number One. Arrivano, a proposito di guidare, anche le informazioni sul traffico tra pochissimo.
1: Su Radio Number One, le donne al volante.
2: Ma Manu, ma sei impazzita? Sono troppi quei chili lì!
3: 75 chili a sinistra, 75 chili a destra. Ma cosa serve?
4: E uno, due, tre, quattro! Perché per sopportare due come voi devo allenarmi tutti i giorni?
5: La combriccola! Da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
7: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
1: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
0: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
2: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
3: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su volkswagen.it.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
6: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio. Vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
7: Radio Number One. Viabilità.
8: Partiamo col dire che le tangenziali di Torino e di Milano sono parecchio trafficate e poi sulla 4 Torino-Milano c'è un incidente allo svincolo di Novara Est in direzione Milano. Sulla A13 Bologna-Padova c'è un incidente allo svincolo di Monselice in direzione Padova. Code poi per traffico intenso tra Bologna e Interporto e la 14, la direzione è sempre quella di Bologna. Sulla A14 code tra Castel San Pietro e il ramo Casalecchio in direzione della 1 e sul ramo Casalecchio c'è un incidente tra Bologna-Casalecchio e la A14 in direzione di quest'ultima. Passiamo alla 10 Genova Ventimiglia, c'è un veicolo fermo tra Varazze e Celle Ligure in direzione di Ventimiglia, code tra Arenzano e la A26 in direzione di Genova per veicolo fermo. Sulla A26 c'è un veicolo fermo tra Alessandria Sud e la diramazione Predosa Bettole in direzione di Genova, altra varia tra la diramazione Predosa e Alessandria Sud in direzione opposta a quella di Gravellona Toce. Andiamo sulla 1 Firenze Roma, dove c'è un incidente tra Orvieto e Fabio in direzione di Firenze. Le code sono presenti tra Attigliano e Fabbro, sempre in direzione di Firenze. Guidate con prudenza e con noi Donne al Volante.
9: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare, concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
10: La capitale mondiale della musica ti apre le porte. Cremona Musica, dal 2 al 4 ottobre alla Fiera di Cremona.
11: A Franciacorta Designer Village dal 17 al 20 settembre c'è il Crazy Weekend. Sconti del 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. È il momento che aspettavi per il tuo shopping preferito. Scopri i negozi aderenti su franciacortadesignervillage.com.

0: La voce di Gaia con Bossa Nostra qui su Radio Number One con le donne al volante. Parliamo di concerti perché nel 2027, lo sappiamo già, tantissime date per un sacco di artisti sono state già annunciate in giro per il mondo, per l'Europa e soprattutto in Italia. Abbiamo artisti internazionali che verranno nel nostro bel paese per una serie di concerti come Harry Styles, come anche gli Oasis. Attesissimo ritorno per Oasis Live 2027, il 29 e il 30 luglio arriveranno allo Stadio Olimpico di Roma. Però attenzione, per comprare un biglietto questa volta non basterà essere veloci.
1: Allora, intanto bisogna sperare che non litighino.
0: Questo già è un...
1: Con quei due lì non si sa mai. Quindi se non litigano, i concerti saranno il 29 e il 30 luglio. A far discutere in questo momento è la modalità con la quale si potrà acquistare un biglietto attraverso una selezione. Cioè, chi vuole acquistare un biglietto dovrà prima registrarsi sul sito ufficiale della band, indicando fino a tre città nelle quali vorrebbe assistere al concerto. Poi gli utenti vengono sottoposti a una serie di verifiche e tra quelli ritenuti idonei ci sarà una selezione completamente casuale che stabilirà chi riceverà il biglietto, chi avrà poi la possibilità di acquistare il biglietto. Ci si chiede quanto sia lecito, se non sia discriminatorio questo metodo.
0: Peraltro, una volta che insomma la tua selezione casuale ha scelto proprio te, tu non è che avrai il biglietto, sia chiaro.
1: No.
0: Tu avrai un codice personale per poter accedere alle vendite sul circuito che mette a disposizione appunto i biglietti. Quindi comunque non è garantito, quindi comunque dovrai fare la coda, dovrai stare lì e perdere giornate appunto per tentare di accaparrarti il posto migliore. I prezzi sono già alle stelle perché si possono trovare già online quelli ufficiali. Questo dipende da tante cose ovviamente, però è davvero questa la modalità, cioè se non sei scelto tu sei fuori e per un criterio totalmente casuale.
1: Ma io mi chiedo quali sono i requisiti. Cioè allora, il requisito del buon fan qual è?
0: Essere bello,
1: il 7:30.
0: Il 7:30 bello, bella presenza, essere simpatico, ovviamente sapere tutte le canzoni a memoria, non solo i ritornelli, non solo le canzoni di TikTok, sia chiaro, sapere anche quando e dove sono nati i due fratelli Gallagher, come si chiama la mamma, come si chiama il papà e tante altre cose belle.

0: Nobody Isn't Ready, anche lui sarà uno dei tanti che insomma verrà in Italia per un concerto, sarà a Milano, perché noi stiamo parlando invece degli Oasis che se non litigano, appunto, come abbiamo già detto, il 29 e il 30 luglio si esibiranno allo Stadio Olimpico di Roma. Peccato che però che per aggiudicarsi un biglietto bisognerà essere scelti dalla piattaforma, bisogna registrarsi. Se la piattaforma in modo totalmente casuale ti sceglie, allora potrai avere diritto ad un codice per poter accedere alle vendite dei ticket, quindi non hai il biglietto in mano. E c'è un nostro ascoltatore che ci dice che lui si è registrato e la piattaforma ha chiesto che album fosse uscito nel 95. Se tu rispondi correttamente potresti avere questo codice, ma non è detto.
1: Te l'ho detto, devi avere i requisiti del buon fan, quindi sapere tutto il curriculum dei fratelli Vita, Morte e Miracoli. Non sta piacendo molto questa modalità, però gli organizzatori dicono che un sorteggio tra utenti verificati può essere più equo e democratico di una vendita basata esclusivamente sulla velocità, perché riduce il vantaggio di chi dispone di bot, software automatici o semplicemente di una connessione più veloce.
0: Questo è vero.
1: Cioè io sono qui con la mia amica, sì. Non riuscirò mai a prendere il biglietto, capito? Con il tuo smartphone, super veloce. Comunque. Il problema, tu hai intenzione di andare?
0: Non lo so, perché a questo punto tra i prezzi
1: è troppo complicato.
0: È complicato, non mi sono registrata in tempo, secondo me. Mi fanno fuori qui, mi fanno...

0: Runway. Lady Gaga, Doci, Runway qui su Radio Number One. Restate con noi perché tra poco c'è una grande canzone con un grande anniversario.
1: Le donne al volante.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: La voce di Cyndi Lauper, l'abbiamo riconosciuta tutti subito, la grande canzone di Radio Number One, canzone che però non era nata per lei, perché originariamente era stata proposta da altri artisti interpreti e aveva un arrangiamento molto diverso, quasi stile gospel. Fu la stessa Lauper a trasformarla radicalmente, rallentandola e rendendola molto più essenziale, così come la conosciamo.
1: Peraltro True Colors fa parte dell'album omonimo, quindi True Colors, che proprio oggi compie 40 anni perché è uscito il 15 settembre dell'86. Lei era praticamente esplosa nel mondo musicale con She's So Unusual nell'83 e ovviamente si ritrovò sotto un'enorme pressione, perché l'industria musicale voleva capire se fosse in grado di replicare quel successo, e quindi invece di riproporre la formula eccentrica e coloratissima del debutto, che sappiamo bene essere propria di Cyndi Lauper, scelse una direzione più matura, come appunto True Colors, insomma, di cui abbiamo capito che appunto lei va più nel maturo, nell'intimo, introspettivo, e l'album infatti fu un vero successo perché vendette circa 7 milioni di copie nel mondo. Peraltro True Colors, allora, la canzone è stata scritta da altri, poi data a Cyndi Lauper. Lei però la fece propria anche perché era recentemente scomparso un suo amico a causa dell'AIDS, e anni dopo Lauper cofondò anche la True Colors Fund, un'organizzazione no profit dedicata a tutte quelle persone LGBT che erano finite per strada perché le famiglie non accettavano, insomma, i propri figli. Quindi sì, molto personale, molto intimo, molto introspettivo.
0: Storie e racconti che ritrovate qui su Radio Number One con le grandi canzoni. Adesso torniamo al presente, perché adesso lo dico bene: Angelina Mango, Marco Mengoni, no, provateci voi con Canto d'amore.

0: Si tratta di Joe con End of Beginning. Siete all'ascolto di Radio Number One con le donne al volante. Restate con noi.
1: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
4: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Bisogna solo correre verso il progresso, o è meglio farlo con un carattere unico? Con Omoda 7 Super Hybrid puoi spingerti oltre, ogni giorno, grazie a una tecnologia pensata per dare un nuovo ritmo alla tua guida. Il sistema Super Hybrid unisce efficienza, performance e un'autonomia fino a 1200 km per accompagnarti anche nei viaggi più lunghi. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
1: Ti aspettiamo da Clerici Auto, negli showroom Omoda JQ di Varese, Saronno, Busto Arsizio e Lurate Cacivio. clericiauto.it.
2: Liberi di viaggiare.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
2: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
3: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare. Carriole, carriole, carriole.
4: Ma non era parole?
2: Non servono parole, parlano gli sconti BricoGay. Okay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
4: Un capolavoro senza tempo.
2: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
4: BricoGay, okay. Se c'è l'ok è tutto un altro brico.
5: BricoGay, okay, più vicino a te.
2: BricoGay okay è sempre più conveniente, anche su BricoGay.it.
6: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
7: Com'è guidare Skoda Epic? È avere le chiavi dell'auto tenendo in tasca solo lo smartphone. E avere un Urban Crossover, che è anche incredibilmente spazioso! Con Max Infotainment ai vertici della categoria. Metti la mia musica preferita. E avere da un'auto anche ciò che credevi impossibile. Impossibile? No! Epic! Scopri Skoda Epic, il nuovo Urban Crossover Skoda che ti fa dire That's Epic! Info su skoda-auto.it.
8: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
9: Istanti alle 19 qui su Radio Number One.
10: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
11: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
12: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
11: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
12: Meno male che ho la Bennett Club.
13: Radio Number One Notizie.
14: Un'altra giornata fiacca sui mercati europei, all'indomani dei pesanti cali innescati dall'allargamento della crisi in Medio Orientale sul Mar Rosso. Milano chiude sotto la parità. Contraccolpi anche oggi sulle quotazioni degli energetici, petrolio oltre 100 dollari al barile. Domani il Consiglio dei Ministri che potrebbe prorogare nuovamente il taglio delle accise sui diesel. All'esame dello stesso CDM ci sarà anche il caso dell'ex Ilva dopo l'annuncio di 2.500 licenziamenti da parte delle aziende dell'indotto di Taranto. Subito dopo è atteso il tavolo con tutte le parti interessate. Apprensione anche per l'Electrolux, oggi sciopero di 8 ore in tutti i siti italiani del gruppo contro il piano che prevede 1.450 esuberi e la chiusura dello stabilimento marchigiano. A luglio rallentano le esportazioni, l'Istat stima una crescita congiunturale modesta dello 0,3% e del 4,7% su base annua, mentre le importazioni diminuiscono dell'1,2%. Da Laura Supino, buona serata.

0: Alfa, questa è Radio Number One. Noi siamo le donne al volante, Agnese e Chiara, per questa terza ora insieme con voi fino alle 20. E quanti di noi, magari per nervosismo, magari per passare il tempo, magari perché ormai ci siete abituati e non ve ne rendete neanche più conto, ci mangiamo le unghie. Unghie, stiamo lì, gna gna gna, sgraffiniamo, diventiamo dei piccoli castori che costruiscono delle fantastiche opere d'arte con le nostre unghie, però attenzione, perché farlo non è che sia proprio così una cosa bella per il nostro organismo, ecco.
1: Esatto, lo possiamo immaginare. Adesso i ricercatori hanno fatto tutta una ricerca, però ci vuol poco a immaginare che nelle nostre mani, sotto le nostre unghie, non ci siano i fiori di Bach, ma ci siano microbi, germi e batteri. Hanno fatto un'analisi appunto di tutti i batteri che si trovano sulla nostra mano, e sotto le nostre unghie ce n'è una quantità superiore, più del 100%, rispetto a tutti gli altri punti della mano. Quindi fortemente antigenico, dovremmo smettere di farlo, io lo faccio penso da quando sono nata. Danno però dei consigli su come fare a smettere. Attenzione.
0: Come si farà mai? Tagliarsi le dita?
1: Attenzione. Il primo è tenere le unghie corte. Allora, già questa è una cazzata. Cioè, chi l'ha scritto non si mangia le unghie? Perché chi si mangia le unghie ce le ha sempre corte.
0: Perché le ha mangiate, perché quindi non le ha più.
1: Certo. Non capisci, non andiamo da nessuna parte. Oppure applicare uno smalto dal sapore amaro, anche questo già provato. Curare, coprire le unghie con del nastro, con dei cerotti, però poi a quel punto non riesci più a prendere le cose, proprio come chi ha le unghie lunghe. Oppure, questo si potrebbe essere una pallina antistress. Cioè, okay, fare un gesto che occupi, perché poi mangiarsi le unghie è nervosismo.
0: Certo, è stress, è quello alla fine. Però è certo, mangiarsi, se tu hai la pallina, non devi poi comunque mangiarti le unghie, perché magari puoi fare le due cose anche contemporaneamente, perché no? Se sei pro lo puoi fare.
1: Allora, ti posso dire, però il sistema immunitario a quanto pare non subisce danni, è una dipendenza come tutte le altre, molto meno dannosa. Cioè, okay, tipo rispetto a questo punto al fumo, all'alcol, quella che fa meno male sono mangiarsi le unghie, non trovi?
0: Sì, direi. Quindi forse è meglio se mangiamo tutti le unghie? No, forse è meglio di no.
1: No, però è proprio come provare a disincentivare il fumatore a fumare. Cioè, non è che il fumatore non sappia quelli che sono i gravissimi danni del fumo. E adesso se dici all'onicofago: guarda che ci sono tanti batteri, lui continua a mangiarsene le unghie, secondo
0: me. Ma certo.
1: Me.

0: Ma Peggy Gou ha fatto davvero una cosa da donna al volante, donne al volante su Radio Number One, perché a distanza di una settimana dal trionfo di Kimi Antonelli al Gran Premio di Monza ha pubblicato sui suoi profili social un giretto, chiamiamolo giretto, che ha fatto in macchina proprio con Kimi Antonelli.
1: Un giretto molto piacevole e tranquillo, perché Kimi Antonelli ha guidato l'auto come se fosse insomma quella monoposto della Formula 1, perché lui ovviamente è capace, e quindi ha detto: dai Peggy, ti faccio fare un giro. Ecco, non l'avesse mai fatto, perché Peggy Gou ha iniziato ad urlare e non ha più smesso. Ad un certo punto ha tirato una testata, fortunatamente aveva il casco, ecco perché a volte si va in macchina anche con il casco, ha tirato una testata sul finestrino. Come abbia fatto a non rompere il vetro non lo sappiamo, comunque era agitatissima e continuava a dire: ma tieni gli occhi sulla strada. E Kimi Antonelli impassibile di fianco a lei, tutta la tranquillità del mondo, che dice: sì ma tranquilla, sto guidando.
0: Sì, perché lui guidava come se fosse in via Allison a Grugliasco ai 30 all'ora, chiacchierava amabilmente, tra l'altro lui stabilissimo sul suo sedile, mentre lei sbandava a destra e a manca. A un certo punto sembra quasi che svenga. Non so se farei un giretto in macchina con Kimi Antonelli.
1: Ma sai che invece sì, un po' di adrenalina, perché è una cosa da fare per non farla mai più, perché davvero probabilmente ti traumatizzi, perché come fai, nel senso è spaventoso. Però provare quella volta nella vita, perché no, scusa.
0: Però c'è da dire, se vai sul circuito, non ci sono altre macchine, sei con un pilota esperto, forse è meno pericoloso che andare, non lo so, su Corso Orbassano nell'ora di punta.
1: Esatto.
0: Ci ripenso un attimo.

0: pare che neanche i nostri ascoltatori vogliano fare un giretto in macchina con Kimi Antonelli. Restate con noi, tra poco le previsioni per il meteo.
1: Su Radio Number One, le donne al volante.
2: Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
3: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
2: Oh, taci e rispondi.
3: Va bene, ci provo.
2: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
3: Ma è facile, Federici.
2: No, la risposta è PN1, ti maledico!
4: Pomeriggio number one, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17 solo su Radio Number One.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
6: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è

0: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
1: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
0: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
1: Oro d'Oro, paga il tuo oro! Subito e in contanti.
0: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
2: Carriole, carriole, carriole.
3: Ma non era parole?
2: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
3: Un capolavoro senza tempo.
2: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
3: Brico Gay, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
4: Brico Gay, più vicino a te.
2: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
6: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
7: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
8: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
9: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
8: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
10: Radio Number One Meteo.
11: Diamo il ben trovato a Nico Schiodetto di Trebi Meteo. Ciao Nikos.
12: Ciao, buonasera a tutti voi, ben ritrovati, buonasera.
11: Illuminaci sul meteo per la giornata di domani.
12: Oggi è stata una bella giornata di sole, temperature estive, perché comunque le massime hanno quasi toccato i 30 gradi, però effettivamente domani di nuovo cambia il tempo, non tanto in mattinata e pomeriggio, dove ci sarà ancora il sole, qualche nuvola di passaggio, però insomma diciamo che il tempo tiene. Da domani sera arriva una perturbazione, un fronte dalle isole britanniche, seguito d'aria fresca atlantica, e quindi domani sera aumentano le nuvole, ci saranno già i primi rovesci, i primi temporali su alti prealpi che via via durante la notte si estenderanno anche a buona parte della pianura padana, quindi anche verso il Piemonte, la Lombardia, l'Emilia, il Veneto, insomma da domani notte e in vista di giovedì mattina aumenterà il rischio di temporali. E tra l'altro giovedì sarà una giornata decisamente più fresca, domani ancora aria di estate, invece giovedì calano le temperature per questa perturbazione con massimo che rimarranno al di sotto dei 24-25 gradi.
11: Prima o poi inizierà l'autunno. Grazie Nico Schiodetto di Trebi Meteo per gli aggiornamenti.
12: Poco.
11: Buona serata.
12: Ciao.
11: Ciao.
13: La musica del mondo in un unico grande evento. Cremona Musica, dal 2 al 4 ottobre alla Fiera di Cremona.
14: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini. Ora.

0: che...
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
5: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Detto tra noi, la voce inconfondibile di Malika Ayane, ascoltata su Radio Number One alle 19:29, abbiamo parlato di quanto usi e costumi cambino anche a tavola, anche riguardo il consumo di vino. Sappiamo che noi rappresentiamo l'eccellenza nel mondo del vino, ma si passa sempre di più negli ultimi anni, soprattutto quando si va al ristorante, dal consumare la bottiglia al passare al calice.
1: Esattamente, non solo al ristorante, perché a Parigi nei supermercati sono comparsi dei calici pieni di vino venduti singolarmente ad un prezzo di circa 3 euro e quasi 4 euro, insomma. Tu puoi appunto comprare al supermercato giusto un calice di vino con tanto di tappo riutilizzabile e chiusura sigillata, quindi se non lo vuoi bere tutto in una sola sera, questo calice appunto puoi richiudere per bene il tappo a vite e lasciarlo per l'occasione successiva, spero presto, perché dopo un po' il vino aperto, insomma.
0: Cioè, tu prendi un bicchiere di vino al supermercato.
1: Esatto, sì, un calice.
0: Lo bevi
1: di vino.
0: Quando? Mentre fai la spesa.
1: Probabilmente tra il tragitto tra la cassa e casa. Dove poi a casa finalmente ti apri la tua bella bottiglia.
0: Comunque è un trend in aumento, soprattutto negli ultimi 5 anni. Sta a capire se è una questione economica, anche magari di risparmio, ma non solo, perché questo succede anche nei ristoranti di una certa classe, quindi lì dove uno presumibilmente non bada a spese, ma in questo modo si premia in qualche modo più la qualità della quantità, perché chiaramente un ottimo vino costa di più, uno preferisce magari assaggiare, sorseggiare un calice di vino particolarmente pregiato piuttosto che bere magari una bottiglia di vino un po' più scadente.
1: Anche perché a volte tu pensi di bere il vino più buono del mondo perché tutti ti hanno detto che è molto di qualità, però non incontra il tuo gusto, ormai hai pagato la bottiglia e cosa fai? Mica lo puoi buttare.
0: Vero? C'è anche quello.

0: Baby Steps, Olivia Dean su Radio Number One. Abbiamo parlato di quanto stia prendendo sempre di più piede l'abitudine di consumare il vino al calice anziché la bottiglia, abitudine che non prende piede però per quel che riguarda questo signore, la cui storia così da leggere si presta a un momento di ilarità, permettetecelo. Siamo a Rive d'Arcano, quindi in Friuli Venezia Giulia, dove si beve, cioè in Italia si beve ovunque, diciamo che nel nord-est si beve di più, si beve di più. Cos'è successo? Che questo signore ha chiamato i soccorritori, il 118, perché è rimasto con la testa incastrata tra il bidet e il water.
1: Esatto, c'era un pertugio e lui evidentemente è andato in bagno per liberarsi forse di quello che aveva bevuto, sì. Forse no, non lo sappiamo. Sta di fatto che la sua testa ad un certo punto si è trovata proprio incastrata appunto tra i due sanitari. E che cosa hanno fatto i soccorritori? Hanno dovuto per forza chiamare i vigili del fuoco, che in qualche modo hanno liberato la testa di quest'uomo, che comunque era in evidente stato di alterazione, quindi era bello ciocco, sì. Perché comunque c'aveva andato dentro e in sicurezza, però non gli hanno fatto troppo male. Bene,
0: santi
1: meno male.
0: I vigili del fuoco ne risolvono di tutti i colori. La domanda è: ma come li ha chiamati i soccorsi? Aveva lo smartphone con sé. Un telefono.

0: Katy Perry con Last Friday Night, questa canzone in cui lei non si ricorda più niente perché ha passato un sabato, un venerdì sera veramente pesante in un festino organizzato a casa sua. Lo si sente nella canzone, lo si vede nel video, ma d'altronde alcuni venerdì sera non sono da raccontare.
1: Le donne al volante
2: su Radio Number One, le donne al volante.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

0: essere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: canzone così, Alanis Morissette, che ti fa venire la pelle d'oca. Saranno i ricordi, ma non credo, dai, non saranno solo quelli, perché io sono molto molto legata a lei, perché sono i miei anni, ma è proprio la voce, l'intensità di quest'artista che continua a distanza di 20 anni, 30 anni da quello che è stato il suo enorme successo a cavallo tra gli anni 90 e 2000 ad ispirare nuove generazioni di cantautrici, tant'è che Olivia Rodrigo si ispira proprio a lei. E durante il Daisy Chain Fields Music Festival, che è un festival musicale di beneficenza fondato proprio da Olivia Rodrigo, ha voluto duettare insieme ad Alanis Morissette. Erano come madre e figlia. Incredibile Alanis Morissette, la sua voce, la sua estensione vocale. Questa Everything l'abbiamo trovata nelle grandi canzoni di Radio Number One.
1: E a proposito di madre e figlia, proprio oggi Gianna Nannini ha rilasciato un'intervista. Tra le tante cose lei dice: io ho provato tanto ad avere un figlio, a rimanere incinta, non ce l'ho fatta fino a quando avevo 56 anni, anno in cui in effetti poi ha dato alla luce la sua Penelope, che ora ha già 15 anni e mezzo, e si dice contentissima di questa scelta. Lei dice che è una figlia bellissima, è una figlia spettacolare. Peraltro sua figlia Penelope fa l'olio, tra gli hobby che ha è anche quello di produrre l'olio.
0: Cioè produce olio?
1: Sì, sì. Cioè tu pensa, quali hobby hai? Ma sì, mi piace
0: a 15
1: leggere
0: anni.
1: Mi piace ascoltare la musica, mi piace anche fare l'olio. Sì.
0: Solo la figlia della Gianna Nazionale poteva avere una passione del genere. La ritroviamo su Radio Number One con Meraviglioso Errore. Siamo

0: Somebody to lean on. Sulle note di Major Lazer, noi donne al volante parcheggiamo e andiamo a cena, con permesso.
1: Sperando che i ragazzi dell'Happy Hour abbiano preparato qualcosa, perché loro hanno un locale dove si beve, teoricamente si mangia anche. Io ci sono stata parecchie volte da loro, non ho mai visto un piatto pieno, sia chiaro.
0: Neanche un crostino.
1: Niente, ti portano il piatto, ti portano la forchetta e il coltello, ma il cibo non c'è. Non so se te lo devi portare tu e ti danno insomma il coperto, oppure neanche quello. Come avete capito, vi lasciamo con Luchino e Gabro dell'Happy Hour. Noi donne al volante ci risentiamo. Ci ritroviamo qui su Radio Number One domani, sempre alle 17. Ciao!
0: Ciao!
2: Su Radio.
3: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
2: Anche in podcast su RadioNumberOne.it e Spotify. Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
3: La musica che cerchi è qui.

0: sonno tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
1: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
0: MCA, materassi da 50 anni.
2: Tra pochissimo saranno le 20 su Radio Number One.
3: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
4: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
3: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
4: Meno male che ho la Bennett Club.
5: Radio Number One Notizie.
6: Buonasera da Alessandro Cisilin. È arrivato il via libera finale del Senato alla legge elettorale voluta dalla maggioranza perché è in grado di garantire, così sostiene il centrodestra, la stabilità ed è invece contestata dalle opposizioni su tanti punti, ma sentiamo le novità previste dal testo. Nicola De Muro.
7: La nuova legge elettorale, lato maggioranza, viene definita stabilicum per sottolineare l'obiettivo primario che si propone, una chiara e rapida formazione del governo dopo le elezioni e la stabilità dello stesso esecutivo. Obiettivi e metodi contestati dalle opposizioni che parlano di legge truffa che limita la rappresentanza democratica e punta solo a blindare il centrodestra al potere. Il testo prevede un sistema proporzionale puro con una soglia di sbarramento al 3% e con un premio di maggioranza alla coalizione che ottiene almeno il 42%. Si tratta di 70 deputati e 35 senatori in più. Poi nella scheda obbligo di indicazione del candidato presidente del Consiglio. Inoltre il ritorno dopo tanti anni delle preferenze ma con capilista bloccati indicati dai partiti. Uno dei punti più contestati è il numero di firme necessarie per le formazioni che sono fuori dal Parlamento e che vogliono presentarsi alle elezioni. La soglia richiesta sale fino a circa 450.000 firme totali tra Camera e Senato per potersi candidare in tutti i collegi su scala nazionale. Poi novità anche per i rappresentanti degli italiani all'estero e per il voto degli elettori fuori sede.
6: E il via libera alla proposta di legge è arrivato, come dicevamo, tra le accese proteste delle opposizioni che parlano di legge truffa e studiano eventuali quanto complessi si ricorsi alla Corte Costituzionale. In particolare viene definito abnorme il premio di maggioranza previsto, così come l'aver aumentato di 4 volte il numero delle firme necessarie a presentare nuove liste. Dure critiche anche l'indicazione del premier e all'affossamento dell'alternanza di genere. Soddisfatta invece la maggioranza, che parla di un testo che assicurerà stabilità di governo e che restituirebbe libertà di scelta con le preferenze. Il testo passa ora alla Camera in terza lettura. Ora parliamo della morte di Emma Bonino. Oggi i funerali di Stato laici a Roma dinanzi a una folla commossa e le massime cariche dello Stato. Sentiamo Nicola Compagnone.
8: C'erano tutte le massime autorità istituzionali e politiche, ma anche tanta gente comune a Roma per l'ultimo addio a Emma Bonino, morta venerdì nella capitale all'età di 78 anni. Nella sala della protomoteca del Campidoglio Funerali di Stato, in forma laica della storica leader radicale, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Premier Giorgia Meloni, al seguito della famiglia, hanno accompagnato il feretro all'esterno dell'edificio nel carro funebre per l'ultimo saluto. Tra gli interventi durante la cerimonia, quelli degli ex presidenti del Consiglio Enrico Letta e Romano Prodi, con i quali Bonino ricoprì la carica di ministra, per quest'ultimo anche un'amica.
9: La sua intelligenza, la sua assoluta lealtà e la sua, a volte anche brutale, franchezza, quasi provocante, hanno creato un rapporto che è progredito e anzi si è intensificato dopo il lavoro comune.
8: Tante anche le persone che hanno seguito la cerimonia grazie a un maxischermo nella piazza. La leader radicale sarà cremata e trasportata nella cappella di famiglia a Bra.
6: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
10: Radio Number One, Happy Hour.
2: Ormai è così, signor Gabro, ormai guardi, le stenderemo un tappeto rosso qui nel locale perché
11: stiamo per chiudere.
2: Ma stiamo per chiudere, che abbiamo appena Cominciamo già così, stasera già cominciamo male. Buonasera signor Gabro.
11: Buonasera, abbiamo cominciato come al solito, direi.
2: Assolutamente alziamo livello. No, visto che stanno arrivando un sacco proprio di messaggi, di richieste, di lettere, anche arrivano anche le lettere, cose che non si vedono da tanto tempo, lettere scritte a mano, capito? Così. Lettere che arrivano qui, noi abbiamo degli scatoloni di lettere qui nell'atrio della radio che tutti millantano lo spettacolo del signor Gabro, no? L'inimitabile
11: biglietti,
2: signor
11: certo.
2: Gabro. Biglietti, e tra l'altro adesso provo. Adesso so che adesso sta organizzando anche questa cosa, tipo gli Oasis, farà i Gabris, lei praticamente con i biglietti in prevendita 2 anni prima. Lei,
11: attenzione, perché poi quando li comprate c'è la rivendita,
2: sì,
11: e non li trovate più a un prezzo normale, vanno a 6-7 mila euro a biglietto.
2: Attenzione, però noi ne regaliamo 2,5 quando facciamo il gioco aperitivo, ma di questo ne parleremo dopo, perché vi trovate nel posto giusto, qui e solo qui e da nessun'altra parte, perché qui alziamo il livello della radiofonia a livello mondiale. Allora, giusto per iniziare, saluti le donne volanti che stanno tornando a casa, forse, chi può dirlo, non si sa. E ma la prima cosa che facciamo, signor Gabro,
11: è sempre quella, prendiamo il giornale, leggiamo il santo del giorno. Oh, martedì 15 di settembre,
2: attenzione, oggi è Santa Beata, beata lei e beato anche lui in
11: tutti
2: casa.
11: Quanti
2: tutti quanti beati, sai quando vedi uno dice beato te, e no, e non è santo, è beato così per dire. Ma attenzione che sì, qui siamo proprio bandiera bianca perché non ce la facciamo più. Oggi è la giornata mondiale della democrazia, poi non si sa dove, ma va bene uguale. Va bene, 2 ore così, forse anche peggio, eh.
10: Happy Hour

0: Natale è arrivato perché c'era il signor Maurizio che ha detto che se passava di qua se faceva qualcosa da mangiare. Ganda, fa qualcosa da mangiare stasera?
1: È impossibile, mio signore.
0: È impossibile, niente, come so, niente. Però attenzione perché c'è questa nuova iniziativa. Se volete mandarci la vostra sigla esclusiva per il locale,
2: cioè addirittura
0: ognuno...
2: adesso.
0: Sì, sì, adesso abbiamo. Ognuno fa la sigla dell'happy hour. Quindi se volete fare una vostra sigla, come per esempio ha fatto Max. Ciao Max. Allora,
3: senti. Sono chi, butta già sul divano, no, che no. Ascolti number one.
0: Va bene, ok, niente.
2: Ha fatto la rima però, allora,
0: Guardi, lei è bravissimo, ma potrebbe venire in tournée con lei, secondo me.
2: Lui volentieri.
0: Fa l'apertura, cosa dice? Fa l'apertura, fa la sigla del suo spettacolo, Oh, nel frattempo salutiamo anche Anna e gli amici della provincia di Como, che è un piacere che ci ascoltano dalla provincia di Como, salutiamo anche loro, salutiamo anche Gigi, detto Luigi, gli amici di Bergamo. Salutiamo tutti coloro che stanno messaggiando al nostro numero.
2: Il 393-444-0444. Tra un pochino inizieranno anche gli spazi del dedicato, quindi aggiudicateveli, altro che sigle, cose, le belle canzoni, le vostre canzoni,
0: così. Poi ringraziamo i nostri programmatori musicali che ogni, nell'arco di tutta la giornata programmano la musica, che fanno da colonna sonora appunto alla radio, no? Poi ci siete voi che aggiungete queste chicche nella fascia serale per l'appuntamento appunto dell'happy hour, che cercherà così di accompagnarvi nelle vostre serate, così bloccarvi la digestione, metti il caso che stiate mangiando, perché tutto è possibile. Nel frattempo arrivano, tra le tante lettere che stanno arrivando, sì, che dei suoi fan, c'è qualcuno che mi richiede proprio adesso, cioè perché c'è questa lettera che è arrivata.
2: Ma cosa sta facendo? Voi non vedete, per lo spettacolo veramente terribile.
0: Allora c'è Chiara dalla provincia di Brindisi, sì, lei festeggia,
2: salute,
0: sempre perché a Brindisi, che voleva proprio chiedeva se faceva anche l'imitazione di Annibale lei. Il problema non so per gli elefanti come fa, perché in teatro magari gli elefanti non riesce a collocare.
2: No, è difficile.
0: Però
2: difficile.
0: Annibale riesce a farlo molto bene anche, no? Sì. Però non lo faccio adesso.
2: Meglio no, perché non
0: evitiamo delle imitazioni così tempestive, perché potremmo dare nell'occhio.
2: Ma non possono chiederne qualcuna normale?
0: Normale in che senso?
2: Qua è sempre Dante Alighieri, Seneca, Annibale.
0: No, noi facciamo quelli che nessuno ha mai sentito, che così siamo sicuri che così siccome non c'era l'audio al tempo, così almeno lei non sbaglia, capito come funziona? Dei giornalisti.

0: Benvenuti.
1: Ricordi d'estate con questa canzone.
0: Si ricordi d'estate.
1: Si ricordi due.
0: Come sempre, niente, non ce la facciamo più stasera.
2: Lei è un cretino.
0: Ma perché io? È stato il signor Gabro, ce l'ha sempre con me.
1: Non ma giustamente, direi, dai.
0: Ah, nel frattempo salutiamo anche Hilda. Ciao Hilda, che dice di smetterle perché sennò gli si brucia la cena. Poi deve fare come l'altra sera, che cade, si sbuccia il ginocchio, poi se lo mangia perché rimane senza cena. Dopo comincia che non va bene, poi no. Salutiamo anche gli amici che stanno messaggiando. Allora, vi dico un segreto: se richiedete delle canzoni che abbiamo in programmazione, quindi quelle che sentite di standard, non andate a richiedere quelle perché non riusciamo a suonarvele perché sono già in programmazione, quindi non riusciamo a combinare quella che è la vostra richiesta.
1: Ma le mette due volte, che
0: sì,
1: ne importa?
0: Ne metto due. No, dai, basta. Sennò
3: ciao, meravigliosi compagni.
0: Ma buonasera. Buonasera. Buonasera.
3: Sono la Wendy.
0: Ciao, Wendy.
3: Una giornata intensa.
0: Sì, è intensa la giornata.
3: Sono qua nella provincia cunese.
0: Cunese.
3: Che rientro da Torino.
0: Torino.
3: Vestito dalla Wendy. Non ho richiesti, semplicemente un bacio.
0: Buonasera.
1: Brava Wendy, con la radio a palla.
0: Con la radio a palla e noi sotto che ballavamo, ci capita un tubo. Ciao Wendy, buonasera. Tra l'altro adesso arriva, no, il mese prossimo Tartufo, no?
1: Stagione, quasi zona, stagione, no? Sì, Alba, Cuneo,
0: esatto. Quindi magari se no, tartufino, chiediamo di cucinarlo.
1: Ti diamo l'indirizzo, Wendy, mandicelo.
0: Chiediamo a Gandalf di cucinare Gagandalf.
4: Lanciamogli contro il nostro robot.
0: Ma non... Va bene, allora attenzione perché poi c'è chi chiama il ristorante, chi chiama la radio per magari cantarci la canzone, la sigla, e c'è chi chiama la polizia. E questo può capitare, no?
1: A volte anche non le persone, ma gli animali.
0: Gli animali. Questo strano mondo che si sta un po' capovolgendo, lei sa questa cosa, poi ne parlerò di una cosa tra un attimo. Che si sta un po' ribaltando questa situazione, dove comunque gli animali chiedono aiuto, no? Ma è il caso che questa cosa è accaduta oltre oceano, tanto per cambiare, perché di là succedono delle cose strane, diciamo le cose come stanno. Praticamente c'era questo sistema in test, dove c'era questo pesciolino rosso,
1: sì,
0: che a on demand, come si usa dire, poteva richiedere il cibo. Praticamente c'era questo meccanismo, il pesce rosso probabilmente picchiava il musetto contro questo bottone, questa posizione virtuale, e automaticamente veniva eiettato la porzione di cibo, no? E praticamente il pesce faceva festa.
1: Solo che questo pulsante era collegato anche con l'emergenza, quindi la chiamata alla polizia.
0: Esatto, non si sa in quale modo misterioso, e non si sa come, e non si sa perché, probabilmente per un malfunzionamento, probabilmente anche per una situazione di maltempo che era successa nel territorio qualche giorno precedente, c'era stato qualche strano collegamento che ha fatto così che quando il pesce ci è venuta della fame ha schiacciato il bottone è arrivata la polizia. Adesso poi non so cosa sia successo, sinceramente, perché quando la polizia ha cominciato a fare delle domande al pesce, il pesce
1: cosa ha fatto?
0: No, il pesce è muto, lei doveva fare la battuta, neanche quella.
1: No, le ho fatto il verso, che è meglio.
0: Di che cosa?
1: Ma lei è sorda.
0: Io
1: sorda.
0: Non ce la faccio più con me.

0: Carol G, Bruno Mars, la nuova su Radio Number One. Salutiamo anche la Svampi. Ciao Svampi, salutiamo il Lago di Garda. Ciao Elena, buon rientro a casa. E state liberi che tra un attimo, primo spazio del dedicato, ma prima ancora c'è anche la situazione meteo per domani. Happy
1: Hour Number One. Ogni sera il tuo Happy Hour è su Radio Number One.
2: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta, Maradona contro Pelé, Platone contro Aristotele.
3: Allora zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
4: Andrea, pensavo a un tema geniale.
3: Sì.
4: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
3: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
5: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Radio Number One Meteo.
3: Ed eccolo qua, puntuale anche nell'Happy Hour. Grazie ai nostri amici di Trebi Meteo, uno spazio dedicato all'informazione relativa alla meteorologia della giornata che sa da venire, cioè domani per gli amici. A domani, attenzione al nord, peggiora dalle Alpi con forti rovesci e temporali in graduale estensione entro sera. Al centro nubi in aumento sull'Alta Toscana con qualche rovescio e temporale, e al sud ancora qualche disturbo tra Calabria Ionica e Sicilia orientale. Come sempre, se volete restare informati, ovviamente sul pezzo, come diciamo noi, scaricate l'app, quella di Trebi Meteo.
4: A Franciacorta Designer Village dal 17 al 20 settembre c'è il Crazy Weekend. Sconti del 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. È il momento che aspettavi per il tuo shopping preferito. Scopri i negozi aderenti su franciacortadesignervillage.com.
5: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
2: Radio Number One presenta Dedicato.
3: Mamma mia, signor Gabbro, poi ci tirano le orecchie, ci siamo dimenticati di ringraziare i nostri sponsor. Sì, noi dobbiamo ringraziamo tutti i nostri sponsor, che sono tanti. Senza i nostri sponsor noi non potremmo.
6: Non arriveremo a fine mese, perché qui non paga mai nessuno, quindi grazie.
3: Ringraziamo i nostri sponsor, sempre tantissimi, puntualissimi, grazie. E ovviamente ringraziamo anche tutti coloro che stanno messaggiando al nostro numero
6: per richiedere la loro canzone preferita del dedicato al 393-444-0444.
3: Ecco, quindi se volete richiedere la vostra canzone, per il momento ci abbiamo degli spazi, prima che ovviamente intervenga il nostro buon
6: Berti, il solito,
7: sa cosa c'è dietro.
3: Ma non c'è dietro, Berti stava parlando di lei, dicevamo, ovviamente quando non ci sono più spazi lei suggerisce che non ci sono più spazi, no? Poi nel frattempo fa altro, senza ombra di dubbio, no? Perché cioè, non...
7: dai, facciamo un cin-cin, sì, che spacchiamo anche di chi
3: è. Così tanto è solo martedì sera, cosa vogliamo fare? Facciamo delle cose a caso.
6: Beh, ma ieri è stato bravo, dai, che era il primo giorno.
3: Ah, no,
6: dai,
3: non è vero. Va bene, probabilmente il terzo resusciterà anche. Va bene, allora nel frattempo salutiamo anche Pito, ciao Pito, buona serata. Salutiamo anche Tami e salutiamo Michela.
6: Sì.
3: Che voleva dedicare una canzone a Mara e Rossana, perché questa è una delle canzoni che ricorda in un'estate di qualche annetto fa, esattamente secondo me era il 1992 quando venne pubblicata poi questa canzone, no? E ricorda questa canzone perché in quella vacanza conobbero quelli che sono attualmente i loro relativi mariti, pensi un po' lei.
6: Tutte e tre ancora sposate,
3: ma,
6: wow,
3: ma è proprio una cosa, uno su mille ce la fa. Va bene,

0: Se ne è di era 1992, probabilmente adesso istituiranno anche un gruppo di ricerca e studieranno questi tre fenomeni di queste tre ragazze, queste tre signore ancora sposate dopo milioni di anni con questi tre.
1: È ancora possibile, sono contento.
2: E buonasera, Gabro.
0: Buonasera, vedi che ci mandano anche dei saluti così. Dei saluti a casa, qui nell'Happy Hour. Siete su Radio Number One e adesso arriva anche Ligabue, la nuova, qualcosa per te.

0: Replay, bellissima canzone, Radio Number One, benvenuti, c'è il signor Gabbro, poi
1: ci siamo, sì, anche siamo il signor
0: qua,
1: Luchino.
0: Siamo qua, non vi preoccupate perché tra un attimo arriva un altro spazio dedicato.

0: e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: anche stasera, ha visto quanti sono?
1: Le richieste non mancano mai qui nel locale.
0: Mamma mia.
2: Non ce la raccontano tutta, però.
0: Ma no, la raccontano innanzitutto, anzi, c'è gente che ci racconta il perché, per come sceglie le canzoni, per il motivo per cui le ha scelte, se Berti, cioè faccia qualcos'altro.
2: Dai che beviamo qualcosa.
0: No, Berti, va bene, ma era qualcos'altro per modo di dire.
1: È fatto così, è fatto così.
0: Niente, va bene. 393-444-0444, questo è il numero per interagire con noi. Suggerire la vostra canzone, magari dedicarla a qualcuno, dedicarla anche a voi stessi, come per esempio ha fatto Ivo in questa serata, in questo martedì sera, e scrive che ricorda questa canzone perché ha avuto un periodo dove era particolarmente triste, dovuto al fatto che aveva avuto dei problemi familiari, di cui ovviamente non ha menzionato i dettagli, no? Però problemi di vita, come si usa dire, e ha ritrovato questa pubblicazione che gli ha dato un'energia. Stiamo parlando di una canzone di Funny and Cannibals del 1988 e Goldfinger.

1988, periodo degli anni 80, dove appunto Fania and Kenny sfornavano una serie di successi. Questo è uno dei tanti, un po' meno importante, però sicuramente una di quelle canzoni che segnarono quel periodo. Molti ricorderanno She Drive Me Crazy, no? Molti altri invece no, come per esempio il signor Gabbro. Io me lo ricordo perché mio nonno me lo raccontava. Adesso de pausa!

0: Sì, effettivamente le giornate si sono accorciate, viene buio presto, vero? Presto presto.
1: Prima delle 7 ormai quasi.
0: Ma quasi, però forse.

0: un abbraccio agli amici di Barzizza, che hai visto che bellissima foto del tramonto di Barzizza che ci hanno mandato.
1: No, che grazie, non l'ho vista, ce l'ha lei il computer.
0: Faccia finta di averla vista, non so. Ciao Lori, un abbraccio.
2: Ma le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiscoda.it.
6: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
7: Febal, punto vendita Euronics, piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Febal Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
6: Febal, sempre qualcosa in più.
8: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
9: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
10: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
12: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
13: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate.
12: Ma ci sono pavimenti e mobili di qualità?
13: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
14: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
15: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
16: Per la tua pubblicità su Radio Number One chiama 800 239 182 800 239 182.
0: Un'altra ora con noi dell'Happy Hour, sono le 21.
16: Radio Number One presenta Dedicato.
17: Al bar Lucchino.
0: Cioè, sinceramente, è un'ora che siamo qua, vero signor Gabriel?
1: C'è il fuso orario.
0: Niente, è arrivato adesso. Ma meglio tardi che mai, no? Come si usa dire. Va bene, non diciamo le cose come stanno, perché tanto poi alla fine.
18: Non ce la raccontano tutta, però.
0: Ma chi soggetto? Mi dica. Cosa avete dato da bere a Berti stasera? Io non lo so. Cioè, ma date qualcosa da mangiare a Berti, per favore. Dai,
18: è impossibile.
0: Niente, è impossibile. Ma mangiare niente. Non so.
1: E lei chiede. Ma...
0: Io domando niente qui. Sai che domandare è lecito. Poi dopo, poi non so in che lingua glielo dobbiamo chiedere adesso, giusto per capire le cose. No, ma non lo so. Sai che qui le lingue spopolano.
1: E parliamo tante, sì.
0: Uff, guardi, poi non parliamo del suo spettacolo, perché lei fa anche delle imitazioni internazionali che sta preparando. Però
1: intanto parla solo di quello, glielo ricordo.
0: Non anticipiamo nulla, non anticipiamo nulla. Allora, nel frattempo salutiamo gli amici che stanno messaggiando. Per il momento abbiamo ancora degli spazi per le vostre richieste musicali, metti il caso che
1: 393 per rimanere, no, 393-444-0444, chiedete la vostra canzone preferita.
0: Oh, e allora salutiamo anche Filippo. Ciao Filippo, buona serata. Che ricorda questa canzone, perché si è innamorato di una fanciulla che faceva dei corsi di danza, e lui andava nella stanza di fianco, così racconta, e c'era questa canzone dove facevano dei provi, dei passi su questa, sai quando fanno le prove di danza, non so se lei cosa, sì, vuole sapere lei, signor Gabriele. Va bene, voleva questa canzone, no, Filippo voleva questa canzone, punto, basta.

0: canzone del 1978. Io ho un vinile di mio nonno che ho trovato. Bella. Tra altre cose, il campioncino di trombe è stato preso da diversi pezzi nella storia della musica. Ma di questo ne parliamo nella prossima puntata, perché Filippo dice: ma gli affari vostri voi non ve li fate? Parlavamo della scuola di danza, no? Sì. Io non avevo capito bene. Dice che stava facendo la prova di uno spettacolo. Lui si è innamorato di questa ragazza che insegnava danza per questo corso.
1: Scrivile, mandale un messaggio, dichiarati.
0: Non so come è andata a finire, dopo non ce l'ha spiegato, ma ha detto di farci un po' gli affari nostri, sorridendo, ma ce l'ha detto in due parole questo. Buona serata Radio Number One, non so cosa stiate combinando in questo martedì sera, questo 15, siamo già a metà settembre, signora.
1: Ha visto?
0: Ha visto come vola il tempo quando sono con lei.
2: Lei è un cretino.
0: Ma perché? Stavo facendo un complimento, non è che posso fare, non è che possiamo dire, diciamolo, no? Attenzione, perché qui innanzitutto ringraziamo gli sponsor sempre che presenti, tantissimi, ma ringraziamo poi ovviamente anche tutti gli amici che segnalano la loro canzone all'interno degli appuntamenti dell'Happy Hour, all'interno del dedicato, che attenzione, dal lunedì al venerdì è presente tra le 20 e le 22, quindi mi raccomando, anche domani, dopodomani.
1: Per adesso c'è ancora qualche spazio, quindi provateci,
0: perché no. Nel frattempo, a proposito, prima parlavamo del pesce rosso che ha chiamato la polizia, che tu dici vabbè, quello ha sbagliato, c'è stato un problema tecnico, un'interferenza, un problema di
1: la polizia americana è impegnata in questo periodo.
0: Sì, devo dire che ha grandi cose da fare la polizia americana, e è uscita anche questa cosa curiosa, che poi non, probabilmente l'hanno preso sberle poi quando sono usciti quelli della polizia, perché praticamente è successo che questo signore abbastanza inverso, se possiamo dire, sull'incazzato andante, mettiamola così, si è arrabbiato molto con il vicino e ha avuto una lite abbastanza importante, no? Tanto che poi il vicino ha chiamato la polizia, no? E succede che arriva la polizia e la polizia si preoccupa del fatto da dove nasce questa lite, da dove nasce questa problematica. E la problematica, pensate un po' voi, nasceva dal fatto che al signore mancava una patata.
1: Adesso, sì, pare che fosse sparita una patata, non sappiamo se al forno, l'essa, però so, comunque non c'era più.
0: Però vabbè, a prescindere da quello è successo, no, magari uno dice c'ha l'orto, c'ho due patate, se me ne freghi una io cosa mangio, no? Però se uno fa c'ha l'orticello, magari più di una patata ce l'avrai, no? Sai che se va dal contadino e gli ruba la carota o sedano la pannocchia, si arrabbia il contadino,
1: si
0: no?
1: Si accorgono subito
0: perché loro le contano ogni sera e poi si addormentano, tipo le pecore, no? Solo che loro contano le patate, che forse è meglio, non lo so, dipende dai punti di vista.
1: Va bene, un'altra denuncia è partita per una patata, aspettiamo altre.

0: di Chaperone, il primo singolo, perché non aveva pagato la corrente, gli hanno tolto quando stava finendo, ha detto adesso basta, paghiamo un po' le bollette, se no non va bene. Radio Number One, cos'è che ride?
1: Ma no, perché sento quello che dice, guardi, rido per non piangere.
0: Vabbè, basta, niente, Goya! Cosa sogno?

0: c'ha l'asma di me. Buonasera, Madonna, Sabrina Carpenter. Va bene, Radio Number One, state lì perché tra un attimo ci abbiamo un altro spazio dedicato, vero signor Gabbro?
1: Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One.
2: Scarica l'app di Radio Number One,
3: compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
2: Radio Number One è dove vivi tu,
3: anche con la nostra app. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: di che.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS per un domani senza Alzheimer.

0: lo sai che questo è il penultimo spazio?
1: Eh sì, ci siamo quasi. C'è ancora spazio? No,
0: c'è chiedo ancora perché... so, pare che sì, ci dovremmo avere ancora uno solo forse, no? No.
2: Non ci abbiamo più spazio.
0: Non ne abbiamo più, va bene, grazie. Gentilissimo signor Verdi che come puntualmente arriva. No, in questi giorni però no, abbiamo avuto spazio.
1: No, è stato ieri, bravo, è stato
0: cioè, questi giorni. Cioè, ieri c'è stato solo ieri che effettivamente abbiamo avuto spazio per tutti. Stasera un po' meno, no?
3: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
0: Guardi, non... facciamo finta che di niente, va bene, ma stasera va così, eh?
3: Ciao ragazzi, sì. Ci vediamo domani,
0: Berti.
1: A domani.
0: Salutiamo invece anche Walter.
1: Sì.
0: Che voleva richiedere una canzone che gli ricorda il suo periodo militare, quando non c'era il servizio militare obbligatorio. E in questo caso era il 1982, dove tra le altre cose usciva anche un film che era Ufficiale Gentiluomo, e protagonista all'interno di questa colonna sonora due grandi voci, quella di Joe Cocker e di Jennifer Worms, che comunque non scrissero questa canzone, perché questa canzone fu scritta da Jack Nicholson e Buffy St. Mare. E tra le altre cose capita spesso che all'interno delle colonne sonore dei film magari ci sia la voce di chi interpreta poi il pezzo di note voci appunto del panorama internazionale, però i pezzi vengono scritti così da altre persone, da terze persone, però va bene uguale, no? Credete che la canzone sia bella come in questo caso. Up where

0: number one, buona serata.
1: Per Dindirindina è tardissimo.
0: Per Dindirindina è tardissimo. Che cosa, siamo in orario, signor Gabbè? Perché è tardissimo?
2: Sa che vuole andare via lei, non è che non le piace molto lavorare.
0: No, dai, non è vero. Salutiamo anche gli amici delle pizzerie, anche chi ci manda dei video meravigliosi con delle pizze che girano nel forno. Non male, direi.
3: Due come noi, non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi,

0: Number One presenta Dedicato.
1: È l'ultimo, signor Gabro. Poi dopo
2: posso fare una pausa?
1: Ma una pausa di che copia? Quasi finì. Ma cosa c'è stasera?
3: Ma tutte le sere in realtà è così. Cioè, però vabbè, dai.
1: Troviamo una soluzione, perché sennò non
4: lanciamogli contro il nostro robot.
1: Non fino a questo punto. Adesso lei torni in cucina, per favore, che come al solito non si mangia, no?
4: Non mi meraviglia, mio figlio.
1: Certo che non meraviglia. Lei in cucina, che dovete, come al solito, no?
3: Troppo artificiale.
1: Niente. Potremmo fare un fuoco artificiale con lei, guardi. Allora, attenzione, perché questo è l'ultimo spazio, ma già non ci avevamo più spazi, come suggeriva il buon Berti, che è andato a casa. È andato a casa, chi può dirlo? Non si sa. Però domani sera ancora spazi, vero?
3: 5
1: anche domani, anche tomorrow. Mamma mia, come parliamo il tedesco noi. Allora, attenzione, perché abbiamo una richiesta spettacolare, oserei dire. Io volevo ringraziare Tania, che in questo caso voleva richiedere questa canzone, perché lei la ricorda perché amava tantissimo gli In Excess, e questa, dice, era una di quelle canzoni che quando passava alla radio io alzavo il volume e mia madre dall'altra parte mi urlava dietro, se vedete, del tipo abbassa la razza, quelle cose lì che succedono, signor Gabro, no?
3: Adesso l'alziamo, allora
1: io alzerei

Gli In Excess, questa che era Suicide Blonde su Radio Number One, all'ultimo spazio del dedicato per quanto riguarda questa serata, questo martedì, questo 15 settembre. Adesso Moving to the Sun.

0: Pace, Radio Number One, la penultima, perché chiudiamo con una delle sue preferite.
1: Questa sì, dai, l'abbiamo ballata tutta l'estate.
0: Partenopea, la ballata, io l'ho vista sul tavolo che la ballava.

0: E con questa chiudiamo l'appuntamento di questo martedì sera per l'Happy Hour, che tornerà domani.
1: Ce
0: no?
1: ne andiamo, no, sì, torniamo domani, mercoledì dalle 20 alle 22.
0: Puntualissimi, domani vi aspettiamo, vi lasciamo con la nostra Chiara Number One Classics. E che dire, fate una buona serata, ma soprattutto almeno voi fate i bravi. Happy, happy
2: hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
3: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One, sono le 22.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
2: Buon martedì sera a tutti, 14 settembre, come state? Siete pronti a godere di un'ora di grande musica, quella bella bellissima del passato, degli anni 70, 80 e 90, perché lo sapete che la trovate solo qui, tutte le sere dalle 22 alle 23 con Chiara Papanicolaou. E allora partiamo benissimo, come ogni sera, Orchestra Manouvre in the Dark con Enola Gay.
1: Number One

antiguerra per eccellenza dal 1980, questa Enola Gay, il bombardiere, l'aviatore che sganciò il 6 agosto del 1945 la bomba atomica su Hiroshima. E l'hanno raccontata così Orchestra Manoeuvre in the Dark, con una delle canzoni più famose del mondo di sempre, e l'abbiamo trovata su Number One Classics. Adesso si prosegue con McFadden e Whitehead, Ain't No Stopping Us Now.

C'era un tempo in cui nella tua cameretta o campeggiava il poster dei Backstreet Boys o campeggiava il poster dei Take That, e dovevi essere o degli uni o degli altri, cioè non era ammesso tifare per entrambe le boy band. Qua siamo nel 1999, i Backstreet Boys sono nel pieno del loro successo, anche perché i Take That hanno iniziato qualcosina prima, nel 1990, per sciogliersi nel 96, quindi a questo punto c'erano loro, ma iniziavano a farsi strada altre boy band neonate. Comunque questa era I Want It That Way, una delle più famose dei Backstreet Boys, l'abbiamo trovata in Number One Classics con Chiara Papanicolaou. Procediamo con la nostra grandissima musica, adesso andiamo negli anni 80, 83 con SOS Band, Just Be Good To Be.

0: I'll Be Around di Spinners su Radio Number One dal 1972. Quella che state ascoltando è la musica più bella degli anni 70, 80 e 90. Ve la regala solo Number One Classics con Chiara Papanicolaou, quindi restate con me.
1: Number One Classics. Ogni sera dalle 23 all'alba
2: immergetevi in Number One Nights,
1: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
2: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
1: Number One Nights, solo su Radio Number One.
3: Radio Number One Classics 1967.

1985, quindi esattamente a metà delle decadi che ripercorriamo in Number One Classics, gli anni 70, 80 e 90. Imagination in questo martedì sera con Chiara Papanicolaou, proseguiamo il viaggio nella grande musica e sono già emozionata perché so che cosa stiamo per trasmettere in questo momento. Ha segnato una generazione, no, ma di più, perché Grease del 1978, quindi la generazione di chi era nato negli anni 60, possiamo dire di sì. Sì, ma io sono nata nel 1982. Questo è un film che ho visto e rivisto e consumato in replica in VHS, e per quanto non facesse parte dei miei anni, fa parte della mia cultura e uno dei miei cult movie dell'infanzia, dell'adolescenza, perché è davvero immortale. Frankie Valli con Grease su Radio Number One.

Will Smith aveva appena abbandonato da un annetto il ruolo di Will, il principe di Bel-Air, quel ruolo comico insieme a Carlton e a tutta la famiglia Banks che l'ha reso celebre in tutto il mondo. Ragazzino sgargiulo, simpatico e divertente, secondo me nessuno poteva immaginare che sarebbe diventato l'attore di grande caratura che è diventato poi negli anni a seguire, e anche rapper, cantante, interprete di pezzi così belli e famosi come questa Get Jiggy With It nel 97, quindi siamo all'inizio della sua carriera da cantante e da rapper, e il brano tra l'altro campiona, che si sente benissimo, una parte della canzone delle Sister Sledge, He's the Greatest Dancer. L'abbiamo incontrato in Number One Classics, dove adesso incontriamo Nene Cherry, questa è Buffalo Stance.

0: Cavolare.
1: Ancora la grande musica degli anni 70, 80 e 90 in Number One Classics in questo martedì sera con Chiara Papanicolaou. Ce ne sono ancora tante di canzoni belle da ascoltare, quindi non andate via. Number One Classics.

Ain't Gonna Hurt Nobody di Brick dal 1977, di nuovo ben trovati, number one classics, il viaggio nella musica degli anni 70, 80 e 90, ve lo regaliamo solo noi, si prosegue con Smith, Please, Please, Please, Let Me Get What I Want.

C'è ancora grande musica degli anni 70, 80 e 90 da ascoltare insieme in questo martedì sera su Radio Number One con Number One Classics. Quindi restate con me e poi ci salutiamo.

0: Arriviamo al momento dei saluti anche per questo martedì sera. Number One Classics finisce qui, ma torna puntuale, puntualissimo tutte le sere, quindi appuntamento per domani con me, Chiara Papanicolaou, alle 22 qui su Radio Number One. Ciao a tutti, buonanotte.
1: Number One Classics. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One. Un minuto alle 23.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Donne, è arrivato al bar.
3: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
4: Sono qui, non mi vede?
3: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
4: Le stavo appunto cercando.
3: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
5: Sono la nuova barista.
3: Ancora lei?
4: Ah, io non so nulla, eh?
6: Non mi meraviglia, mio sire.
3: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
7: Però si poteva far meglio.
8: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
9: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ma Manu, ma sei impazzita? Sono troppi quei chili lì!
3: 75 chili a sinistra, 75 chili a destra. Ma cosa serve?
4: E uno, e due, e tre, e quattro! Perché per sopportare due come voi devo allenarmi tutti i giorni?
5: La combriccola! Da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, l'una e un minuto. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Benvenuto nel futuro.
3: Siamo nell'anno 2046.
2: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
1: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 2:01.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.